0: mancano due.
1: Patatine.
0: Patatine, l'ultima.
2: Ostaggi.
0: Oh, ce l'avete fatta.
3: Dai, oggi era molto molto facile.
0: Bravissimi, avete completato il giro intorno al Circo Massimo a bordo della biga e avete portato a casa il premio. Vi arriverà nei prossimi giorni una maglia a testa, la maglia ufficiale della Sveglia dei Gladiatori.
3: Ah, bellissimo, quindi siamo molto molto contenti. Come vi avevo detto, oggi era veramente facile, solo che questo è un gioco un po' subdolo, perché basta che qualcuno dei due si impunta un pochino, perde quei secondi preziosi e il tempo scorre. Non è stato così oggi. Fabrizio e Federica, complimenti. Fabrizio, non appena arriverà la maglia alla posta, esci un attimo, timbri,
0: sì,
3: e va alla
0: linea. Ormai va tutto, no, Vi abbracciamo forte, ragazzi. Buon fine settimana, grazie.
2: Ciao,
0: per
2: ragazzi.
0: Aver giocato.
2: Grazie a voi.
4: La notte dei

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Il nostro amico l'appuntato dei carabinieri Gargiulo si reca dal dottore per dei forti bruciori di stomaco, no? Mo il dottore fa una bella visita, poi fa: allora, signor Gargiulo, mi raccomando, queste pillole che le ho segnato sono molto forti, quindi le prenda a giorni alterni, a stomaco pieno sempre. Quindi le prende il lunedì, poi salta il martedì, le prende il mercoledì, salta il giovedì, le prenda il venerdì e salti il sabato. Mi raccomando, è così per 3 settimane. Lui fa: va bene, dottore, e se ne va. O dopo 3 settimane ritorna e il dottore fa così: allora, signor Gargiulo, come va lo stomaco? Va meglio? Allora, dottore, guardi, lo stomaco va meglio, ma adesso mi segni in antidolorifico. Per quale motivo? E a forza di saltare fanno male le gambe.
1: La notte dei gladiatori.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Continua il nostro appuntamento notturno qui su Dimensione Suono Roma, venerdì finalmente 25 settembre 2026, e di certo non può mancare il contenuto inedito realizzato apposta per tutti i gladiatori che ci ascoltano di notte.
2: Allora, il romanzo che sto per leggervi è un romanzo storico, epico, e ha già ottenuto 11 nomination all'Oscar.
1: Ma non può, sei un cazzaro, cioè non ho altri termini per definirti. Neanche l'hai pubblicato, già ti hanno dato le nomination all'Oscar.
2: Anche perché...
1: Ma poi è un libro, quindi poi dal libro dovranno fare l'adattamento.
2: No, io prendo l'Oscar per il libro, il miglior libro del mondo. E il mio libro racconta l'epica vita di Mosè dalla nascita alla consegna delle tavole della legge.
1: Hai capito?
2: I 15 comandamenti.
1: Cioè, come 15? Sono 10.
2: No, una tavola gli è cascata quando gliela stava bruciando.
1: Sì.
2: Gli è scivolata e si è rotta. Quindi, detta che sono solo 10.
1: Quindi ce n'erano altri 5 che sono persi per sempre.
2: Persi per sempre.
1: Naggia la miseria.
2: E uno, alcuni me li ricordo.
1: Tipo, vai.
2: Il primo è metti il telecomando sempre dove l'hai preso.
1: Non c'era la televisione ai tempi di
2: allora, però non lo trovi più. Poi spegni la luce quando esci dal bagno.
1: Ok.
2: Esatto.
1: Sì. Perché io non lavoro per l'Enel.
2: Esatto. Non lasciare le chiavi dietro la porta.
1: Mai. Perché se devo entrare poi faccio fatica.
2: Non desiderare l'uomo d'altri.
1: La donna anche.
2: No, la donna esiste già. L'uomo, quello, invece questo, quello è andato perso.
1: È una versione.
2: È un'altra versione, e poi c'è l'ultimo.
1: E qual è l'ultimo?
2: Non lavorare mai con Rino De Niro.
1: A posto.
2: Solo che non è arrivato ai giorni nostri questo comandamento.
1: Di
2: io non lo sapevo ed eccomi qua.
1: Prima o poi questo programma verrà chiuso per blasfemia. E questa notte ci siamo andati vicinissimi.
2: Blasfemia, blasfemia, per piccina che tu sia.

0: Incredibile ma vero, quando ci si diverte il tempo vola e quindi è già terminata la notte dei gladiatori.
1: Ma certo che non lo sai come funziona. Allora adesso è il momento di lasciarci, ma non vi preoccupate, puntate la sveglia perché tra 3 ore esatte siamo di nuovo qui,
0: esatto,
1: con la fantastica puntata che dà il via a questo nuovo weekend.
0: Puntata in cui giocheremo con voi ogni ora, quindi già dalle 6 del mattino con I Love Roma qualcuno di voi porterà a casa il nostro zaino. 393 0119 119. Noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento dalle 6. Gioia infinita a tutti.
1: Peace and love, ciao.
0: Buonanotte, sogni d'oro.
2: La notte dei gladiatori.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Comic History.
1: Partiamo immediatamente con le nostre due ore insieme, dalle 3 alle 5. Don Cash insieme a Dimensione Suono Roma. C'è un numero per essere i protagonisti del 393-0119-119 anche di notte. E mi raccomando, se siete in strada, cinture di sicurezza allacciate, anche perché vi riporto indietro nel tempo sulle ali della musica al 94.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
3: Mid-depp on the attack, fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.

0: ritmate dal 90 ad oggi.
1: Let's go!
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Dal 90 ad oggi. Il rit è la capitale.
4: Yeah.
0: Dimensione suono Roma.
5: Come

sicuro, ragazzi, di notte ci sono anche momenti tristi, perché qualcuno starà vivendo qualche amore che si infrange, qualcun altro avrà pensieri che domani mattina spariranno, ma speriamo con la musica di farvi stare tutti meglio. Tristezza che si traduce in Sad Girl, Baby Rick, Get Up.

0: History.
1: Mentre arrivano i vostri messaggi, fatemi salutare il nostro amico Lorenzo che ci ascolta da Roma e la nostra amica Sabrina invece da Ostia. Vi riporto tutti indietro nel tempo, dovunque vi troviate, dritti sulle ali della musica al 2001, l'anno in cui Franco Battiato incontra gli Eiffel 65 che vedrò domenica e ci raccontarono le star degli anni 80.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Vediamo chi è con noi al 393-0119-119. Iniziamo con un po' di saluti, regia. Ah, ancora serve qualche secondo, dicono. Salve.
1: No, ciao, Don Cash, Stefano da Latina.
0: Latina, buongiorno, buonanotte contemporaneamente. Da Latina la novità, Stevie Edwards e Planet Funk, Rewind My Mind.

oggi. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: Sono arrivate le 4, ragazzi. Allora, buongiorno e buonanotte contemporaneamente agli amici che con noi stanno iniziando la loro giornata, la stanno terminando.
1: Ciao, Don Cash, Alessandra.
0: Ciao, Alessandra, buonanotte, buongiorno. E ancora il nostro amico Francesco che ci ascolta dal centro di Roma. Voliamo al 92, usura, open your mind.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Sentiamo chi balla con noi al 393 0119 119. Buongiorno e buonanotte con Don Cash. Ciao,
1: ciao a tutti, Sighita da Roma.
0: Ciao Sighita da Roma. E anche la prossima è una donna. Lei è la rapper italiana più ascoltata al mondo, numero 15 nella streaming globale. Anna White, You're Wasted.

0: 4.30 nello studio 1 in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash. Chi balla con me?
1: Buonasera Don Cash, ciao. Barbara da Frascati.
0: Ciao Barbara da Frascati, anzi Barbarella dei Noi Ardi a questo punto. Benvenuta in studio, cinture lacciate, ti riporto a tanti anni fa, 21, il 2005, Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: E allora siamo per salutarci.
1: This is the King of Droid Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
1: Donkey!
0: Noi ci risentiamo come tutti i giorni dalle 16 alle 19. Per il momento, peace out.

0: Comic History Extended Version.
1: Buongiorno e buon venerdì. Manca pochissimo alla fine di questa settimana. Dai, che ce la facciamo. Io sono Mary e questa dimensione sono Roma, lì che hanno fatto la storia del ritmo. A tra poco ci sentiremo DJ Ross, Dreamland, Sylvia Coleman, ma subito Kim Lucas, Eiffel 65, All I Really Want.
0: Ritmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Liberi, Extended Version.
1: E questa dimensione sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E come ti dicevo prima, questa settimana sta un po' finendo, noi vogliamo festeggiare il weekend. Sai chi meglio ce lo fa festeggiare? È proprio lui, Michael Gray con Weekend. Ma prima ancora abbiamo una canzone di Gigi D'Agostino con L'Amour Toujours 2001. Dimensione sono Roma.
0: Rhythmic History. Extended

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E adesso saltiamo nel 2000 con Salta di King Africa. Ma prima ancora 1992 con Bobby Brown, Two Can Play That. Ma ripartiamo con un brano simbolo del 2000, il DJ italiano Mauro Picotto, che porta il suo sound nei club di tutto il mondo. Questo è uno dei pezzi simboli di quell'epoca.

0: E siamo ancora qui su Dimensione Sono Roma, le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E sì, parlo proprio degli anni 90 e anche 2000, perché negli anni 90 lo smartphone non c'era proprio e ci si perdeva un po' di vista, ma ci si ritrovava in pista. E ce lo ricorda Systematic con Love is the Answer, ma anche Black Box, I Don't Know Nobody Else e Culture Beat, Mr. Bass.
1: Ritmic History. Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Sono

0: pensiero o in movimento.
1: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History Extended Version.
3: Non serve un'età giusta per avere successo, ce lo dimostra Scatman John con Scatman's World, che ha avuto il suo primo successo proprio a 50 anni. Insomma, siamo tutti ancora in tempo, ed è del 1995. Ma prima ancora Diana King con I Say a Little Prayer. Noi ci sentiamo questa sera alle 22, adesso la sveglia dei gladiatori.
2: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Gladiatori, buongiorno!
1: Gladiatori, buongiorno e buon venerdì 25 settembre 2026!
0: Esatto, siamo pronti! Iniziamo quindi il weekend, Geppe, Rino, De Niro su Dimensione Suono Roma, apriamo le danze, saremo qui con voi fino alle 10 anche oggi.
1: Ecco, e visto che è venerdì, diciamo che la mattinata parte già in discesa perché ci aspetta un bel weekend. Già in questa prima ora, amici, troverete, oltre al nostro almanacco, il primo momento gioco. In questa prima ora qualcuno di voi si porta a casa il nostro fantastico zaino, quindi cominciate a scrivere il numero di telefono 393 0119 119. Forza!
0: Questo numero vi servirà più tardi per provare a giocare e vincere lo zaino, ma vi servirà anche per raccontarci in questo preciso istante dove siete, che ci fate già svegli a quest'ora,
1: se uscite, se rientrate, se avete fatto il turno di notte o iniziate quello del mattino.
0: Iniziamo però perché c'è la barzelletta e quindi partiamo con il piede giusto. Il caffè l'hai preso?
1: Vamo, via!
2: La barzelletta di Geppo.
1: Due amici stanno chiacchierando, a un certo punto uno si sfoga con l'altro, no? Gli fa: guarda, lasciami stare, ieri ho discusso tutto il giorno con mia moglie. Quello fa: ma davvero? Sì, a un certo punto gli ho detto: senti bella, lo sai che c'è? Io sto con te perché m'accontento. E lei? E lei mi ha risposto: io invece non m'accontento e sto pure con altro.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: La carica giusta per affrontare il vostro venerdì mattina qui su Dimensione Suono Roma con la nostra musica, Gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Ascoltiamo anche i vostri messaggi. Spazio alle vostre voci. 393 0119 119. Vai.
2: Buongiorno.

0: portare i salmoni freschi di mare dall'Argentario a Prima Valle. Buona giornata, forza, forza, forza, che siamo quasi all'arrivo.
1: Grande Stefano, bravissimo.
2: Ma controcorrente Stefano, sai?
1: Certo, Stefano Sashimi.
2: Torna alla fonte lui.
3: Buongiorno ragazzi, buongiorno gladiatori.
1: Ecco
3: Giorgio. Da qui la Domina Macchia Ovest.
1: Ciao Giorgio.
3: Anche oggi andiamo a dare un senso a questa giornata.
1: Bravo.
3: Il valore a questa giornata, dai ragazzi. Tutta pressione pure oggi, eh?
1: Certo.
3: Dai. Oggi andiamo verso il weekend. Dai,
1: è
3: buona
1: venerdì,
3: giornata,
1: quindi.
3: Un abbraccio, ragazzi.
2: Ti sento un po' macchinoso stamattina, Giorgio. Dobbiamo, prendi un bel caffè, dai.
1: Sembri quasi Celentano quando si prende le pause.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Gladiatori!
4: Di Dimensione Suono Roma.

0: Il nostro venerdì mattina qui su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno a tutti.
0: Vi portiamo in Australia e vi facciamo conoscere un animale che si chiama Antechino, ok? Lui appartiene alla stessa famiglia del diavolo della Tasmania.
1: Sì, però okay? È un piccolo roditore, piccolino.
0: E possiede una delle strategie riproduttive più estreme mai osservate tra i mammiferi.
1: Sentite bene.
0: Vi spieghiamo questa cosa, possiamo farlo soltanto a quest'ora del mattino perché altrimenti... Ogni anno tra agosto e settembre i maschi giovani smettono improvvisamente di mangiare e di dormire perché l'unico loro obiettivo è accoppiarsi con quante più femmine possibili.
1: Ecco, però che cosa succede?
0: In sessioni che possono durare fino a 12-14 ore consecutive senza corteggiamento, quindi si va bam,
1: se va direttamente
0: al punto.
1: A dama, come si dice. Solo che cosa succede? Questa cosa può essere controproducente perché dopo 12-14 ore di sesso ininterrotto questo piccolo animaletto, questa piccola creatura può morire.
0: Esatto, quindi muore per il troppo sesso. Il prezzo di questa maratona infatti è altissimo. L'impennata di corticosteroidi nel sangue manda in tilt il sistema immunitario e quindi i poverini possono anche smettere di vivere così da un momento all'altro.
1: Ne ho visti due che parlavano fra di loro e uno gli faceva a quell'altro: oh, lo sai che è morto Claudio? Quell'altro: eh sì, però è morto contento.

0: Anche questo venerdì mattina non può di certo mancare l'almanacco del giorno oggi. Restate con noi su Dimensione Suono Roma. Geppellino De Niro tornano tra pochissimo. Go!
1: Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Muna Rebeitz, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
6: Sapendo un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello! Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geperrino De Niro. Facciamo entrare anche l'orchestra medievale.
1: Prego, vengino, vengino.
0: C'è l'almanacco del giorno oggi, forza. Anche in questo venerdì mattina non può mancare di certo l'almanacco del giorno oggi, 25 settembre.
1: Siamo... ci siamo già.
0: I santi, oggi celebriamo Santi Aurelia e Neomisia.
1: E Santa e San Cleofa, anzi
0: Cleofa.
1: Cleofa, io pensavo sul nome femminile, invece è maschile, eh.
0: Se avete amici che si chiamano così, insomma, oggi pagano la colazione al bar.
1: Ma, vabbè.
0: Accade oggi, nel 1976 nascevano gli U2.
1: Delle band più famose, anzi per un periodo è stata la band più famosa del mondo, cioè, le loro canzoni sono indimenticabili, eh? With or Without You,
0: ma che scherzo,
1: tutte quelle
0: Sunday Bloody Sunday.
1: Ne hanno fatte miliardi. The Joshua Tree è uno dei miei album preferiti da sempre, pensate.
0: Nati in questo giorno, facciamo tanti auguri a Michael Douglas,
1: figlio del grandissimo Kirk, e anche lui attore molto molto bravo in tutti i tipi di film, da quelli ironici a quelli d'azione, è sempre stato uno dei miei attori preferiti, pensate.
0: Nato oggi nel 1944, oggi nasceva anche un altro grande attore hollywoodiano, nel 1968 nasceva anche Will Smith.
1: La sua carriera ha subito un brusco stop dopo quel...
0: Lo schiaffo
1: a Chris Rock, però ecco, anche lui da Principe di Bel-Air quando era giovane, tutti i grandi film che ci ha lasciato, anche lui è un pezzo da 90.
0: Nel 1955, ritorniamo in Italia, oggi nasceva Zucchero.
1: All'anagrafe Adelmo Fornaciari, il nostro bluesman di l'italiano bluesman per eccellenza, eh.
0: Nel 1980 qui a Roma, nato da una famiglia di origini molisane, nasceva Elio Germano.
1: Tutti personaggioni oggi, anche lui è uno degli attori più dotati che abbiamo in Italia.
0: Nel 1969 oggi nasceva anche Catherine Zeta-Jones.
1: Cioè, ti rendi conto? È nata lo stesso giorno del marito, con differenza di tanti anni, però ecco, la coppia Douglas e Jones è una coppia molto longeva, diciamo.
0: Che poi un po' di tempo fa vi abbiamo anche letto la notizia, loro stanno cercando casa
1: a
0: qui a Roma.
1: Luna, sì, sì.
0: Vabbè, chissà come andrà a finire, quanto pagheranno.
1: Ma che frega questi carino.
0: Tanto ormai. E poi chiudiamo il cerchio ricordando anche che oggi nel 1896 nasceva il presidente della Repubblica più amato di sempre, Sandro Pertini.
1: Rimasto nel cuore di tutti gli italiani.

0: Somebody's Watching Me.
1: Rhythmic History 80.
2: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Allora, gladiatori, siamo carichi o no in questo venerdì mattina? Su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro, ma anche i vostri messaggi.
1: Sentiamo!
0: Vai, chi c'è lì fuori?
2: Buongiorno Geppo, buongiorno Rino, Gioele da Palombara.
0: Ciao!
2: Devo ringraziarvi che ieri mi è arrivato lo zaino. È bellissimo.
1: Ma quanto è bello,
2: Buona giornata a tutti, gladiatori e gladiatrici.
0: Grande Gioele, vedi?

0: ci ha mandato anche la foto, esatto, con lo zaino di Dimensione Suono Roma appena arrivato.
1: E a proposito di zaino, state pronti perché torna I Love Roma e qualcun altro avrà l'opportunità, come Joel, di portarsi a casa il nostro zaino. 3930 119 119. Tra poco vi facciamo una domanda su Roma.
0: Sì.
1: Il più bravo e il più veloce riuscirà, come Joel, a portarsi a casa il nostro zaino.
0: Piccolissima pausa e poi torniamo subito, restate qui.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Sono Pasquale da Roma.
0: Ciao Pasqua.
3: Allora, il mio sogno da bambino, sì, era di guidare i tir.
0: Ok.
3: E nella vita,
0: sì,
3: ho guidato i tir.
0: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao.
0: Mi viene da dire, ti rendi conto. Drive
4: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family.
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro, 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
6: Qui da noi, nei supermercati Dem.
5: Dem, ogni giorno il meglio.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: portarvi a casa il nostro zaino. Segnatevi il numero 393 0119 119. State pronti a rispondere alla domanda che stiamo per fare?
1: Iniziamo, no, a parlare anche del weekend che sta per arrivare, perché sabato e domenica qui a Roma ci sono le giornate europee del patrimonio 2026.
0: Oh, quindi tanti monumenti e tanti musei aperti anche la sera, quindi è un'occasione fantastica per visitare magari posti che non avete mai visto, soprattutto che non andate a vedere perché magari c'è sempre tanta gente.
1: Bravo,
0: non avete tempo.
1: Bravo.
0: Quindi adesso non avete più scuse, eh?
1: Sabato, quindi domani e domenica, la sovrintendenza speciale di Roma apre al pubblico 15 luoghi della città con un programma di visite e aperture straordinarie, anche serali, che attraversa il territorio e racconta la varietà del suo patrimonio archeologico e monumentale. Quindi ci sarà la possibilità per voi, ecco, di andare a visitare le terme di Caracalla di sera, di visitare il Pantheon, il mausoleo di Sant'Elena.
0: Non perdete l'occasione di vedere queste bellezze, perché poi già sono belle, ma di sera hanno tutto un altro effetto, eh.
1: C'è però un piccolo biglietto da pagare,
0: Vale il minimo, eh. Non è il prezzo solito,
1: no.
0: È un prezzo

0: solito avete le tre opzioni:
1: 1 euro, 2 euro oppure 10 euro.
0: Dai, che oggi è veramente molto facile. Invia ora la tua risposta al 393 0119 119 e prova a vincere il nostro zaino. Vi ripeto le opzioni: 1 euro, 2 euro, 10 euro.
1: Quanto costa il biglietto per partecipare alle giornate europee del patrimonio 2026 che si terranno a Roma domani e dopodomani?
2: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: Anche oggi abbiamo un fortunato vincitore che
3: esatto.
2: si porta a casa il nostro zaino marchiato Dimensione Suono Roma.
3: Lui si chiama Andrea e lo conosciamo subito. Buongiorno Andrea.
2: Ciao Andrea.
3: Eccoti.
2: Benvenuto in diretta.
3: Ci sei?
4: Grazie mille, sì, ci sono.
3: Buongiorno, allora, buon venerdì.
2: Sei stato bravissimo e soprattutto velocissimo. Prima però conosciamoci un pochino, raccontaci qualcosa di te. Da dove ci ascolti e che fai di bello nella vita?
4: Allora, vi ascolto da Tospignattara tutte le mattine quando...

0: o 10 euro.
1: Qual è la risposta esatta?
2: Vabbè, facendo sorveglianza, lo so, perché la faccio pure nei musei la sorveglianza.
1: Hai capito?
0: Allora sei avvantaggiato.
1: Sei preparato. Qual è la risposta quindi, Andrea?
2: Un euro.
1: Bravissimo, grande.
0: Vabbè, giustamente l'ha avvantaggiato lui.
1: Ti porti a casa il nostro zaino, quindi iniziamo alla grande questo venerdì. Vai a casa, riposa, dopo il turno di notte, insomma, puoi dormire bello sereno sapendo che poi a breve riceverai a casa il premio più ambito, lo zaino di dimensione Suono Roma. Andrea, se vuoi salutare qualcuno, questo è il tuo momento.
2: Sì, va bene, allora saluto la mia famiglia e anche i miei amici della kickboxing.
1: Perfetto, ok, li salutiamo anche noi e salutaci Torpignattara. Ciao.
0: Grazie
1: Andrea,
0: ciao.
3: I love Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.

0: Hai capito, Andrea? Montato in macchina dopo il turno di notte, si è collegato su Dimensione Suono Roma.
1: E si è cuccato lo zainetto. Bravo, Andrea.
0: Bravo, complimenti. Complimenti. Non vi preoccupate, perché continuiamo a giocare anche nelle prossime ore. Dalle 7 riparte la sfida dei mini gladiatori, quindi ci proviamo. 393-0-119-119.
1: Ma adesso facciamo un salto in redazione.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao, sono Chiara da Roma. È venerdì, è proprio venerdì.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei

0: i negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
2: Buongiorno da Salvatore Lordi. Rimarrà chiuso per lutto fino a oggi il Colosseo per la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. Sono 7 gli indagati. All'attenzione della procura ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì è prevista l'autopsia e sempre lunedì il ministro della cultura Giuli incontrerà i lavoratori. Ci sarebbe anche un minorenne tra le persone fermate dalla polizia a Latina per l'omicidio di Ibrahim Dibba. Diversi blitz nei quartieri difficili della città alla ricerca degli occupanti dell'auto da cui sono partiti i colpi che hanno ucciso il gambiano. 9 persone di origine dominicana e colombiana sono state arrestate a Roma per traffico di droga, sequestro di persona, rapina e lesioni. Le indagini sono scattate dopo la violenta aggressione e l'estorsione ai danni di un colombiano, svelando una rete criminale che importava cocaina dal Sud America per distribuirla nella capitale e sul litorale nord. La vicenda Orlandi Gregori: è stata secretata l'audizione di Raul Bonarelli davanti alla commissione parlamentare d'inchiesta. L'ex sovrastante vaticano è stato convocato per chiarire alcuni aspetti dell'epoca, tra cui presunte intercettazioni e la frequentazione del bar solitamente visitato da Mirella Gregori. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Buongiorno gladiatori, sono le 7.

0: Gladiatori, buongiorno! E soprattutto buon venerdì a tutti! Questa è Dimensione Suono Roma nel ritmo della capitale Geperrino De Niro. Finora non l'abbiamo ancora cantata, quindi è venerdì, è venerdì, è venerdì, è proprio venerdì.
1: E tutti insieme in questo bel venerdì entriamo nella seconda ora della Sveglia dei Gladiatori. Questa è l'ora in cui torna il nostro Astreo, l'astrologo milionario che ci farà l'oroscopo top di questo weekend, ma è anche l'ora in cui torneranno i bambini, quindi giocheremo, esatto, con mini gladiatori sfida. Quindi tenete bene a mente il nostro numero
0: 393 0119 119. Ti sei dimenticato di citare in mezzo a tutte queste cose belle il nostro Emiliano Bonini.
1: Ah, dai che partiamo subito allora, dai.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Una vecchietta è sola in casa, a un certo punto sente dei rumori che arrivano dal pianerottolo. Si avvicina lentamente allo spioncino della porta, guardando si accorge che due ladri stanno forzando la porta del vicino. Che cosa fa? Apre lentamente la sua porta, i ladri se ne accorgono, si girano, si guardano negli occhi e la vecchietta gli fa: se ve portate via pure la tromba, non chiamo la polizia.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su Dimensione Suono Roma.

0: Continua il nostro venerdì mattina, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Venerdì 25 settembre, il weekend ormai alle porte, lo sapete. Noi a quest'ora cerchiamo di consultare le stelle con il nostro esperto per capire il segno zodiacale top, allora, del fine settimana.
1: Vi allontano, lascio la poltrona al nostro esperto,
2: Astreo.
0: Comunque, signora Astreo, giusto una piccola informazione di servizio per chi ci ascolta. Avete notato che Geppo, con la scusa di lasciare il posto ad Astreo, insieme non sono mai in onda? Ma chissà perché. Buongiorno, comunque, buon venerdì, eh?
1: Buongiorno a tutti voi che non arrivate a fine mese.
0: Ma no, signora Astreo, un po' di rispetto, poverini. La gente prova a fare il proprio meglio, eh?
1: Il segno top del weekend è lo scorso.

0: Scorpione?
1: Lo Scorpione, quindi amici e amiche dello Scorpione, aprite bene le orecchie, grazie.
0: Amore.
1: Amore.
0: Venere vi guarda con la stessa espressione di un passante che calpesta una cacca di cane.
1: No, dai.
0: Se siete single, potreste innamorarvi perdutamente di un manichino di Ikea, credendolo un intellettuale svedese.
1: E sono gli occhialini che vi hanno tratto in inganno.
0: Se siete in coppia, il vostro partner vi lascerà un biglietto d'addio scritto sul retro di uno scontrino di discount per fuggire con il vostro idraulico.
1: Hai capito, però questa storia mi intriga.
0: Lavoro. Saturno nel settore delle finanze vi consiglia di investire tutto in tappi di bottiglia usati.
1: Eh sì, perché sta per arrivare l'apocalisse, no? Quando arriva l'apocalisse i tappi di bottiglia sono fondamentali.
0: Perché presto saranno l'unica valuta accettata dal vostro padrone di casa.
1: Te l'ho detto.
0: Un collega vi ruberà l'idea del secolo, ma tranquilli, l'idea era così brutta che l'azienda lo licenzierà in tronco per incompetenza.
1: Vi è andata bene quindi, eh?
0: Salute. La ruota della fortuna gira per tutti.
1: Bene.
0: Ma non per voi.
1: Come non per
0: voi? Si è conficcata in un fosso fangoso ed è stata investita da un tiro. Evitate assolutamente i movimenti bruschi.
1: Fate attenzione che non siete più i giovani di una volta.
0: Tipo respirare o guardare il soffitto al buio.
1: Perché al buio incide, scusa?
0: Consiglio astrale delle stelle.
1: Qual è?
0: Indossate un elmetto da cantiere anche quando dormite.
1: Anche nel letto di casa propria.
0: E ricordate che se toccate il fondo,
1: sì,
0: c'è sempre una botola nascosta che vi porta nel seminterrato del fallimento cosmico.
1: Più in basso di così c'è solo da scavare, cantava qualcuno.
0: Se doveste scegliere un animale guida per questo periodo, sarebbe un piccione depresso.
2: La sveglia dei gladiatori. Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il vostro venerdì mattina con la nostra musica. Gladiatori,
1: buongiorno,
0: benvenuti su Dimensione Suono Roma. Tra pochissimo torna anche Emiliano Bonini. L'estate è qui.

0: gamma Volkswagen. Alcuni esempi?
1: Nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc, da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio.
0: Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
2: Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: Basta andare da Pewex! Non ci credi? Senti questa! Pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
2: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
3: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
6: Sempre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
7: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
8: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
9: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
13: Dimensione suono Roma, meteo.
14: Sapendo un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria più

0: piuttosto frizzantina. Inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: questa è la coda del diavolo su Dimensione Suono Roma. Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni. C'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: siamo tornati su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì 25 settembre a tutti. E ora, come promesso, ci colleghiamo con il nostro Emiliano Bonini.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Emiliano, facce ride.
2: Piano.
0: Che è successo?
2: Continuiamo dopo. Sto dal dentista, raga.
3: Dal dentista,
0: venerdì. Ma sei pazzo?
2: Sì,
0: vuoi rovinarti il weekend?
2: No. Perché a Roma il dentista non è un medico, è uno che ti deve dare una brutta notizia.
3: È bruttissima.
2: Perché sai qual è il bello?
0: È
2: che...
0: come il postino una volta.
3: Bravo,
0: no?
3: Quando bussa, brutta cosa.
2: Beh, non sempre, invece lì sempre. Perché tu entri e ti fa male un dente, e lui dopo 5 minuti ti ha trovato 7 problemi, 3 cari, 2 ponti e una tangenziale.
0: Che deve fare? Scusa, non deve segnalarli.
3: Non lo facciamo?
4: Allora, Emiliano, qui c'è parecchio lavoro da fare.
2: E quando dice parecchio lavoro, tu non pensi più alla bocca.
0: No.
2: Pensi al mutuo.
0: Alla tasca.
2: Perché poi arriva subito la frase: adesso le preparo un preventivo, no?
0: Sì.
2: E il preventivo dal dentista non si legge, si affronta.
0: Capito? A testa proprio... alta, possibilmente.
2: Ma Dio, quello insomma, non sei. Te lo mette davanti e tu, dottor, mi devo sistemare ammolare o sto comprando box a Ponte Milvio? Non ho capito. E poi Romano dal dentista mente sempre.
4: Usa il filo interdentale?
0: Certo.
2: Ma che schifo. Mai usato in vita mia. L'ultima volta che ho usato un filo era quello del telefono di mia nonna, è fisso.
0: Anche perché poi non è semplice da utilizzare sto filo interdentale.
2: Ma ognuno dice la sua. No, guarda, devi fare avanti e indietro, su e giù, poi devi strappare, ma che... Poi ti mette sulla poltrona, se sente dolore alzi la mano e tu alzi subito. Sì, però devo ancora cominciare.
3: Infatti, non sono ancora messe le mani in bocca.
2: Perché la paura.
0: Poi quando inizia a lamentarti troppo, lui si spazientisce.
2: Sì, vabbè, dottore, pure, io intanto gli ho detto, non famo scherzi. Sì, apra forte.
3: Ma
2: mi
3: che
2: fa ridere.
3: Dire, apra forte.
2: Apra, perché io dico ai ragazzini. Allora, quando finalmente esci ancora mezzo anestetizzato che parli così, no? Chiami casa, com'è andata? Benissimo.
0: Servizio Vanotti.
3: Sì, che c'è la faccia mezza addormentata come se ti ha menato Rocky.
2: Allora, non sento metà faccia e mi hanno chiesto 3.000 euro. Praticamente mi hanno tolto il dente e pure la voglia di ridere.
1: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 80.
1: Seconda ora insieme e secondo viaggio indietro nel tempo da affrontare a bordo della nostra DeLorean su Dimensione Suono Roma. Ritorniamo nei fantastici anni 80 e ci fermiamo nel 1980.
2: Quando nasceva ed MTV e usciva il primo video della storia. E questa era la canzone Video Killed the Radio Star, The Buggles.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Eagles, ricordo sbloccato qui su Dimensione Suono Roma nel nostro venerdì mattina dal 1980.
1: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Amici vicini e lontani, questa è Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, venerdì mattina, e in questo momento, lo sapete, noi giochiamo con i mini gladiatori, quindi adulti, fatevi da parte
1: e fate prenotare i vostri bimbi al 393 0119 119, con un semplicissimo messaggio che contenga la parola arena. Come al solito li chiamiamo noi, li
0: no portiamo... arena, mini gladiatori,
1: scusami, come al solito li portiamo noi qui in diretta, giocano con noi e a tutte e due facciamo un fantastico regalo.
0: Mettiamo in palio infatti la maglia ufficiale dei mini gladiatori, quindi un'occasione imperdibile, anche perché tutte le volte che vengono in diretta con Gio Geppo e Ziorino si divertono tantissimo.
1: Ma soprattutto non c'è chi vince, non c'è chi perde, la maglia è un regalo che facciamo con tutto il cuore ai nostri piccoli gladiatori.
0: Io vi ripeto il numero con calma, così fate in tempo a segnarlo: 393 0119 119. Piccola pausa e poi torniamo con i nomi dei concorrenti.

0: Roma accende i motori. Fino al 27 settembre vivi la decima edizione dell'Eternal City Motor Show.
1: L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato.
0: Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro.
1: I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
2: La musica che puoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: Via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
1: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su AuricaCashAndCarry.it.
2: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
6: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport. Comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
2: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
1: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
3: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
4: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.

0: Questa è la sveglia dei gladiatori su Dimensione Suono Roma e noi siamo pronti a giocare con i piccoletti anche in questo venerdì mattina. Forza!
1: Mini gladiatori in sfida!
0: Siamo pronti, quindi accogliamo con un grande applauso la mini gladiatrice di oggi. Lei si chiama Ginevra! Buongiorno Ginevra!
2: Ciao Ginevra, buongiorno! Ciao.
0: Eccola
2: buongiorno.
0: Qui! Allora, conosciamoci, noi sappiamo soltanto che tu hai 8 anni, non sappiamo però da dove ci stai chiamando.
3: Da Roma,
0: ti ricordi la zona, il quartiere, qual è?
3: Infernetto,
0: perfetto,
2: benissimo. Allora Ginevra,
0: questa mattina giochiamo con le domande di cultura generale.
2: Dai, sono domande facili, eh.
0: Okay. Ti do subito una buona notizia: il mio bonus cattiveria l'ho già consumato mercoledì, ok?
2: Quindi oggi Rino farà il bravo, non ti preoccupare.
0: In questo venerdì

0: avanti.
1: Soprattutto uno.
0: Rosicchia il legno.
1: Chi è? Chi è?
2: La marmotta.
0: No, no, il cugino, no, il cugino.
1: La marmotta fa la cioccolata.
0: Esatto.
1: Invece questo
2: cugino, il castoro.
1: Il castoro, bravissima.
0: Sono
1: Ginevra.
0: Sono parenti.
1: Complimenti. Io ti faccio un'altra domanda, ascoltami. In quale stagione dell'anno cadono le foglie dagli alberi?
2: Autunno.
0: Esatto.

0: grande Ginevra.
1: Vai, terza e ultima domanda, se rispondi a questa sei una mini gladiatrice. Questa è un pochino più complicata, dai, ascoltami. Qual è il deserto più grande del mondo?
0: Sta lontano da
1: si
0: noi.
1: Si trova in Africa.
0: Il deserto del
2: Sahara.
0: Del Sahara. Ma sei un fenomeno, Ginevra. Complimenti.
1: Tu dovresti fare la professoressa, no? L'alunna. Brava Ginevra, complimenti. Sei la mini gladiatrice del giorno.
0: Senti Ginevra, da grande tu cosa vuoi fare?
2: La veterinaria.
0: Sì.
2: E l'addestratrice cinofila e la tennista.
0: Hai capito?
1: Tutto insieme?
0: No, c'ha tre opzioni, poi con calma decide. Hai capito? Veterinaria, addestratrice cinofila.
1: Sì, perché addestra i cani con la racchetta. Con la quale va anche poi a giocare, vero Ginevra?
0: Se li addestri con la racchetta, poverini si spaventano.
1: Senti, Ginevra, una piccola confidenza tra di noi. Tanto non ci sente nessuno adesso.
0: No, c'è la mamma, però.
1: Sei fidanzata?
2: No,
0: è troppo impegnata a costruire il suo futuro.
1: Sport, animali, troppa roba.
0: Per l'amore poi ci sarà.
1: Va bene, brava Ginevra.
0: Ginevra, noi ti abbracciamo e ti ricordiamo che nei prossimi giorni ti arriverà il nostro regalo, la maglia dei mini gladiatori, ok?
2: Sì.
1: Grazie, adesso dritta a scuola, mi raccomando, comportati bene.
0: Buon fine settimana, buon venerdì. Ciao Ginevra.
1: Ciao Ginevra.
3: Riascolta Mini Gladiatori in sfida sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: quanto è stata brava Ginevra,
1: Ma Ginevra è una campionessa, oh.
0: Devo dirti che è stata fenomenale.
1: Lo vedi, quando i bambini vanno a scuola e si applicano, questo è il risultato, sanno tanto.
0: C'è
1: tutto
0: da dire, l'ho detto anche prima, che comunque il mio bonus cattiveria per questo venerdì non era contemplato, quindi questa un po' la favorita.
1: Ma poi ogni tanto ammorbidisci anche tu, no?
0: Nella prossima ora continuiamo a giocare con voi, ci sarà la biga, quindi iniziate già a segnare il numero
1: 3930 119 119.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Geppo, ciao Rino, sto andando a scuola. È venerdì, deve essere sempre venerdì.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
4: Proviamo insieme a fare chiarezza.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
8: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia.
9: È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
10: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici. Perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
11: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: Dimensione Suono Roma, linea alla redazione per tutte le ultime dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi, riaprirà probabilmente domani.

0: Milani, il Colosseo rimasto chiuso per lutto dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. Sono 7 gli indagati. All'attenzione della Procura Capitolina ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì è prevista l'autopsia e sempre lunedì il ministro della Cultura Giuli incontrerà i lavoratori. A Monterotondo la polizia ha sequestrato un circolo privato che ospitava una festa scolastica abusiva, aperta al pubblico e priva delle autorizzazioni per spettacoli e somministrazione. Il locale è stato chiuso anche a causa di gravi carenze per la sicurezza e l'agibilità, portando alla denuncia della titolare e dell'organizzatrice. Si è concluso a Roma il workshop sulla collaborazione con la giustizia, che ha riunito i rappresentanti di 22 paesi Schengen ed extra UE. L'evento si è concentrato sull'armonizzazione delle normative europee per la protezione dei testimoni, il loro reinserimento socio-lavorativo e il sostegno psicologico. Spettacoli a Colleferro si ride con Lillo e Greg domani alle 21:30 alla cavea del Parco del Castello. Sul palco arrivano Latte e i suoi derivati per la finale di Alta Luna Festival. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, sono le 8.

0: Gladiatori, buongiorno! E buon venerdì a tutti. Geppellino De Niro vi danno il benvenuti qui su Dimensione Suono Roma. 25 settembre 2026 parte adesso la terza ora della Sveglia dei Gladiatori.
1: In questa terza ora, insieme ai vostri messaggi al 393 0119 119, andremo anche a riascoltare uno degli interventi. No, c'è Antonio Giuliani in diretta qui con noi tra poco, no?
0: Esatto, con la rubrica dedicata al mondo animale.
1: Mi piace, è una delle mie preferite, penso.
0: E poi giochiamo con voi alla biga, quindi 393 0119 119, questo è il numero. Direi di iniziare subito.
1: Si parte.
2: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo all'interno di un bar, un tizio entra, fa: salve, vorrei un cappuccino con un cornetto. Quello fa: guardi, mi scusi, ma i cornetti li ho terminati. Ah, bene, allora guardi, mi faccia un latte macchiato e un cornetto. Allora, scusi, ma le ho appena detto che sono terminati i cornetti. Ah, ok, santa. Allora guardi, prendo un tè freddo e un cornetto. Quello fa: sono terminati i cornetti, è la terza volta che glielo dico. Quello fa: ah, sono terminati? Ah, non avevo capito. Allora guardi, prendo e cambio bar. Prende e esce. E mo c'è un cliente lì che ha assistito a tutta la scena, guarda il barista e gli fa: oh, certo, tu c'hai una pazienza con sti clienti. Quello fa: a me me lo dici? Se era per me, io prendevo il vassoio di cornetti e glielo tiravo in faccia.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Rhythmic History 92.

0: In questo venerdì mattina, Gladiatori, analizziamo un fenomeno che non possiamo più ignorare, perché a quanto pare la generazione Z sta riscoprendo le mode che appartenevano alla nostra generazione.
1: Il vintage, okay? Torna sempre, si sa.
0: Allora, partiamo dalle macchinette analogiche, ok? Tanti stanno rinunciando al proprio smartphone per scattare foto e registrare video e utilizzano le macchinette, quelle che insomma una volta avevano anche il rullino dentro.
1: Certo, certo, quelle proprio con pellicola, come si faceva una volta, anche perché la grana, l'effetto che dà una foto del genere, la digitalizzazione le ha molto affinate, sì, e le, sì, ha rese più nitide. Però alcune foto, e mi viene in mente la prima, la Polaroid, ha quella grana che è inimitabile.
0: E poi devi aspettare lo sviluppo, altrimenti le puoi vedere quelle foto.
1: Certo,
0: poi
1: sì,
0: le cuffiette con il filo, ma abbiamo fatto tanto.
1: Quelle con le spugnette arancioni,
0: ti
1: il
0: ricordi?
1: Top, perché non me le ricordo, ce l'ho avute per tantissimi anni.
0: No, ma poi c'è stato il boom delle cuffie senza filo, quelle Bluetooth.
1: Sì,
0: ok.
1: Adesso si sta tornando invece alle origini.
0: E io lo noto anche con i calciatori, spesso no, nelle inquadrature prepartita,
1: sì,
0: quando loro arrivano dentro lo stadio, hanno tutti le cuffie con il
1: guarda,
0: filo.
1: Guarda, questo è un andamento che hanno ripreso anche adesso, siamo partiti dal vinile.
0: Certo,
1: ormai
0: sì,
1: se stai ascoltando la musica su un supporto fisico, e pensa che anche i CD stanno tornando di moda.
0: Per non parlare anche della musica.

0: cassetta che fa molto anni 80,
1: esatto,
0: quella,
1: esatto.
0: Diari e agende di carta. La Gen Z quindi a quanto pare ama prendere nota di tutto quello che succede, magari anche un appuntamento, non più sul proprio smartphone ma utilizzando la Moleskine.
1: Esatto, ma anche perché le cose belle erano quelle, Rino, quelle fisiche che potevi toccare con mano, e anche quando si invecchiavano le mettevi da una parte, ma tornando dopo qualche anno lì le trovavi.
2: La sveglia dei gladiatori.
3: Arrivo.

0: Il trend della carta igienica nel frigorifero comunque mi piace, anche perché l'estate abbastanza fosa che ci siamo appena messi alle spalle ti metteva in difficoltà quando andavi in bagno,
1: certo.
0: Perché lì non c'è l'aria condizionata e non c'è anche il ventilatore,
1: però
0: quindi
1: c'è la carta igienica,
0: se è fredda è tanto di guadagnato.
1: Vedi
0: restate con noi, piccolissima pausa e poi ritorna Antonio Giuliani come ogni venerdì, c'è la rubrica dedicata al mondo animale.

0: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
1: A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali.
0: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364.
1: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: Go. Your Energy Music.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 19,99 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
4: Usato Days.
3: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
4: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
3: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
4: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
3: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
4: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!
7: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo.

0: Supercarni.com.
1: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31. Anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Una macchina? Due? 10? 100? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
4: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Eur c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
5: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
10: Dimensione suono Roma. Meteo.
11: Attendo un venerdì a tratti un po' variabile nel Lazio, qualche nuvola di passaggio ci sarà, la possibilità anche di qualche acquazzone soprattutto sul basso Lazio, province di Latina e Frosinone. In giornata comunque non mancheranno anche delle belle schiarite e come temperature e valori sempre molto miti, riusciamo a toccare i 27-28 gradi. A primo mattino per aria piuttosto frizzantina, inoltre vi segnalo l'arrivo di un po' di vento da nord. Weekend bello! Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: venerdì 25 settembre 2026, tornati su Dimensione Suono Roma, Geppo e Rino De Niro non vedevano l'ora di collegarsi con Antonio Giuliani.
1: Eccolo!
0: Perché c'è la rubrica dedicata al mondo animale.
1: La mia preferita, Giuliani Doc!
0: Antonio!
2: Ragazzi, eccolo. Scusatemi se oggi sono così triste.
0: Come mai?
1: Che è successo?
2: E non dovrei esserlo perché essendo venerdì, no?
1: Esatto,
2: ci spetta il fine settimana, il weekend di riposo, il weekend. Ma ora mi sto rendendo conto che la mia tanto denigrata rubrica sugli

0: animali a noi sconosciuti non c'è più.
1: Come? Così?
0: No, non c'è più,
1: dai,
0: perché
1: ci ha rovinato il venerdì.
0: Ma perché si sapeva, cioè da settembre, cioè, non è che non l'ho fatta più, e così.
2: Ma ci fa parte almeno.
0: Evviva la sincerità.
2: Scusa. Bravo.
0: Evviva la sincerità. Così ho pensato, visto che sono finiti gli animali da scoprire, di cambiare il titolo di Qualcheduno li conosce.
2: Com'è quello nuovo?
0: E la butto lì, la butto lì. Va bene?
2: Sì,
0: vai. Poi magari me la ridate. in Qualcheduno li riconosce?
2: Ah, li riconosce. Li riconosce. È molto simile, però c'è.
0: Sì, è simile, però così c'è più possibilità, no? Perché mi sono reso conto che tutti noi conosciamo quell'animale, no?
1: Certo.
0: Ma
1: certo,
0: in alcune situazioni non lo si riconosce più.
1: No.
0: Che ne so, un po' come quando devi riavere un buffo da un parente.
2: Che non ti conosce proprio più.
0: Perché si chiama buffo, capito? Esatto. Perché la gente riesce a fare. Allora,
1: no, quello è lo sbuffo.
0: Sì, lo sbuffo, però buffo, perché c'è. Però al buffo uno sbuffa perché c'è tuo cognato che te li devi dare i soldi. Così,
1: è sempre tutto... il cognato, tu c'hai qualche dente avvelenato,
0: no,
1: con tuo cognato.
0: Il cognato, no, ce l'avevo tutto, un cognato che te devi dare i soldi, ce l'avevo tutto. Se non ce l'hai, te lo presto. Così, in tutto ciò. Sigla.
1: Sigla, ecco qua, è partita la sigla.
0: Alcuni animali con la mimetizzazione non riusciamo ad individuarli, anche se a noi noti.
1: Okay.
0: Ma non parlo di animali marini.
2: No,
0: perché noti.
1: Quelli nuotano.
2: Sottile questa sottile.
0: Perché a Roma è così. Oh, noti.
2: No, ma vado a far noto. A borsa, no.
0: Ma far noto.
2: A borsa.
0: Ah, ma io far noto.
2: Noto.
1: Che è una ridente cittadina siciliana, certo. No? Lo ricordiamo.
0: Noto.
2: Ma perché tu che fa? Mi vio nota.
0: Sì, perché a scuola va male. No, nota che pia tutti i giorni.
1: Non abbiamo tanto tempo, Antonio, quindi
0: ho capito,
1: andiamo,
0: ma voi
1: dritti,
0: interrompete,
1: grazie.
0: Voi interrompete, no, visto che ne parla. Allora, e visto che prima ho fatto un paragone con i parenti,
1: sì,
0: anche in questo caso ci sta a pennello, anzi a carta da parati, diciamo.
2: Certo.
0: Sì, perché nei primi mesi del fidanzamento, del matrimonio, voi non ci fate caso, ma con un po' più di attenzione vi accorgete, guardando la vostra carta da parati,
1: sì,
0: che spalmata sul muro c'è vostra suocera.
1: Ma come?
2: Dai.
0: Che è lì già da un mese per potervi controllare, ma che voi non avete mai visto, perché si è fatta fare il vestito con gli stessi disegni e colori della carta da parati. Vedi, si conosce. È proprio per questo che nella prossima puntata vi,
1: sì,
0: parlerò delle caratteristiche del re della mimetizzazione, che è
2: il camaleone.
0: Bravissimi. Che è anche l'unico animale a girare gli occhi di 360 gradi, così
1: spavento,
0: da poter vedere anche dietro.
1: Oh,
0: vedi,
1: oh, oh,
0: come tu soggira, c'è niente a va.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ethnic History 80.
1: Salite a bordo della nostra DeLorean, vi riportiamo indietro nel tempo e ci fermiamo nel 1985, l'anno dei Goonies.
2: Oh, che film, che capolavoro! Adesso preparatevi a urlare, arrivano i Tears for Fears. Questa è Shout, su il volume al massimo!
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Continua il nostro venerdì mattina qui su Dimensione Suono Roma. Gladiatori, buongiorno. Buongiorno. Si gioca tra poco, quindi tirate fuori i vostri smartphone perché ritorna la biga.
1: Oh, il gioco dove si partecipa in due, si vince o si perde insieme. Si sale a bordo della biga e bisogna fare il giro del circo massimo. 393 0119 119. Preparate a prenotarvi con un semplice messaggio che contiene la parola biga.
0: Mettiamo in palio non una ma ben due maglie ufficiali della Sveglia dei Gladiatori. Restate qui, torniamo tra pochissimo.

0: Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita.
1: A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazione internazionali.
0: Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschoolgroup.it o chiama il numero verde 800 902 364.
1: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Yuhuu! C'è nessuno!
4: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Pewex, qualità conveniente sempre.
7: I supermercati Pewex augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
11: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend. Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
12: Su Dimensione Suono Roma.
13: La sveglia dei gladiatori.

0: Siamo tornati su Dimensione Suono Roma Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Tutti quanti pronti e ci spostiamo al Circo Massimo perché si gioca.
1: Si sale sulla biga, dai!
2: La biga dei gladiatori.
0: Pronti, prontissimi a giocare in questo venerdì 25 settembre 2026 su Dimensione Suono Roma. Vi presentiamo i due aurighi di oggi.
1: Forza, loro sono Titi e Sandro.
0: Ciao ragazzi, buongiorno. Ci siete?
3: Buongiorno
1: a tutti e due. Allora, conosciamoci velocemente, partiamo da Titi. Nome particolarissimo, Titi. Allora, da dove ci ascolti e che cosa fai di bello nella vita?
3: Allora, ti ascolto da Roma.
0: Titi, un attimo, non vi accavallate.
1: Titi, vai.
3: Vado io?
1: Sì.
3: Vi ascolto da Roma e faccio l'imprenditore.
1: L'imprenditore?
0: Hai capito.
1: Da che zona di Roma, per curiosità? Siamo molto curiosi.
3: Roma Nord, Olgiata.
0: D'altronde fa l'imprenditore.
1: Giustamente.
0: Sandro, tu invece da dove chiami e cosa fai di bello nella vita?
4: Io chiamo Ristoratore Fratelli Savi. Alla storta.
0: Anche tu alla storta. Tutti là state.
1: Cioè, vedi, stanno vicini.
0: Incredibile.
1: Allora ragazzi, il gioco
3: Sandro, ma mi sa che mi conosce allora.
1: Nascono anche amicizie.
3: Aspetta, Sandro, ma tu sei della Lazio?
4: Certamente.
3: Allora mi conoscete.
0: A posto. Una della Lazio, una della Roma per par condicio.
1: Allora ragazzi, il gioco è semplicissimo. Adesso Rino vi chiederà di fare una lista di 10 definizioni. Parte TT a seguire Sandro. Dov'è il difficile di questo gioco? Dovete essere coordinati nel passarvi la palla. Una definizione a testa fino ad arrivare a 10 in 45 secondi.
0: Dovete elencarmi 10 cose che vi fanno pensare all'autunno.
1: Inizia TT, forza! Vai, TT.
3: Allora, le foglie che cadono dagli alberi.
1: Sandro,
0: veloci.
4: La vendemmia.
1: Titi.
3: Le olive.
1: Sandro. Dai, se mangiano, stanno nei ricci, che so, dai.
0: Dai.
1: L'uva. La vendemmia, no, l'uva, la stessa cosa, però Sandro, no, dai.
0: Un'altra cosa.
1: Se mangiano insieme al barolo, dai,
0: le castagne.
4: Le castagne.
1: Bravo, Sandro, vai, Titi.
3: Ma non è così, non vale.
1: Vai, Titi.
3: La temperatura che si abbassa.
1: Ragazzi, vincete insieme o perdete insieme. Porca,
3: il tempo. Allora, da fare, la temperatura che si abbassa.
0: Il tempo è scaduto.
1: Ormai è andato il tempo, purtroppo.
2: La biga dei gladiatori.
3: Titi
0: e Sandro,
1: niente, ragazzi.
0: Non ce l'avete fatta, è partito. Non litigate, che sta succedendo stamattina?
1: Dai, vi richiamiamo, simpaticissimi tutti e due. Come facciamo sempre con tutti, daremo anche voi una seconda possibilità. Oggi purtroppo le maglie rimangono qui.
0: Sandro, poi tu fai il ristoratore, cose che ti fanno pensare all'autunno. Mi devi dire la zucca, subito.
1: Ma dai,
0: me la
1: castagne,
0: devi dire.
1: La zucca, ce n'è una. La polenta, la fonduta, tutta.
4: La polenta
3: però
4: ancora
3: a distanza di Sandro posso dire che fa una pizza buonissima. Anche se è laziale, fa un'ottima pizza.
0: Scusa Sandro, ci puoi dire il nome del tuo ristorante? Dai, almeno passiamo a trovarci.
4: Fratelli Savi.
0: Ok,
4: Fratelli
0: perfetto.
4: Savi.
0: Che si trova lì alla storta. Ottimo, passiamo a trovarti. Ciao Titi,
1: ciao Sandro.
0: Buon fine settimana, ciao.
2: La biga dei gladiatori. Riascolta la biga dei gladiatori in podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Io penso sia stata la biga più bella e delirante degli ultimi mesi.
1: Lo credo anch'io. Sono messi a litigare in diretta.
0: Titi e Sandro a litigare in diretta, ragazzi.
1: Fantastico.
0: Nulla di preparato, è successo tutto così. Quindi restate con noi, tra poco ritorniamo in redazione e nella prossima ora giochiamo di nuovo con Sfida il Conduttore.
1: State qui.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ciao Rino.
4: Ciao Gippo.
5: Io sono Mia.
6: Io sono Giorgia.
7: È venerdì.
8: Ciao gladiatori, buongiorno.
9: Ciao.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
10: Proviamo insieme a fare chiarezza.
11: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena Sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi è a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
12: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
13: È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'app antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.

Buongiorno da Salvatore Lordi. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha arrestato a Tivoli un soggetto in flagranza, sequestrati 20 kg di cocaina purissima ed oltre 100.000 euro in denaro contante. Continua il contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle nel centro storico della capitale da parte dei carabinieri, che hanno smantellato una rete di truffatori. Dall'inizio del 2026 sono stati eseguiti 5 arresti e 157 denunce, sventati raggiri a turisti e passanti per migliaia di euro. C'è una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Fassoni Accetti, il fotografo e cineasta romano che in passato si era autoaccusato del rapimento della ragazza. Il nome della donna si aggiunge a quelli dello stesso Accetti e di Laura Casagrande. Boggiani risulterebbe però indagata in un fascicolo diverso da quello che riguarda il fotografo. Benessere

0: Fino a domani, Piazza Cavour a Roma ospita l'iniziativa Prenditi cura di te, prevenzione e salute. Cittadini e avvocati del Lazio possono accedere gratuitamente a screening e visite specialistiche in numerosi ambiti medici, dalla cardiologia all'oculistica. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
1: Gladiatori, buongiorno, sono le 9.

0: non cantare questa canzone?
1: È impossibile, ragazzi. Condividiamo con voi la gioia del nuovo fine settimana che sta per arrivare al 393 0119 119. In quest'ora Antonio Giuliani sfida il conduttore, ma c'è anche l'argomento, perché vi chiediamo qual è la marachella più costosa che avete combinato da bambini.
0: E non dite bugie, perché chiunque ha combinato qualche guaio,
1: quella volta che avete costretto i vostri genitori a sborsare diversi soldini per un vostro pasticcio. Quindi non vedo l'ora di ascoltare le vostre storie, e tra poco vi raccontiamo anche le nostre.
2: La barzelletta di Geppo.
3: Il marito alla moglie: amore, cosa vorresti per il nostro anniversario? Lei si gira in cattività e fa: voglio il divorzio. Lui fa: beh, veramente non volevo spendere così tanto.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: questa mattina si parla di marachelle costose da bambini.
1: Sì, dopo
0: vi racconto la mia. Ora però tocca a te, Geppo. Confessa il tuo peccato.
1: Guarda, io da bambino ero un bambino molto vivace, molto vivace.
0: Quella volta che hai costretto i tuoi genitori a sborsare diversi soldini per un pasticcio che avevi combinato.
1: È un grande pasticcio, perché avevamo casa in montagna.
0: Sì.
1: E il nostro vicino di casa era un appassionato di ciclismo.
0: Ok.
1: E aveva una bici da corsa di quelle costose. Mi sembra una Bianchi. Mm. E già all'epoca era una bici molto costosa. Parliamo degli anni 80-90, no? E io, giocando col pallone in garage,
0: che
1: tirando
0: fatto?
1: Una pallonata, io l'ho fatta cadere a terra.
0: Bene.
1: La bici era nuova. Poi sai che le bici da corsa sono iperleggere.
0: È
1: no?
0: molto delicata.
1: È molto
0: anche.
1: Delicata, è caduta di peso.
0: Non ci credo.
1: E quindi gli si è rovinata. E mio papà dovette sborsare parecchi soldini per fargli, diciamo, riparare questa bici, perché poi era caduta dalla parte del cambio. Ahi, sono gli occhetti
0: pure,
1: del cambio, sia caduta.
0: Cioè, incredibile.
1: Ti dico, mio padre, oltre ai soldini che ha sborsato, mi ricordo di qualche schiaffone sculacciata che ho preso.
0: Metodo Montessori.
1: Sì,
0: questo,
1: perché ti prometto che avevamo casa con il giardino e io mi ostinavo a giocare invece a pallone nel garage.
0: Con tutto quello spazio,
1: esatto,
0: perché volevi giocare in garage?
1: Allora, sei te che le vuoi, botte.
0: A questo punto. Comunque, hai il vizio di far cadere le biciclette altrui. È successo un po' di tempo fa anche qui in azienda.
1: Ma qui mi avevo fatto apposta.
0: E sei stato anche richiamato. Ciao Gianluca, ciao.
2: Ciao, ciao, Purple Disco Machine here.

0: Continua il nostro venerdì mattina nel ritmo della capitale Gladiatori.
1: Buongiorno!
0: Geppo, Rino, De Niro, tra poco diventiamo tre perché ritorna anche Antonio Giuliani. Non vedo l'ora di conoscere qual è stata la sua marachella costosa. Dai,
1: chissà che aveva combinato, eh?
2: Your Energy Music. You got to show me. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
4: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi, tasso zero, TAN zero, TAIG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata, fior di latte, 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello sta a Princari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Dei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
6: Nuova Toyota Evocross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
8: Sabato e domenica aperti. Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
9: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Autoimport, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Buon venerdì 25 settembre 2026. Insomma, io ho la sensazione che, a proposito di marachelle costose,
1: sì,
0: Antonio l'abbia combinata davvero grossa.
1: Credo proprio di sì, guarda, conoscendolo. Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi.
0: Eccolo. Finalmente.
3: Allora, diciamo che io vi voglio bene e per questo non sto qui a sindacare il vostro argomento, no? Perché per quanto mi riguarda, visto tutti i casini che ho combinato da bambino, più che sindacare ci vorrebbe proprio il sindacato, capito?
0: Ma io l'ho fatto apposta, lo so che eri tremendo da piccolo.
3: Tremendo, diciamo, ero un po', ero vivace, diciamo. Però visto che io non mi sono mai nascosto sulle verità della mia vita privata, anche in questo caso sarò senza freni. È proprio de freni che se parla, perché quando avevo 8 anni,
0: sì,
3: ero in sella alla mia bicicletta durante una vacanza estiva.
0: Perfetto.
3: E feci una gara di velocità con un altro bambino che aveva su giù la mia età, 8-9 anni, sulla strada principale praticamente del nostro comprensorio. Una volta partiti, a pochi metri dal traguardo, questa è storia vera, mi rendo conto che i miei freni non funzionavano.
0: Oddio.
3: Così, non avendo la possibilità di rallentare la mia, diciamo, velocità, così da poter controllare la bici, no? Durante il percorso, evitando, che ne so, dei tossi, marciapiedi e vecchiette varie che attraversavano, diciamo un po' di tutto, ho avuto la brillante idea, essendo tra l'altro uno molto competitivo, proprio di natura, di dargli una piccola spallatina a sto ragazzino, ma piccola,
1: tipo Valentino Rossi con Marco.
3: Sì, bravo.
0: La sportellata.
1: Esatto.
3: Sì, vabbè,
1: esatto.
3: Proprio una sportellata, una spallatina prima dell'arrivo. E così è caduto sto ragazzino.
0: No,
3: e, sì, ma senza passare niente, era a bassa velocità, senza conseguenze. Ma invece le conseguenze ci furono.
0: Perché?
3: E furono pure abbastanza pesanti, perché essendo agosto, praticamente l'asfalto
0: era rovente,
3: quindi sto ragazzino è cascato di fianco, perché stavamo poi tra l'altro solo col costume sulla bicicletta, e praticamente gli si sono infilati tutti sti sassolini,
1: come si diceva una volta, si è scartavetrato.
3: Sì, tutti sti sassolini praticamente roventi addosso, capito? Quindi io mi ricordo che mio padre dovette pagare una cosa tipo 700.000 lire, che era,
0: lo ha risarcito, quindi
3: per risarcire la famiglia più le spese mediche per ben ho detto oltre 700.000 lire. Così presi una maxi punizione, per immaginare che è successo.
0: Sì.
3: E quando andai a chiedergli scusa, perché giustamente mio padre e mia mamma, dice adesso gli vai pure a chiedere scusa a sto ragazzino.
1: Certo.
3: Andai a chiedergli scusa, poi mi sono guardato e dico: t'ho sfartato.
4: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Cosa so?

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti a ritornare indietro nel tempo. Ci fermiamo nel 1984, l'anno in cui Larry Bird e Magic Johnson si affrontano per la prima volta.
2: Boston Celtics vs Los Angeles Lakers, una partita con le fiamme.
1: In quell'anno anche i Talk Talk, questa è It's My Life.
3: Ritmi History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite, su Dimensione Suono Roma.

0: La carica giusta per affrontare il vostro weekend, gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Venerdì 25 settembre, lo sapete, nella quarta ora della sveglia dei gladiatori c'è il momento dedicato a Sfida il conduttore.
1: Quindi state pronti, perché al 393 0119 119 qualcuno di voi ha la possibilità di mettere noi alla prova per poter vincere una fantastica esperienza, quella di venirci a trovare qui in studio ed assistere a un'ora di trasmissione.
0: Questa volta la sacca con i gadget non ve la spediamo a casa, venite voi a ritirarla qui da noi, assistete ad un'ora di diretta e poi tutti insieme facciamo una bella colazione. Per prenotarsi come bisogna fare?
1: 393 0119 119, la parola chiave per prenotarsi è proprio sfida.
0: Va bene il messaggio scritto, va bene anche quello vocale. Piccolissima pausa e poi torniamo con il concorrente di questa mattina.

0: e da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio?
1: Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro, anche con microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
3: Music Club.
4: Mi diverto votando la mia musica preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie wire.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
11: Due Punti Sporting Club. La tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

0: Siamo tornati in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, pronti ad aprire la quarta e ultima finestra gioco di oggi.
1: Sfida il conduttore.
0: Siamo pronti in questo venerdì mattina a giocare con voi.
2: Dai,
0: di nuovo
2: giochiamo.
0: Al 393 0119 119. C'è Sfida il conduttore, il gioco che vi dà la possibilità di vincere un'esperienza perché venite qui in studio da noi, se riuscite a batterci, si intende.
2: Naturalmente, ecco.
0: Abbiamo in collegamento Aimo. Ciao Aimo.
2: Ciao,
0: buongiorno.
2: Aimo.
0: Ci sei?
3: Almo.
0: Scusaci.
2: Almo. Allora Almo, conosciamoci. Naturalmente non ti chiederemo di dove sei, perché il gioco parla proprio di questo. Raccontaci però al volo, che cosa fai di bello nella vita?

0: Almo, ti chiedo, chi vuoi sfidare? Vuoi sfidare me oppure vuoi sfidare Geppo?
1: Geppo.
2: Vai, sono pronto.
0: Hai pronti già i tre indizi, quindi preparati.
2: Allora,
3: sfida il conduttore.
4: 3, 2, 1, 0.
0: Almo, ci sei?
1: Ci sono.
0: Vai, ok, i tre indizi.
2: Primo indizio, vai.
1: Primo indizio veloce, si trova sulla strada SS2, una delle piastiche di Roma.
2: La Cassia.
1: Secondo indizio, è un luogo Sant'Ignazio di Loyola.
0: È un luogo a cui è legato Sant'Ignazio di Loyola, giusto?
1: Esatto.
0: Ok. Uh-huh.
2: Terzo indizio
1: è un infortunio che viene nella parte della gamba.
0: Ah, oh, vabbè, ma allora è facile.
2: Ah, beh, dai, allora è facile.
0: Geppo, sei pronto a dare la soluzione? Qual è?
2: Oggi vinco bene in mani basse. Secondo me è la storta.
0: Almo, vivi alla storta?
1: Esatto.
2: Ma oggi era troppo facile,
0: ragazzi,
2: Almo.
0: Con le prime due
2: non c'ero arrivato. Quando mi hai detto l'infortunio, è l'unico quartiere che mi ricorda un infortunio, è la storta. Niente da fare, Almo, per te. Purtroppo oggi sono stato bravissimo io. E niente da fare. Quindi verrai la prossima volta a trovarci quando potrai partecipare.
0: Però c'è da dire che è stato troppo buono lui. Almo,
2: buono,
0: guarda,
2: stato
0: sei
2: buono.
0: Stato anche tanto simpatico, quindi
1: grazie mille.
0: Cerchiamo volentieri di premiarti in un altro gioco, ok? Nel frattempo
1: va
0: ti abbracciamo
1: benissimo.
0: E ti auguriamo uno splendido venerdì.
1: Grazie a voi, un abbraccio forte.
0: Ciao,
1: grazie,
0: buon lavoro.
1: Ciao.
0: Tieni duro,
1: ciao,
0: mi raccomando, e continua ad ascoltarci.
1: Duro.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Estate,

0: Siamo arrivati alla fine di un'altra puntata insieme, gladiatori.
1: Peccato!
0: Ma perché perché ti trasformi proprio? Ma? Ti trasfiguri. Vabbè, comunque è arrivato il momento di lasciare spazio al nostro Gianmarco Callari.
2: Ragazzi, buongiorno, ma che piacere oggi fare il cambio con voi. A cosa devo questo?
0: Perché siamo carichi, è venerdì, Gianmarco, perché? Vediamo la luce in fondo al tunnel. C'è il weekend che sta per iniziare.
2: Avete soldi che volete?
0: No.
2: Che raccomandazione?
1: Guarda, soldi dopo il regalo a Damiano per il matrimonio non ne abbiamo
0: niente,
1: più.
0: Niente, abbiamo finito, abbiamo terminato le risorse, anche perché stiamo ancora pagando la vacanza che abbiamo fatto ad agosto, quindi
2: non siete gli unici.
0: No, siamo in ottima compagnia. Quindi, con Gianmarco Callari la seconda parte della mattinata, noi ci sentiamo a mezzanotte per la notte.
1: E
0: poi
1: domani mattina alle 6 in punto torniamo con la puntata speciale del sabato.
0: Gepperino e De Niro vi salutano, gioia infinita a tutti.
1: Peace and love. Ciao.
3: Noi ci sentimo domani. Ciao.
4: Il ritmo della capitale non è solo musica.
5: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
6: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
7: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
8: Sei pronto? È riaperta l'Opas di Poste Italiane su TIM. Dal 7 settembre l'offerta è più vantaggiosa, anche per chi ha già aderito.
9: Per 500 azioni TIM, ora puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 985 euro.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Affrettati, l'offerta termina oggi.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
11: Buongiorno alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
12: Buongiorno da Salvatore Lordi. Riaprirà probabilmente domani il Colosseo, rimasto chiuso per lutto dopo la morte dell'operaio di 22 anni Andrea Moretti. Sono 7 gli indagati. All'attenzione della Procura Capitolina ci sono i documenti relativi all'appalto e ai subappalti. Lunedì è prevista l'autopsia e sempre lunedì il ministro della Cultura Giuli incontrerà i lavoratori. A Monterotondo la polizia ha sequestrato un circolo privato che ospitava una festa scolastica abusiva aperta al pubblico e priva delle autorizzazioni per spettacoli e somministrazione. Il locale è stato chiuso anche a causa di gravi carenze per la sicurezza e l'agibilità, portando alla denuncia del titolare e dell'organizzatrice. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha arrestato a Tivoli un soggetto in flagranza, sequestrati 20 kg di cocaina purissima ed oltre 100.000 euro in denaro contante. Il presidente della Regione Lazio Rocca ha inaugurato l'ospedale di comunità ad Acilia e la casa della comunità all'Infernetto. Le due strutture sanitarie dell'ASL Roma 3 completano gli interventi finanziati dal PNRR sul territorio, grazie ad un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro. Borse, quelle europee, aprono in rialzo, bene anche Milano, con il FTSE MIB a più 0,92%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.
13: You know what time it is?
1: Sono le 10.
4: Adesso, now, subito.
5: Senza interruzioni.
11: E andiamola a viverci questa seconda parte del venerdì. Buongiorno. Buongiorno a tutti da Gianmarco. 10:13 anche stamattina insieme con un bel po' di ricordi. Torniamo nell'anno in cui nasceva Wikipedia, se preferiti Wikipedia. Insomma, che all'inizio sembrava un pochino una roba da nerd, oggi diciamo è essenziale.

For You di oggi su Dimensione, il suono, Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, dove siete? Al lavoro, all'ufficio? Ecco, Namo che è venerdì, voglio sentire un po' il vostro entusiasmo. Potete sempre mettervi in contatto con noi al 393 0119 119. Questo numero vi servirà per giocare nel corso della giornata, delle giornate, anche per commentare, per dirci la vostra sulle notizie che affronteremo.

0: puntate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. Meno male che sta per cominciare il fine settimana e il weekend, dice qualcuno di voi. Tra l'altro noi stiamo per scoprire uno dei trend proprio delle ultimissime ore, quello di cui si parla sui social in generale, sul web. Vuoi imparare l'inglese oppure cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Montesacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Ci sono corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. E allora prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind. Harvey, Hesitate. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
4: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
7: Una macchina? 2? 10? 100? No! Più di 2.000! Iazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2.000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8.000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scica qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
8: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
9: Honda Moto Roma!
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
11: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative.

0: disponibile su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
1: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
2: Usato Days.
1: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
2: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
1: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
2: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
1: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
2: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
3: Il ritmo.

0: stamattina in questo venerdì 25 settembre su Dimensione, sono Roma con Bad Guy. Ma quale Bad Guy? Bad Guy Damiano David, che è un romanticone, si parla di lui in queste ultime ore a Roma, in Italia, e del suo matrimonio con Dove Cameron. Si è appena sposato a Montalcino, entrambi meravigliosi, vestiti di bianco, colore ricorrente un po' in tutta la cerimonia, perché insomma l'auto su cui sono arrivati in comune era bianca, meravigliosa anche questa senza tettuccio, mazzo di fiori in mano lei, bianco. C'è stato nella giornata di ieri appunto il rito civile un po' all'inglese, con pochissimi invitati, pochi intimi, meglio pochi ma buoni. E oggi invece giornata di festeggiamenti, de fiesta, ci sarà qualcuno in più, forse questa è la curiosità maggiore, anche gli altri componenti dei Maneskin. Poi la location, come detto, è quella di Montalcino in Toscana, non dobbiamo dire niente, no?
1: Dimensione su

magico questo disco, questa hit del 1999 del DJ producer di Chicago Paul Johnson, suo protagonista, lui il protagonista di un altro appuntamento con la storia del ritmo.

0: fresca questa hit comunque, nonostante abbia i suoi mesi. Dai, Into Me, ci sono Alok e Khalid, protagonisti in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, e tra poco vi faremo ascoltare anche qualcosa di nuovo che nel frattempo prosegue anche a Roma a livello di eventi, perché Roma accende i motori fino al 27 settembre. Vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Che erdaie sia con te.
2: Sono Pasquale da Roma.
3: Ciao Pasqua.
2: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
3: Ok.
2: E nella vita ho guidato i tir.
3: Davvero?
2: Sogno veramente avverato. Ciao.
3: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
4: Time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family.
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
7: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
8: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
9: Ma dai!
8: Sì!
10: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
11: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
12: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
13: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
14: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
13: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
15: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0, TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
16: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
17: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
18: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.000.

2.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: con la musica nel destino Felix e Lukas Hein dalla Baviera, dalla Germania, ormai conosciuti a livello globale come Fastboy, ci regalano a fine settembre questa bella colonna sonora euforica a ricordarci i bei momenti dell'estate. Music Sounds.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

delle novità della settimana su Dimensione Suono Roma è quella dei Fastboy Music Sounds. Dicevamo un po' la musica nel loro destino, perché il papà era insegnante di musica, quindi non solo in casa aveva una sala prove a disposizione anche di loro piccolissimi, ma aveva un pianoforte in salotto, quindi li prendeva e diceva: prego, cominciate a spingere tasti a caso e in questo modo imparerete a fare musica. Beh, diciamo, ci sono riusciti abbastanza bene. Come del resto gli 883. Chi ha ucciso l'uomo ragno?

0: sconti per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Di nuovo buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
3: Buongiorno da Salvatore Lordi. 5 slot machine illegali e circa 2.000 euro sono stati sequestrati da Polizia, Vigili Urbani e Agenzia delle Dogane in una sala giochi a Roma, zona Magliana. I dispositivi erano privi di autorizzazioni e presentavano schede elettroniche manomesse. La titolare dell'attività è stata denunciata. Lotta alla droga da parte della Guardia di Finanza di Roma, che nelle ultime ore ha arrestato a Tivoli un soggetto in flagranza. Sequestrati 20 kg di cocaina purissima ed oltre 100.000 euro in denaro contante. Continua il contrasto al fenomeno del gioco delle tre campanelle nel centro storico della capitale da parte dei carabinieri, che hanno smantellato una rete di truffatori. Dall'inizio del 2026 sono stati eseguiti 5 arresti e 157 denunce. C'è una terza persona indagata nella nuova inchiesta della Procura di Roma sulla scomparsa di Emanuela Orlandi. Si tratta di Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Fassone Accetti. Boggiani risulterebbe però indagata in un fascicolo diverso da quello che riguarda il fotografo. Si è concluso a Roma il workshop sulla collaborazione con la giustizia, che ha riunito i rappresentanti di 22 paesi Schengen ed extra Unione Europea. L'evento si è concentrato sull'armonizzazione delle normative europee per la protezione dei testimoni, il loro reinserimento socio-lavorativo e il sostegno psicologico. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
5: Ora che il decreto è potenzialmente davanti agli occhi di tutti, parlo del decreto sul numero degli stranieri nelle classi scolastiche, ci si chiede davvero, primo, che cosa è successo, perché l'urgenza di un decreto, e terzo, davvero di qui in poi l'azione dell'esecutivo sarà condizionata così tanto dall'attesa elettorale e dalla ingombrante concorrenza di Vannacci? Perché queste sono le domande che ci si pone. Primo, il decreto è cambiato in corso d'opera, inutile negarlo. Ieri in 24 ore è scomparso tutto quello che era potenzialmente incompatibile con la Costituzione e soprattutto con quello che aveva detto soltanto l'altro ieri ad Amatrice, inaugurando l'anno scolastico, il Presidente della Repubblica. Quell'idea, che era diventata un articolo del decreto, di separare i bambini dai genitori che non volevano imparare l'italiano, era assolutamente impossibile da far passare davanti al Parlamento e soprattutto poi al vaglio della Corte Costituzionale. E poi in ogni caso resta la domanda: perché tutto questo per decreto? Non bastava una circolare o ancora meglio un disegno di legge governativo da far passare al Parlamento? Perché voler mostrare tutto questo con forza e immediatezza? Perché c'è Vannacci, rispondono in molti. Perché il governo ha una sorta di concorrenza nuova dalla destra e deve dimostrare che su alcune tematiche che sono forti nell'opinione pubblica e tra l'elettorato non ci si fa mangiare in testa e soprattutto non c'è attendismo. Ma tutto questo poi ha una situazione finale, la realtà, le classi, i bambini. E non dimentichiamolo mai, il fatto che ci siano tanti bambini stranieri nelle classi italiane è un effetto del fatto che ci sono tanti immigrati stranieri. È quella la questione da in qualche modo affrontare, come dare dignità a questa presenza che ci è indispensabile per il motore dell'industria Italia.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
2: what time it is? Le 11 e un minuto.
6: Rhythmic History.
7: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
2: Eccoci qua, continuiamo a vivere questa mattinata insieme, venerdì 25 settembre. Buongiorno a tutti. Dai, da Gianmarco. Eccoci qua. Presenti fino alle 13, fino al momento del pranzo, con la nostra musica. In primis ritroviamo un successo di metà anni 90, Robert Miles, dopo la hit Children, usciva con One and One.
6: Dimensione suono. Rhythmic History 96.

Nuovo singolo di Madonna ritrovato alle 11.07 in questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma. Beh, dobbiamo tornare a proposito di Madonna ai tempi dell'uscita di Vogue. Siamo nel 90, poco dopo nel 91 ci fu la creazione, la nascita di questa band di Manchester, due fratelli, fratelli Gallagher, una band che poi ha fatto la storia. Ovviamente stiamo parlando degli Oasis. Ne parliamo perché sappiamo che saranno a Roma il prossimo luglio con tre date allo Stadio Olimpico, 26, 29 e 30, e da ieri ci si aspettavano questi codici che avrebbero dato la possibilità di provare, perlomeno provare, ad acquistare i biglietti. Ecco, una sorta di lotteria. Ci voleva, ci vuole tanta fortuna, anzi altro, però vabbè, diciamo fortuna in radio, e ci si chiedeva ieri pomeriggio, no, ma questi codici sono arrivati a qualcuno? Si leggeva sui social, tra amici, conoscenti, a voi sono arrivati, a me no, li aspetto fino al 27, c'è tempo. Insomma, questa situazione, poi sono venuti fuori i primi che hanno ammesso, sì, effettivamente il codice l'ho ricevuto, adesso proviamo ad acquistare i biglietti, vedremo come andrà. Attenzione, perché nell'attesa i fratelli Gallagher stessi, gli Oasis, hanno messo un po' in guardia tutti quanti i fan su probabili tentativi di truffe, anche la possibilità che arrivino mail che non facciano parte effettivamente dello staff, che non facciano parte degli Oasis. Quindi occhi ben aperti, controllate l'indirizzo mail, l'unico possibile, l'unico fattibile è oasis@openstageit.com, tutti gli altri fake.

0: prima con i suoi show che stanno incantando il mondo, tra i successi anche Beautiful, appena ascoltata su Dimensione Suono Roma.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.

0: gioco su Dimensione Suona Roma.
1: Settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. AutoRoyalCompany.it.
2: Pronto? Piave di cross a emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
3: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card.

0: tue condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Scopri da Collina la gamma full hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V full hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Oh my car!
5: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: 9 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
4: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma. E oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
5: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
4: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
6: Siamo arrivati più o meno a metà della mattinata insieme in questo venerdì, quindi tutto è in discesa. Allora mettiamoci la musica a partecipare alla nostra festa questa mattina. 4 hit senza interruzione.

Follow Me, Eric Prince. 2004 è l'anno scelto per questo disco, quello che chiude altre 4 hit senza interruzione. Un altro forforio è andato in questo venerdì mattina. Tempo di ascoltare il nuovo singolo di Kygo.

0: nuovo singolo di Kygo con Max McNown su Dimensione. Suona Roma il ritmo della capitale, che estate è stata calda sicuramente, ma c'è un nuovo bilancio che possiamo fare grazie a uno studio, grazie a una ricerca. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. E allora prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 600 364, ripeto 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia.

0: Nuova 1160, Roma.
1: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
2: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
3: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com.
6: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 EUR c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
9: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
10: Ma dai!
9: Sì!
11: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
12: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%. 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

dall'estate 2023 su Dimensione Suono Roma stamattina in questo venerdì insieme, che poi è stata calda anche quella del 2023 di estate, niente a che vedere con quella 2026. C'è questa elaborazione realizzata negli ultimi giorni da Greenpeace Italia, ha analizzato le temperature superficiali registrate quest'estate in tutti i capoluoghi di regione italiana. Temperatura superficiale si intende sulle auto, tetti delle case, sull'asfalto, e il dato che emerge è che in tutti i capoluoghi di regione ha superato i 40 gradi la temperatura media, e a registrare il valore più alto, manco a dirlo, è Roma, con temperature superficiali massime di 46,9 gradi centigradi, seguita da Torino e Firenze, e poi la capitale è quella che fa segnare anche il maggiore incremento di temperatura rispetto al periodo precedente di rilevazione. Insomma, abbiamo vissuto sulla nostra pelle, quindi ci siamo accorti effettivamente di qualcosa di eccezionale, di rovente, con le sudate di giorno continue e anche di notte senza fine. No, non ci mancano, per quanto possiamo essere amanti dell'estate, della bella stagione, però quelle sudate lì non ci mancano. Stiamo bene così, grazie.

Twisted Sisters, Holiday Horses, tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. A proposito di clima, previsto un super weekend a Roma e in tutto il Lazio, un fine settimana da tarda estate, rimonta dell'alta pressione in attesa delle 8 brate.

0: Schulz, James Blunt, ok? Su Dimensione, Suono Roma si torna in redazione tra un istante.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Un buon venerdì alla redazione, sentiamo le news dalla capitale.
6: Buongiorno da Andrea Soprani. Uno striscione con scritto DL razzismo dato alle fiamme, cortei e picchetti davanti agli istituti. È iniziata con una serie di scioperi studenteschi la giornata di oggi in diversi licei e istituti superiori della capitale. Dall'Enzo Rossi al Tullio Levi Civita fino al Plinio Seniore. Il motivo della mobilitazione è l'approvazione in Consiglio dei Ministri del nuovo e discusso decreto scuola, che prevede tra le altre misure il divieto di frequentare le attività scolastiche a volto coperto e il tetto del 30% degli alunni e alunne con cittadinanza non italiana nelle classi prime. Il caso di Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo. Per la procura ci sono 7 indagati ed è giallo sull'imbracatura. Gli inquirenti hanno analizzato la documentazione acquisita relativa all'appalto e alle società coinvolte, una delle quali in subappalto, incaricate di eseguire i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. E lunedì è prevista l'autopsia del ragazzo alla Sapienza. Intanto il parco archeologico del Colosseo resta chiuso oggi in segno di lutto. Rimborsi automatici per i visitatori. Ostia, ancora blitz dei carabinieri nei fortini dello Spa. 5 arresti e 14 denunce durante l'ultima operazione. Sono state inoltre sequestrate una penna pistola e una beretta FS con silenziatore e circa 154 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento. Rifiuti ingombranti, sabato 26 e domenica 27, quarto appuntamento di settembre con Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo, raccolta straordinaria, gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, legno, organizzata da Ama. Allestiti complessivamente 19 punti di raccolta straordinari nel corso del weekend. Tutte le info su www.amaroma.it. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno e un minuto.

ottobre. Buongiorno a tutti da Gianmarco, ultima oretta insieme che si riapre con degli anni molto importanti per quanto riguarda il Britpop, perché gli Oasis uscivano con il loro album di debutto Definitely Maybe e torniamo con quell'anno col prossimo successo di L'Eclipse.

0: Joel Corry su Dimensione, suono Roma, il ritmo della capitale. Ah, che novità che è uscita fuori adesso, che io non sapevo e sono sicuro che molti di voi non sapranno, tra poco ne parleremo. A settembre da CarPoint invece ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Per esempio nuova T-Cross a 21.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid. Tua a 189 euro al mese in pronta consegna e in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fastboy Music Sounds.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada a Roma-Napoli, uscita Valmontone.
5: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre carline. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
8: Honda Moto Roma!
9: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
10: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
11: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
12: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
13: Usato Days.
12: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
13: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
12: SUV, City Car, Berline, anche ibride e GPL.
13: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
12: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
13: Sì, nella sede centrale Auto Import di Via Salaria 729.

In su dimensione suona Roma, il ritmo della capitale. In questo venerdì, nell'ora del pranzo, c'è questa novità che molti di noi non sapranno ancora, bisogna aggiornarsi in continuo, e che riguarda tutti quanti: addio alla tessera elettorale di carta, quella cartacea. Possiamo bruciarla, via. Questo c'è stato l'annuncio del ministro per la pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, che ha detto che la tessera elettorale arriverà sullo smartphone, verrà digitalizzata e debutterà già dalle prossime elezioni, quelle del 2027. Quindi, di conseguenza, addio alle varie difficoltà, magari oddio no, l'ho lasciata nella casa in montagna, l'ho persa, non lo trovo più, la richiedo ma non ho abbastanza tempo, oppure ho finito i timbri. Cioè, in questo caso basterà andare lì al seggio col documento, lo smartphone, e il gioco sarà fatto. Semplice, no?

appuntamento con la storia del ritmo su Dimensione Solo Roma dal 1999. Move Your Body degli FL65. Ci saranno un sacco di occasioni, un sacco di momenti giusti con l'arrivo del weekend, del fine settimana, per scatenarci, per muoverci. Già da stasera, dalle 23, qua su Dimensione Solo Roma, arriva Special Party Weekend col nostro Arturo, JK Arturi, che ci farà letteralmente scatenare.

0: più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Suono Roma. E a settembre da CarPoint ci sono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Per esempio Ford Kuga in pronta consegna tua a 25.950 euro anche con un microtasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Dem, ogni giorno il meglio.
5: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Info su toyota.it.
6: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato e domenica aperti.
7: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
10: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
11: Non serve più andare al discount, basta andare da Pewex. Non ci credi? Senti questa: pasta di semola Barilla 500 grammi a soli 49 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
12: Ehi, hey, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
13: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
12: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
14: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. Tan 0, tag 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
15: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina, 1143.

0: Finalmente uno che ci porta, nonostante l'autunno, un po' di solarità. Sempre piacevole ascoltare i suoi dischi. Una delle novità della settimana è quella di Hervey, questo artista di cui tra poco Xenia ci dirà vita, morte e miracoli. Hesitate.
1: Missione Suono Roma, novità.

0: fa sempre centro, come se giocassimo a freccette. Le lanci, zac! Colpito, Hesitate Herbie, novità della settimana su Dimensione Sonora. Ma tra l'altro Xenia, benvenuta.
1: Ciao Gianmarco.
0: Ne sa, cioè informata sul ragazzo.
1: No, non è vero, cioè oddio.
0: Prima considerazione musicale, vai.
1: No, prima considerazione musicale, lui ha una voce molto duttile, essendo vicina alle sonorità femminili, sposa bene con diverse melodie e devo dire che lui comunque è anche bravo a destreggiarsi in questo.
0: Poi la prima info che mi hai dato fuori onda, vai.
1: Vabbè, un bel ragazzino, potrebbe essere mio figlio,
0: quanti
1: per
0: anni
1: carità
0: ha?
1: Ma sai che credo che sia fine anni 90, se non addirittura inizio anni 2000. Però lui è anche un bravissimo conduttore televisivo.
0: Non cioè, che canta 98, che... dai, si può fare per te, dai. No, ma non è un ragazzino.
1: Mio figlio.
0: Scusa, 98 ha quasi 30 anni.
1: Vabbè,
0: se
1: no,
0: può fare, che tuo figlio, dai.
1: No, troppo piccolo.
0: È come
1: per
0: Daniele
1: me
0: Greco.
1: Più, per me più appunto,
0: dai,
1: ciao bambino mio, vado a Daniele e gli do il bacio in fronte.
0: Allora, senti, sì. Tu che sei colei che ci conduci ogni giorno nel pranzo, la pausa pranzo che diventa, stranamente, perché non aumenta nulla a livello di costi, più cara, più 368% in 25 anni. E quindi che succede? Che tutti quanti noi, o meglio, molti di noi si attrezzano in ufficio, sul posto di lavoro, con la schiscetta.
1: Certo, come dimenticare la famosa schiscetta. Io sono anni ormai che porto la schiscetta qui in radio e con me i miei colleghi, quindi pranziamo insieme per poi dedicarci ognuno alle proprie attività.
0: Ci sono proprio i compagni di schiscetta.
1: Certo, io ho il mio compagno preferito di merende che saluto.
0: Chi è?
1: Gianluca dall'altro lato.
0: Ciao Gianlu, se ci ascolti, ciao. Passa qua da queste parti. E tramezzini anche, no? Sono molto, soprattutto a Roma, quando entri nei bar vedi queste vetrine piene di tramezzini, tra l'altro farcitissimi.
1: Sì, ma ci sono dei prezzi incredibili per i tramezzini. Una volta pagavamo
0: alti?
1: Poco. Sì, quelli grossi.
0: Beh,
1: ti costano 6 euro.
0: È un po' il discorso che in Gran Bretagna c'è l'allarme fish and chips, cioè che è aumentato,
1: sì,
0: e quindi non diventa più un piatto popolare.
1: Ragazzi.
0: Un piatto un po' trascurato anche dai giovani proprio per i costi. E a proposito dei tramezzini, ti riporto a Roma perché questo weekend c'è un evento interessante.
1: Dimensione Suono Roma.
0: Ciao.

0: Topic Becky G su Dimensione Sono Roma. Allora, nella pausa pranzo di noi romani ci sono anche i tramezzini di cui le vetrine dei bar strabordano.
1: Vero?
0: Farcitissimi. Ne parliamo perché questo weekend, già da ieri in realtà e per tutto il fine settimana, a Testaccio, alla città dell'altra economia, c'è il Tramezzino Festival. E quindi vai!
1: Ma il tramezzino non è nostra specialità.
0: No, vero? Cioè, nel senso, Roma l'ha convertito, diciamo, come... ha trasformato il tramezzino in un cibo di quartiere,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: L'ha trasformato in qualcosa di
1: tant'è
0: cittadino.
1: Tant'è che poi ci hanno fatto anche il trapizzino, che è proprio qui di Roma, per fare una versione
0: un'evoluzione. Tipo Pokémon.
1: Però mi dicevi che è torinese,
0: e tra l'altro ha compiuto all'inizio dell'anno il centenario, ne abbiamo parlato, e c'è un po' questa rivalità con i veneziani che... rivendicano un
1: possiamo
0: po'.
1: Possiamo fare che loro si tengono lo spritz e i torinesi si tengono il...
0: insieme a Gianduiotti.
1: Insieme
0: anche
1: a Gianduiotti. Allora, il Piemonte, sì, tre cose c'ha: la cioccolata, il tartufo bianco.
0: E basta.
1: Sì. No, ma non è, dico.
0: Cioè, bisogna essere sinceri.
1: Ognuno il suo.
0: Ognuno deve avere le proprie consapevolezze, certo, nel bene e nel male.
1: Viva,
0: giusto?
1: Le nocciole.
0: Viva le nocciole. Vabbè, ci risentiamo domenica sera,
1: sì,
0: alle 18. Per
1: ciao, Gallino.
0: Ciao a tutti. Buon weekend.
2: Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.
2: Parla con noi. La radio sei anche tu.
4: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
5: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
6: E da oggi anche il mobile.
5: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 100

0: Andrea Soprani per l'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne gambiano freddato a colpi di pistola in strada. La scorsa settimana latina è arrivata la svolta. Fermati Ferdinando Pescio di Silvio, figlio di Costantino di Silvio, detto Patatone, esponente del clan di Silvio, e un 16enne. A sparare sarebbe stato proprio il più giovane. Si cerca un altro complice. L'omicidio è legato a una questione di droga che la vittima acquistava dai rom. Intanto in città un corteo di connazionali del 27enne ha organizzato un corteo per chiedere giustizia dopo l'agguato mortale. Non si sono fatte attendere le reazioni degli studenti al decreto scuola approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, e già questa mattina alcuni istituti della capitale, dal Lenzo Rossi al Tullio Levi Civita fino al Plinio Signore, sono entrati in stato di agitazione manifestando tutta la loro disapprovazione verso una norma che introduce il tetto del 30% degli stranieri nelle classi, divieto e multe per chi indossa burka e niqab. È razzismo, i problemi veri sono altri, dicono gli studenti. Viabilità: a partire da lunedì 28 settembre prenderà avvio la prima fase dei lavori di mitigazione acustica nel GRA, tra le uscite 18 Casilina 21 Tuscolana. I cantieri dureranno 30 giorni. Lunedì la prima fase degli interventi sulla carreggiata interna, garantite 3 corsie di marcia, larghezza ridotta e lavoro a un investimento complessivo di oltre 11 milioni di euro. Tennis: Jannik Sinner annuncia che non tornerà al torneo di Pechino. Non sono ancora pronto. Mi mancherà il torneo, i tifosi, l'atmosfera. Mi spiace non poter difendere il titolo 2025, ma ci sarò l'anno prossimo, ha detto in un annuncio sul profilo ufficiale di X. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: You know what time it is. Un minuto alle 13.

i pinguini tattici nucleari con Sorry scusa lo sento su Dimensione Sonora, il ritmo della capitale, venerdì 25 settembre. A proposito dei pinguini tattici nucleari e dei loro fan, tra cui io che ho assistito all'ultimo concerto qui a Roma, del loro insomma ultimo tour quest'estate, sono presi un attimino di pausa, ma torneranno per il tour negli stadi 2027, che inizierà il 4 giugno a Bibione e toccherà i principali stadi italiani. Quindi si parte il 4 giugno da Bibione, poi Bologna, Torino, Milano, Padova, Bari, Napoli, Messina e Roma l'8 luglio 2027. E noi li aspettiamo a braccia aperte, così come ieri il caloroso pubblico di Roma ha abbracciato Giorgia, che ha fatto un concerto incredibile nella sua città e tra l'altro ha presentato anche il nuovo singolo dal titolo Parafulmini, che sarà presente nel suo nuovo album in uscita il 16 ottobre e che si chiama G+1, insomma quello dopo il suo bellissimo album G. My Head is a Jungle.

0: su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Io spero che l'amore non venga trattato come un gioco e soprattutto poi che le margherite non vengano spogliate dei loro petali per sapere se una persona ci ama oppure no. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: For you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
4: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma!
8: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate. Prezzo promo a partire da 30.300 euro. Anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
9: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
10: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
11: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
12: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale

0: automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapollonighetti.com. Let
1: the vibration take you down. Anche noi facciamo il pieno. For you. Purtroppo non di benzina e non gratis.

0: Dancer a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Il ritmo è un ballerino, proprio come dice questa canzone. Chissà quanti di voi lì fuori all'epoca hanno ballato, si sono scatenati, hanno anche fatto conoscenza con il lui o la lei sulle note di questa canzone, ballando. Ballando perché tra poco parliamo di ballerini. Alcuni umani, alcuni robot.
1: Dimensione Suono Roma.

0: ritmo della capitale Roma accende i motori. Fino al 27 settembre vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Moto Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online. Non fartelo raccontare.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Allora ragazzi, voi siete dei primi ad sperimentare un nuovo gioco.
3: A cosa stiamo pensando? Inizia Simone, è una particella elementare, senza di lei niente nell'universo avrebbe un peso, non ti viene in mente niente, te lo dico? Stavo pensando al bosone di Higgs.
2: L'unico bosone Rino.
4: Sveglia dei gladiatori, lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3 più 1? E se fosse Abarth?
8: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
7: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
8: Eh sì, gamma 500 e tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
9: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Olio extravergine di oliva con la vita, un litro, 5,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
10: Dei supermercati Dem.
9: Ogni giorno il meglio.
6: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com. Due Ponti Sporting Club. La tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross.

oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.

0: ritmo della capitale. A proposito di ritmo, a proposito di ballerini, a proposito di danza, il mondo della danza sa, o forse non sa, o forse non vuole sapere, che la cerimonia di apertura della 48esima edizione della competizione World Skill a Shanghai, in Cina, ha sorpreso tutti. Per cosa? Per una coreografia che ha visto insieme ballerini umani e ballerini robot autonomi. Cioè c'era una ballerina accompagnata in un fantastico valzer, faccio ad esempio, da un robot. Ed è davvero strano, io non voglio dire brutto perché quello sarebbe un giudizio bello anche pesante, però effettivamente vedere una gara di ballo, quando noi siamo abituati a vedere le gare di ballo uomo donna, anche uomo donna donna, però insomma con dei movimenti lineari, melodici, armonici, ecco, qui di armonico non c'è assolutamente nulla se non la ballerina umana o il ballerino umano. È un'esibizione straordinaria che ha strappato un lungo applauso però alla platea dello Shanghai World Expo Cultural Center, ed è un evento che riunisce oltre 1300 giovani professionisti provenienti da 68 paesi impegnati a competere in diverse discipline tecniche e tecnologiche. Insomma, non solo i camerieri robot, i pizzardoni robot, anche i robot ballerini. E io veramente non so che dire. Come sempre lascio a voi la parola al 3930 119 119.
1: Suono Roma. Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

0: cosa vuoi dire, Planet Funk? Dal 2002, The Switch, appena ascoltato a Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, mentre qui stiamo parlando di ballerini robot. Ci hanno fatto ragionare, ci hanno fatto anche un po' arrabbiare, perché in Cina, a Shanghai, c'è stata una vera e propria gara di ballo tra ballerini umani e ballerini robot. Io non ho voluto esprimere un mio giudizio, ho detto solo che a vedere le immagini è stato particolarmente strano, perché mentre sia il corpo di un uomo, quindi di un ballerino che ha studiato tanti anni, così come di una ballerina, risulta armonico nei movimenti, sicuramente un robot non sembra armonico, ecco. Pronto?
1: Ciao da Walter, degli Animalisti Italiani. Ciao, beh, che dire dei ballerini robot, che ci stiamo avviando verso un futuro senza più umanità, piacere, divertimento, gioco, errori, passione, amore, niente, sudore, ed è molto triste la cosa. Lo so che tutti dicono che ormai questi dobbiamo adeguarci ai tempi moderni,
0: purtroppo sì.
1: Però dico che ci stiamo avviando verso un futuro molto triste, anche per quanto riguarda poi il lavoro, certo, di centinaia di milioni di persone. Ciao da parte degli Animalisti Italiani.
0: Effettivamente vorrei aggiungere una cosa, dato che come hai detto tu, caro Walter, dobbiamo fare i conti con quello che è il futuro, quindi non è che possiamo fare chissà che cosa, però magari possiamo impiegare questi robot umanoidi solo lì dove è necessario. Cioè, è necessario vedere una gara di ballerini robot? No. Cioè, non credo ci sia tutto questo bisogno e questa esigenza. Magari in quello in cui serve, sì, impieghiamo questi robot, altrimenti ne facciamo tranquillamente a meno.

0: Tu cosa fai questa sera? Noemi, su Dimensione Sono Roma, il ritmo della capitale. C'è qualcuno che mi scrive: basta che non fanno una Xenia robotica, perché tu sei fantastica. Ma grazie, grazie di complimenti, anche se credo che una Xenia robotica darebbe meno fastidio di me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino.

0: tra Gabriella Boggiani, ex amica di Marco Accetti. Salgono quindi a 3 gli indagati per la scomparsa della ragazza vaticana nel giugno 83. Feci una telefonata dicendo che sapevo dove si trovava Emanuela, ha detto Boggiani. Poi la donna precisa: era uno scherzo, ma si contraddice su un messaggio audio dei rapitori inviato da Boston. 20 kg di cocaina pronti a inondare le piazze di spaccio dell'area nord-est della capitale. Un grossista trovato con un carico che sul mercato avrebbe fruttato quasi 5 milioni di euro. Il sequestro a Tivoli, in provincia di Roma, dove l'uomo è stato fermato per un controllo stradale. Nel cruscotto dell'auto sono poi stati trovati panetti di polvere bianca. Una volta nel suo appartamento i finanzieri hanno trovato oltre 100.000 euro in contante. Cinema verrà presentato il 24 ottobre alle 21.30 al Maxi, in anteprima mondiale nella sezione freestyle della 21esima festa del cinema di Roma, Pinocchio, il bambino del mondo, il nuovo documentario diretto da Paolo Borraccetti con tra gli altri Guglielmo del Toro e Francesca Comencini e con Amalia Ruocco, performer della compagnia Zacche Teatro, nel ruolo di Pinocchio. Il film arriva nell'anno delle celebrazioni per i 200 anni della nascita di Carlo Collodi. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: L'orologio segna le 14.

e dintorni. Io sono Xenia, ciao a tutti voi, saremo insieme fino alle 16 tra le hit più ritmate dal 90 ad oggi, chiacchiere e anche momenti gioco. Prepara lo smartphone perché tra poco si gioca a Xenialetica.

0: I pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma, c'è una bella e buona notizia per te. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monteverde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
1: Steve Edwards, Planet Funk, Rewind My Mind.

0: discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: My Car.
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 49 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
3: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
4: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone.

0: Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
5: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su nissan.it.
7: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.

giocando tutti insieme, mettendo anche il nostro sapere a disposizione degli altri. Quindi senza paura vi invito a prendere lo smartphone e a provare a giocare, a sostenere nuovamente l'esame della patente. Si gioca con messaggi audio WhatsApp. Le risposte, come da Quiz Online, possono essere

parte. La domanda di oggi è questa qui: non, quindi non negazione, non è possibile sostenere l'esame pratico della patente B su un'auto con cambio automatico. È un'affermazione vera o falsa? 393 0 119 119. Non è possibile sostenere l'esame pratico della patente B su un'auto con cambio automatico. È vero? È falso? E perché? Dimmelo tu con un audio WhatsApp al 393 0 119 119. Tra poco scopriremo chi tra di voi sarà stato il più bravo o la più brava. Vai con i messaggi, buon Xenia Letica a tutti.

0: Falso, ma chi sei e perché?
1: 930 119.
0: Questa sono io. Pronto?
2: È vero, si può sostenere se hai fatto la richiesta per fare l'esame col cambio automatico.
0: Ma la domanda è negazione. Pronto?
3: Ciao Xenia, Matteo da Roma.
0: Ciao Matteo.
3: È vero, non è possibile effettuare l'esame con una macchina con,
0: ragazzi,
3: il cambio automatico.
0: Non mi è chiara la negazione, però.
3: Devi imparare praticamente a guidare con la macchina con il cambio manuale. Dopodiché la
0: sbagliato. Pronto?
4: Allora, le domande con negazione di solito ai quiz sono tutte false.
0: Ecco qua, un genio.
4: Però qui ti dico vero, perché comunque ti insegnano a usare il cambio. Se non c'è il cambio, come ti insegnano?
0: Risposta sbagliata. Pronto?
5: Falsissimo.
0: Chi sei e perché? C'è uno che mi dà una risposta corretta, precisa? Pronto?
6: Ciao, sono Flavio.
0: Ciao Flavio.
6: No, ma che stai a dire? È falso. Si può sostenere l'esame della patente B col cambio automatico, però ci sarà una limitazione sulla patente per la quale potrai guidare solo con il cambio automatico.
0: Grazie a Fla, come mi hai detto tu. Perfetto. La risposta è falsa, perché la domanda è: non è possibile sostenere l'esame pratico della patente con un cambio automatico. È falso, perché si può fare. Oggi è possibile sostenere l'esame pratico della patente su un'auto con cambio automatico, ma sulla patente verrà inserito il codice europeo armonizzato 78. Non è altro che una limitazione. Quindi sarà possibile guidare solo i veicoli con cambio automatico. Puoi fare l'esame su un'auto con cambio automatico, ma poi potrai guidare soltanto quelle. E infatti, guidare un'auto con cambio manuale equivale a guidare senza patente. Grazie per aver giocato anche oggi a Xenia l'Etica, appuntamento che torna lunedì puntuale a partire dalle 14.
7: Xenia l'Etica. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ritmo della capitale, pronto?
1: Comunque volevo comunicarvi che se io dovessi rifare l'esame della patente ed ho la patente da più o meno 30 anni, verrei bocciata.
0: Non sei l'unica, a quanto vedo da Xenia Letica molte cose non le ricordiamo, ma siamo qui per questo. Tra l'altro Xenia Letica è anche un podcast, si può riascoltare, è possibile riascoltarlo tramite l'app di Dimensione Suono Roma, proprio nell'area dedicata a Xenia Letica, oppure dal sito dimensionesuonoroma.it. E a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Un esempio? Ford Puma Hybrid in pronta consegna tua a 21.750 euro, anche con micro tasso al 3,95%. Vai subito su carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Ford.
2: Che erdaie sia con te!
3: Sono Pasquale da Roma.
4: Ciao Pasqua!
3: Allora, il mio sogno da bambino era di guidare i tir.
4: Ok.
3: E nella vita ho guidato i tir.
4: Davvero?
3: Sogno veramente avverato. Ciao!
4: Mi viene da dire, ti rendi conto? Drive
5: time. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
4: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
7: Subaru.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
2: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
4: Sabato e domenica aperti.
5: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
6: Ma dai!
5: Sì!

0: Fino al 1° ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
1: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
2: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale, con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: C'è qualcuno che mi dice calma calma Xenia, ancora non è finita la canzone. No, non è finita, ma adesso ne inizia una nuova. Marrakesh insieme a Gue. Ce l'abbiamo tutti, Casini? Confermiamo? E allora, Casini.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

Marrakesh e Guè. Questa dimensione sonora, ma il ritmo della capitale, una grande voce, lei che è assente da un po' dalle scene, ma speriamo torni ben presto. Adele, Set Fire to the Rain.

0: detto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Adesso linea alla redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti dalla capitale.
2: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Il caso di Andrea Moretti, l'operaio morto al Colosseo. Per la procura ci sono 7 indagati ed è giallo sull'imbracatura. Gli inquirenti hanno analizzato la documentazione acquisita relativa all'appalto e alle società coinvolte, una delle quali in subappalto, incaricate di eseguire i lavori per la nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio. E lunedì è prevista l'autopsia del ragazzo alla Sapienza. Intanto il parco archeologico del Colosseo resta chiuso oggi in segno di lutto. Rimborsi automatici per i visitatori. L'omicidio di Ibrahim Dibba, il 27enne gambiano freddato a colpi di pistola in strada la scorsa settimana a Latina, è arrivata la svolta. Fermati Ferdinando Pescio di Silvio, figlio di Costantino di Silvio, detto Patatone, esponente del clan di Silvio, e un 16enne. A sparare sarebbe stato proprio il più giovane. Si cerca un altro complice. L'omicidio è legato a una questione di droga che la vittima acquistava dai rom. Intanto in città connazionali del 27enne hanno organizzato un corteo per chiedere giustizia dopo l'agguato mortale. 5 slot machine illegali e circa 2000 euro sono stati sequestrati da polizia, vigili urbani e agenzia delle dogane in una sala giochi a Roma, zona Magliana. I dispositivi erano privi di autorizzazione e presentavano schede elettroniche manomesse. La titolare dell'attività è stata denunciata. Mostre viene prorogata fino al 29 novembre prossimo l'esposizione Sotto una buona stella, l'emblema della Repubblica Italiana nelle carte di Paolo Paschetto, allestita dal 27 marzo scorso presso la dipendenza della Casina delle Civette, musei di Villa Torlonia, dedicata alla storia del simbolo nazionale realizzato da Paschetto, che dal 48 è rimasto immutato nei suoi elementi costitutivi, la stella, la ruota dentata, i rami d'ulivo e di quercia. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: Manca un minuto alle 15.
3: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
1: E questo vuol dire soltanto una cosa, che ci avviciniamo rovinosamente alla pausa a caffè insieme. Ah, un bel sospiro, un caffettino.

anche decaffeinato, eh. Va bene tutto, tanto offro io simbolicamente, così come offro le hit più ritmate dal 90 ad oggi. E tra poco, attenzione, si gioca Dai Love Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: L'avevo spoilerato, quindi suppongo voi siate pronti con lo smartphone alla mano, tranne chi sta guidando in questo momento. Cosa sto per fare? Io sto per regalare lo zaino di Dimensione Suono Roma. In realtà non io, ma proprio Dimensione Suono Roma ti regala lo zaino ufficiale della radio. Uno zaino bello, comodo, elegante, pensato e realizzato dai nostri esperti per voi. Non è in vendita, ma può essere vinto soltanto giocando con me in questo momento. E come si gioca? Facile, perché io sto per fare una domanda. Tre possibili risposte, solo una è quella giusta e toccherà inviarla al 393 0 119 119, sotto forma di sms, quindi vecchi sms, oppure un whatsapp sia scritto che audio, purché l'audio sia completo e comprensibile. Mi raccomando, dopo aver inviato il messaggio restate, no, con gli occhi allo smartphone, perché il vincitore verrà chiamato e verrà con me in diretta tra poco. Quindi tutti pronti? Il numero è il 393 0 119 119. Si vola. Damiano David è ufficialmente un uomo sposato, ha detto sì ieri alla sua bella e lo ha fatto in Toscana, nonostante Damiano sia romano de Roma. I neosposi erano entrambi come? Scalzi? Vestiti di bianco? Oppure entrambi con il bouquet in mano? 393 0 119 119. Si sono presentati simili da un punto di vista, Damiano David e sua moglie. Come? Erano entrambi scalzi? Erano entrambi vestiti di bianco? Erano entrambi con il bouquet in mano? Quale delle tre è quella giusta? Scegline una e inviala al 393 0 119 119. Vai con i messaggi e buona fortuna.
1: I love Roma. I love Roma.
3: Dimensione Suono Roma. Il ritmo della

0: ritmate. Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
0: Dimensione Suono Roma.

0: love Roma.
1: I love Roma.
2: La vincitrice di oggi si chiama Giulia, è contenta e io ancora di più. Ciao Giulia.
3: Ciao.
2: Ciao.
3: Buonasera a tutti.
2: Buonasera
3: che
2: a
3: bello.
2: Te. Ma come sei bella? Vieni a fare radio insieme a me con questa voce meravigliosa. Giulia, come stai innanzitutto?
3: Benissimo, ecco, attaccata ora da lavoro e sento

0: voi.
1: Che bello, io ti ringrazio. Giulia, se posso, di cosa ti occupi? Anche per grandi linee?
0: Sono una semplice commessa.
1: Ma non dire semplice, perché senza di voi io non passerei il mio miglior tempo, quindi grazie Giulia anche per il lavoro che fai e soprattutto per la pazienza, perché avere a che fare con il pubblico
0: se ne vuole tanta, sì, è vero,
1: è tosta
0: però
1: quindi...
0: è un piacere
1: sì. No, ci sta, è vero. Giulia, ti sei aggiudicata lo zaino di Dimensione Suono Roma rispondendo correttamente ad una domanda che ha a che fare con Damiano dei Måneskin, che ieri si è sposato, quindi non ce n'è per nessuno, ormai è un uomo sposato, però
0: beata lei
1: d'altronde, beata lei. Sì. Ieri i neosposi erano entrambi in un nodo, come? Erano scalzi, vestiti di bianco oppure con il bouquet in mano?
0: Erano vestiti di bianco.
1: Oh,
0: entrambi.
1: Yeah! Brava Giulia, entrambi vestiti di bianco, una scelta insolita, uno perché lui ha indossato un abito bianco e due perché lei ha indossato un abito pantalone con un cravattino, quindi insomma si sono scambiati un po' i ruoli, però d'altronde sono bellissimi. Giulia, tocca a te in questo momento, vuoi salutare qualcuno?
0: Guarda, sì, saluto il mio compagno che mi sta aspettando a casa.
1: Sì.
0: Tutti i miei amici e i miei colleghi del supermercato, che spero stiano sentendo anche
1: loro
0: la radio.
1: Ok.
0: Sì. E un bacio a voi che siete super carinissimi.
1: Ma sei bella,
0: sempre
1: Giulia.
0: Mi date compagnia nel tragitto, che da casa al lavoro ce ne metto un po'.
1: Giulia, di a tutti
0: quindi...
1: che non t'ho pagato, sono parole.
0: No.
1: grazie sincere. Giulia. E allora
0: grazie,
1: io ti abbraccio, mi raccomando, sempre in nostra compagnia. Buon rientro a casa dal tuo compagno. Ciao Giulia.
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Grazie.
2: I love Roma. I love Roma.
1: E a settembre da CarPoint, su tutta la gamma Hyundai, hai un doppio risparmio. Il finanziamento anticipo zero e interessi zero. E in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: All for you!
3: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
4: Bella atmosfera.
3: Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
7: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
8: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite, grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
9: Parte la super rottamazione Opel! A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
10: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
11: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.

0: carne.
1: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì!
3: E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
4: Una macchina? Due? 10? 100? No! Più di 2000! Iazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
6: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
4: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
10: Anche noi non perdiamo tempo e ci diamo da fare, però c'è bisogno di una... Senti come lo dice bene, 4 for you. Significa 4 hit senza alcuna interruzione che arrivano adesso.

0: Alice DJ Better All Alone su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Accanto a me è arrivato l'arrotino.
1: Allora era meglio da soli, era Better Alone invece che al contrario.
0: No, perché l'arrotino richiama le signore.
1: Donne, è arrivato donne, l'arrotino e l'ombrellaio.
0: Che poi capito, donne, donne.
1: C'era del nesso.
0: Arrivato,
1: c'era del nesso.
0: È arrivato.
1: E allora arrivo come sempre con le domande in tasca. Allora, mia cara signora Xenia, noi qui dentro siamo tutti colleghi, tutti amici, tutti bravi, tutti belli, ma ci sono degli stralci.
0: Qualcuno meno bello,
1: Sicuramente, io faccio parte dei brutti, ovviamente. Simpatico ma brutto. Ma la domanda è: tra i colleghi c'è qualcosa che le dà fastidio della convivenza? Tipo quando mi toccano le cose nell'armadietto, quando la gente mi parla mentre mi tocca. Non lo so, una cosa che della colleganza le dà fastidio.
0: Guarda, devo dire che dei miei colleghi, per fortuna, non mi dà fastidio molto.
1: Ok.
0: Quindi mi è capitato un bel team, non perché lo sto dicendo a microfoni aperti, anche perché quello che devo dire lo dico sempre. Però forse.

0: quando arrivano in ritardo, se arrivano in ritardo, okay, ecco, quello mi...
1: I colleghi ritardatari.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì.
1: Adesso tocca a voi, pensate alla cosa tra i vostri colleghi o anche compagni di scuola, compagni di calcio, perché magari state nello spogliatoio insieme, insomma il vostro compagno, il vostro collega in generale che fa qualcosa che vi dà fastidio, perché di sicuro c'è, perché io ho la storia di un ragazzo...
0: Vogliamo i nomi e cognomi poi, eh?
1: No, ma quello poi è che... Gli dico una cosa, c'è un ragazzo a cui un collega rubava lo yogurt, che a furia di rubarle lo yogurt, questo tizio ha trovato un escamotage, le hanno pagato 14 miliardi per questa cosa che ha inventato a causa del collega.
0: Ma
1: quindi
0: come?
1: Delle volte chi te vuole affossato, te vuole far del male, te fa del bene. Esatto. Quindi tocca a te, qual è quella cosa dei tuoi colleghi o dei tuoi amici che ti dà veramente tanto fastidio?
0: 393 0 119 119, ti aspettiamo con sms e whatsapp audio. Let's go. E vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli?
1: Oh yeah.
0: Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma, nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e Ostia Lido.
1: Wow.
0: Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito.
1: Dove?
0: Su britishschool.it.
1: Oppure
0: chiama il numero verde 800 902 364.
1: Wow.
0: British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
1: Yes.
2: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
3: Christian, ci sei?
4: Sì, eccomi.
3: Andiamo, concentrato, mi raccomando. La dea romana della bellezza.
4: No, Troia. No, non è Troia. Passo.
3: Ma che cos'è? Le donne vengono da Troia.
5: Ma come da no? Ma come? Ma c'è pure il film, no? Le donne vengono da Venere, no? Venere, la dea della bellezza, Agri.
2: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
6: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Pasta Barilla 500 grammi, 49 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
7: Qui da noi, nei supermercati Dem.
6: Dem, ogni giorno il meglio.
8: 116 cavalli, fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
9: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: Roma accende i motori, sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.

0: augurano una buona Pasqua a tutti i loro clienti e anche a tutti quelli che ancora non lo sono. E fino al 6 aprile, suino vari tagli a 3,99 euro al chilo. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
1: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0 e 81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.

0: Harris, Clementine Douglas, Blessings su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Boom. E allora iniziamo a parlare di colleganza.
0: Colleganza.
1: Quali sono quei lati della convivenza con i colleghi che ti danno fastidio? Sbrocco quando? Sentiamo.
2: L'unico fastidio è quando uno sta a parlare, sì, e quello che ti parla sopra e ti continua a parlare sopra e dici fammi finire, e quello ti continua a parlare sopra. Ciao, sono Paolo De Roma.
0: Paolo sei arrabbiato e si sente.
1: Sì, mi sa che in ufficio fanno di ogni al povero Paolo. Allora ti porto a conoscere un attimino, sì, andiamo in America per un secondo, il signor Alexander Wong, sì, la cui già discendenza, il cognome Wong, ti fa capire che viene dall'Oriente,
0: sì,
1: il quale si è messo a studiare talmente tanto bene da andare all'MIT, MIT che è l'università dove studiano i geni,
0: sì,
1: ok. Ora un suo collega lo prende de mira e inizia a rubargli tutti i giorni lo yogurt dal frigo, quello col suo nome. Esatto, ricordate che te manna i matti. Allora lui, non riuscendo, perché al MIT ci sono veramente tante persone, non riuscendo a capire chi potesse essere a fare questa cosa, mette una telecamera legata all'intelligenza artificiale.
0: Però non si può fare.
1: Nella realtà non si può fare, perché sennò si batte la privacy. Ma l'intelligenza artificiale avrebbe potuto rilevare e capire il momento in cui sarebbe scomparso questo barattolo di yogurt.
0: Sì.
1: Piccolo problema: prima bisognava insegnare all'intelligenza artificiale che cos'è uno yogurt, quando scompare lo yogurt. Quindi questo ragazzo è stato l'uomo che ha inventato l'addomesticamento dell'intelligenza artificiale.
0: No, vabbè.
1: Se oggi l'intelligenza artificiale
0: si è speso così tanto per uno yogurt.
1: Per uno yogurt, incredibile.
0: Per una pizza.
1: È diventato così bravo che a un certo punto ha capito che aveva tra le mani l'oro. A 19 anni ha smesso di studiare, ha lasciato il MIT, ha aperto la sua azienda. E direte, vabbè, avrà fatto qualche soldino. 350 milioni nel primo anno. A 20 anni gli arriva una proposta che rifiuta per 4 anni di Mark Zuckerberg, ma l'accetta a 24 anni. Indovinate quanto l'ha pagato Zuckerberg per farsi assumere?
0: Uno yogurt? Quanto?
1: A yogurt non saprei quanti ne può comprare, però 14,6 miliardi di dollari. Solo per assumerlo.
0: Si compra più di una fabbrica di yogurt.
1: Esatto, poi dici, io andavo con questi ti assumo, poi lo stipendio ne discutiamo dopo. Quindi pensate, quello che gli voleva rubargli yogurt, che lo voleva buttare in mezzo,
0: gli ha fatto un favore.
1: Gli ha fatto un regalo enorme. A lui.
0: Che regalo mi vuoi fare? Che mi vuoi rubare?
1: Non
0: dico,
1: rubami per
0: qualcosa.
1: Rubami
0: qualcosa. Ti
1: prego. Esatto. Adesso tocca a voi, sfogatevi. Quella cosa dei tuoi colleghi che ti dà tantissimo fastidio quando sei in ufficio, quando sei al lavoro, quando sei magari anche nei posti tipo giocare a calcio, avere la squadra di calciatori. Che
0: ti rubano le scarpette, che puzzano.
1: Guarda,
0: poi,
1: oggi a Milano uno mi ha detto, io mi alleno con la stessa squadra e si divertono ad aprire gli armadietti e toccare le cose
0: da mangiare,
1: le mutande.
0: Non si dice. 3930 119 119 i vostri sms, preferibilmente WhatsApp audio.
3: Dimensione Suono Roma.

0: di Chas Mafia, Lickeli, Happiness is so sad, su Dimensione Sonora Roma, il ritmo della capitale. 15:58 di un venerdì 25 settembre, non qualunque. Le prossime tre ore con il Mollicone Nazionale, con me ci sentiamo domani mattina a partire dalle 10.
1: Ah, ma lei mi torna pure nel weekend?
0: Certo che torno, e torno anche domenica.
1: Allora ritiriamola fuori quella bella frase che dice: andare in onda va di moda, ma Xenia
0: esagera. Ciao belli.
2: Ciao. 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
3: Proviamo insieme a fare chiarezza.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È il tempo di andare in redazione e scoprire insieme quali sono le ultime news dalla capitale.
5: Buon pomeriggio da Andrea Soprani. Ancora un incidente sul lavoro a Roma e ancora una caduta dall'alto, questa volta all'interno di un negozio in fase di ristrutturazione in via Prenestina. È successo in serata quando un operaio di origine bengalese classe 62 stava lavorando alla tinteggiatura dei locali. All'improvviso, per cause ancora da accertare, è precipitato da una scala facendo un volo di 3 metri. L'uomo ha riportato

un trauma alla testa e, secondo i primi accertamenti, un'emorragia cerebrale. Ora è in prognosi riservata, indaga la procura. 20 kg di cocaina pronti a inondare le piazze di spaccio dell'area nord-est. Un grossista trovato con un carico che sul mercato avrebbe fruttato.

0: nel Q1 e deve fermarsi. Partirà sedicesimo in griglia, la pole va a George Russell, in prima fila con lui anche la Ferrari di Charles Leclerc, seppur a ben 8 decimi. Dietro alla rossa si piazzano Piastri su McLaren e il rientrante Hadjar su Red Bull, sesto Hamilton, male Verstappen sull'ottavo. È tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: È trascorso un minuto dopo le 16, buon venerdì 25 settembre.

0: capitale.
1: Un minuto ancora dopo le 16, siamo stati veloci velocissimi. È venerdì, è l'ultimo venerdì di settembre, perché prossimo venerdì, ragazzi, saremo già nel mese di ottobre. E ci saremo dimenticati dell'estate, staremo parlando di ottobrata, di autunno, di l'inverno che arriva alle porte, dei regali del Natale. Ma ancora oggi siamo qui, è weekend, e quindi viviamoci quest'ultimo scampolo di weekend quasi estivo. Raccontatemi i vostri progetti al 393 019 119, e continuiamo a cercare la cosa che vi fa sbarellare quando si parla di colleghi in ufficio. L'angolo del quanto me lo dequanno, ufficio edition. Quando in ufficio fanno qualcosa o quando nel tuo gruppo di allenamento fanno qualcosa. Detesto quando i miei colleghi o detesto quando i miei amici fanno che cosa. 393 0119 119, via le vostre voci, e partiamo con le cinture allacciate e un tocco di classe. Vi porto al 2000, Around the World con gli ATC, il cui anagramma è A Touch of Class.
2: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.
3: Rhythmic History 2000.

0: Si chiama Michiko, la chiusura delle nostre quattro hit senza interruzioni. Jason Derulo, Melody, insieme a DJ Goja. Prima Mr. Probs e Waves con Robin Schulz. Moving to the Sun, la canzone più ascoltata di quest'estate. E in apertura A Touch of Class, gli ATC, Around the World. Singing la la la, uno di quei brani che ancora quando lo senti ti riporta agli anni 90. Allora, dimensione sono Roma Lovers. Vi ricordo che questo sarà un weekend pieno di musica, pieno di attività. I vostri appuntamenti me li state raccontando al 393 0119 119. E proviamo a sentire un po' di entusiasmo.
1: Oh yeah, thanks God, it's Friday, it's Verdon,
0: confermo,
1: it's weekend on,
0: confermo,
1: and this is the King Old Right Time.
0: Chi sarebbe?
1: Ladies and gentlemen,
0: yeah.
1: Don Cash.
2: Che Erdaia sia con te.
0: E da settembre riparti da CarPoint, dove troverai tutta la gamma Hyundai con un doppio risparmio. Finanziamento e anticipo zero e interessi zero, e in più, se scegli la motorizzazione GPL, i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Vuoi un esempio? La tua nuova Hyundai i20 può essere tua subito in pronta consegna a soli 14.900 euro. Trovi tutte le info qui, carpoint.it, e scopri così tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
2: Novità!
3: Novità!
2: Music. Le novità di questa settimana.
3: Marrakesh e Guè, Casini.
4: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
3: Fast Boy, Music Sounds. Discover new music.
2: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la

0: Mozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero TAN zero TAEG zero salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te. Honda Moto Roma!
3: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività ogni settimana per tutta la famiglia. Fitness, nuoto, tennis, padel, calcio, running, ciclismo e tanto altro. Perché ogni età ha il suo sport, ogni giornata ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Due Ponti sportingclub.it.
4: Torna Tennis and Friends Salute e Sport sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company. Company.it.

Disturbed, che il cantante dei Disturbed riprende, grazie a Cyril che ha fatto questo remix, le parole di Simon & Garfunkel e la trasforma in The Sound of Silence. E allora, Dimensione Suono Roman Lovers, quali sono i vostri impegni di questo weekend? Questo weekend si parte, vacanze intelligenti, abbiamo risparmiato le nostre ferie, dice la nostra amica Antonietta, e partiamo proprio questo weekend, si va in Grecia. Oh, però, hai capito? Vabbè, vacanze che praticamente si fanno quando non te l'aspetti, quando gli altri tornano, giustamente te le godi anche. Bella la foto della nostra amica invece che ci sta ascoltando da Marsalam, quindi Egitto. Egitto in questo momento periodo molto caldo ma non troppo, quindi bello, questo è il periodo quello perfetto, poi inizia la stagione delle piogge, diventa un po' ostico. Va bene ragazzi, impegni del weekend, proviamo a utilizzare la modalità del dammi tre parole. Cioè non in forma discorsiva, ma prova con solo i tre parole a raccontarmi quali saranno gli impegni di questo weekend, che ne so...

0: Nel caso della nostra amica che viaggia, io avrei detto amici aereo e Marsalam, ok? Quali sono le tre parole che potrebbero fare capire a tutti i vostri impegni del weekend? Al 393 0119 119.
1: Drive time! Che dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma.

0: ragazzi, un viaggetto indietro nel tempo, dritti fino agli anni 90. Questa Please Don't Go, ovviamente Festival Bar, ma devo dire anche tanto immaginario di Non è la Rai. Perché quando parte questa io vedo le ragazze di Non è la Rai che fanno il passo di Pamela, quello lì con i gomiti larghi e le ginocchia tirate al petto. Allora, adesso che vi ho strappato un ricordo dritto dagli anni 90 con queste note dei W, che peraltro c'è anche la versione nuova remix fatto da Bruno Martini, mi state raccontando con tre parole quali sono gli impegni del vostro weekend. Sentiamo.
1: Buonasera Tokesh, buonasera a tutti.
0: Buonasera.
1: Le tre parole per me sono pupetta, cagnolina e tanta tanta cacca.
0: E che cosa?
1: Ciao.
2: Siamo bene, dai. Proprio bene.
0: Vabbè, diciamo che sarà un bel weekend di M allora.
3: Drive Time.
4: Che erdaglie sia con te.
0: E Roma accende i motori. Fino al 27 settembre vivi anche tu la decima edizione di Eternal City Moto Show. È l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto. Ci saranno i demo ride, i nuovi modelli, centinaia di stand, musica live e esibizioni in mozzafiato. Ti aspettiamo fino al 27 settembre nella nuova location del gasometro. I biglietti sono disponibili online. Non fartelo raccontare.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru. Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
7: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munare Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
8: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
9: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
8: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
9: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
8: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
10: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
11: Ma dai!
10: Sì!
12: E fino al 1 ottobre un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
13: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com. Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzi

0: E adesso dopo Alan Walker e Fangs, Heartbreak Melody, 16:41, ritorniamo in studio. Bentornati nello studio 1 in Dimensione Suona Roma. Allora, quali sono i vostri impegni del weekend? Abbiamo sentito prima il nostro amico Cagnolino e Cacca, abbiamo capito. Oggi si lavora, domenica si lavora, sabato si lavora, insomma si lavora sempre. Ciao, baci a tutti da Lorenzo. Don pomeriggio, allora, riassumendo questo weekend, Teresa dice: ninne, riposo e casa. Non ho alcuna intenzione di fare niente di niente di niente. Buon fine settimana a te e a tutti voi. Messaggio anonimo, figli, calcio e partita, ecco gli impegni. E poi vi ricordo che ascoltare Dimensione Suona Roma a tutto volume tutto il giorno crea effetti collaterali proprio come questo.
1: Impegni del weekend on, ci facciamo un bel macchiarrà
0: fino a qui
1: e poi ci facciamo un canto d'amore
0: e poi sì.
1: Buon venerdì a tutti.
0: E se pensate che qui eravamo già toccati il fondo, no l'aveste
1: mai,
0: no,
1: ragazzi, non verrai.
0: Che cosa hai detto?
1: Solo devi dire, ragazzi, non verrai.
0: Scusate regia, possiamo risentirlo con la versione quella del VAR? Possiamo metterlo alla metà della velocità e cercare di capire se si sente.
1: Solo devi dire, ragazzi, non verrai.
0: Allora mi dispiace, però cioè, anche lento l'hai detto, cioè, è proprio testualmente scritto solo devi amici avava.
2: Che il Daje sia con te, il drive time di Dimensione Suona Roma. Novità!
3: Novità!
0: Scusate, ma stavo ancora cercando di capire che cosa stesse dicendo il nostro amico nel delirio di. Ma è arrivato. È arrivato il momento di tornare avanti con la musica e scoprire la novità. Planet Fans, The Viewers, One My Mind.
2: Suona Roma.

0: che è stato argomento delle nostre discussioni di ieri, domandandoci come si può mangiare dopo le 11 di sera, tiramisù primo, secondo e terzo. Questo era Let's Get Loud, uno dei brani che ha contribuito a renderla celebre in tutto il mondo. Allora, dimensione suona Roma Lovers, vi state raccontando con la modalità del dammi tre parole e dille al mollicone. Non è vero, la seconda parte non è così. Dammi tre parole però per raccontarmi quali sono i vostri impegni del weekend. Sentiamo.
1: Claudia, le mie tre parole sono pesce, mare, relax.
0: Bello.
1: Un bacio cash e buon fine settimana.
0: Buon weekend a te, Claudia. Posso dire che ti trovo già abbastanza rilassata dalla voce. Poi l'idea di andarsi a mangiare un bel pesciolino al mare domani, che farà ancora sole e caldo, mi pare una bella cosa. Ancora, ciao.
2: Ciociaria, sì. Famiglia, sì. Pranzoni.
0: Bello.
2: Barbara da Roma.
0: Barbara da Roma, hai fatto venire una voglia di venire a farmi un pranzo con tutta la tua famiglia in ciociaria, che non hai idea.
3: Andrea, ciao. Da Tivoli. Ciao, mi sono appena fatto barba, doccia. Ora carico i cani e me ne vado al mare.
0: Bravo.

0: E si ritorna domenica sera.
1: Ma chi sta meglio di te? Ma bravo!
2: Ciao Don Cash!
1: Ciao!
2: Ogni sabato e domenica io ho una partita e con i turni di mio padre non è tanto facile andarci, però lo devo ringraziare perché mi ci porta comunque. Dai, oh, va bene!
1: Che posso dire, che cosa meravigliosa, posso dire, bro, cioè tu padre di questo spettacolo di ragazzo sei veramente fortunato, perché trovare un ragazzino che ringrazia il padre per i sacrifici fatti nel momento in cui li sta vivendo è difficile, perché poi arrivare a 40 anni e dire ah che bello mio padre quando faceva i sacrifici anche col lavoro e mi accompagnava a calcio e stava lì a guardarmi, a 40 anni, a 50 anni quando sei tu a doverlo fare è più facile rimpiangere, ma capirlo sul momento è difficile. Bravo lui, bravo tuo figlio, bravo tu, perché evidentemente stai ben coltivando, perché si sa, chi semina vento raccoglie tempesta. Chi semina delle meraviglie raccoglie degli spettacoli della natura come tuo figlio.
3: Drive time! Che il Dai sia con te!

0: Bagno a mezzanotte, la versione remix è fatta da Socievole Adam Wolf di Elodie e prima invece Miley Cyrus con Vesper Sweats. Ciao Don, messaggio di Andrea appena arrivato durante la canzone di Miley Cyrus. Ma hai sentito della grande polemica che c'è in questo momento tra questa canzone di Miley Cyrus e niente popò di meno che Amanda Lear? Eh sì, Amanda Lear si espone dicendo che la signorina Miley Cyrus ha copiato o comunque si è troppo ispirata a un suo brano, anche se sono passati tanti anni. Io ragazzi, c'è un grande cantante italiano che ha fatto un brano che ha 5 note su 6 identiche alle mie, quindi inizio a pensare che forse è il caso di batterli i pugni quando si deve, se deve. Ma detto ciò, tocca a voi ragazzi, abbiamo già fatto il quanto meno de quando, abbiamo giocato adesso con i progetti del weekend, io direi che è il momento di lanciare la sigla e cambiare argomento.
1: Dammi tre parole.
0: C'ho proprio voglia di, oppure ho tanta voglia di. Siccome il weekend è il momento in cui si fa il cheat day, cioè il giorno in cui si può fare lo sgarro, è il momento in cui si possono fare le cose che durante tutta la settimana non hai avuto il tempo di fare, voglio sapere, ma realmente, al di là degli impegni che avete già preso, ma di che cosa avete voglia? Ho tanta voglia di, oppure c'ho proprio voglia di. Fate voi, scegliete l'inizio, l'importante è che lo diciate velocemente al 393-0119-119, è il momento di rendere celebri i vostri desideri. Avete solo 60 secondi.
2: Che Erdaia sia con te.
3: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
4: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
5: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: È tempo di informazione, voliamo in redazione per scoprire le ultime news dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Ancora un incidente sul lavoro a Roma, questa volta all'interno di un negozio in fase di ristrutturazione in via Prenestina. È accaduto in serata quando un operaio di origine bengalese, classe 1962, stava lavorando alla tinteggiatura dei locali. All'improvviso, per cause ancora da accertare, è precipitato da una scala facendo un volo di 3 metri. L'uomo ha riportato un trauma alla testa e, secondo i primi accertamenti, un'emorragia cerebrale. Immediato l'allarme, le condizioni dell'operaio sono apparse subito gravi. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. La morte dell'operaio 22enne Andrea Moretti al Colosseo. Ci sono 7 indagati per omicidio colposo, sotto inchiesta i responsabili di 2 società e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. È il terzo giorno di chiusura del Colosseo dopo la morte del 22enne. Oggi pomeriggio 200 dipendenti che ieri hanno lavorato con il lutto al braccio incontreranno il ministro della cultura Alessandro Giuli. La riunione servirà per capire, secondo il titolare del MIC, se ci siano le condizioni, soprattutto a livello psicologico, per i lavoratori di riaprire l'anfiteatro Flavio. Ci sarebbe la vendetta per uno schiaffo dietro l'omicidio del 27enne originario del Gambia, ucciso a colpi d'arma da fuoco la sera del 16 settembre a Latina. A sparare sarebbe stato un 16enne del posto insieme a Ferdinando Pescio di Silvio, figlio di Costantino di Silvio. Entrambi sono stati fermati per omicidio pluriaggravato e premeditato. Gli investigatori della Digos di Latina proseguono intanto le indagini per rintracciare un terzo complice. Infine torna Romix, il festival del fumetto.

0: e anche il tuo desiderio. Se il tuo desiderio è musica, allora ti propongo un viaggetto al 98 con Alexia. This is the music I like. E peraltro Alexia la vedo domenica.
1: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 98.

0: Abbiamo sentito durante la prima ora la versione originale di Show Me Love, in questo caso questo è il nuovo reboot. Show Me Love diventa I Need a Sign con la voce di I'll Be One. Devo dire, è difficile riprendere un capolavoro saldo, un caposaldo come questo e dargli nuova linfa vitale, però è stato bravo. Detto ciò, riprendiamo le vostre voci. Ho tanta voglia di... Sentiamo di cosa hanno voglia in questo weekend i nostri ascoltatori.
1: Ho tanta voglia di...
0: Sì?
1: Far l'amore!
2: Ciao Don Cash,
0: ciao.
2: Rossano da Roma.
0: Ciao Rossano.
2: E in questo momento ho una gran voglia di un bel... tirami su ai frutti di bosco.
0: Tirami su frutti di bosco. Senti,
3: buonasera Don Cash.
0: Ciao.
3: Giadina da Roma.
0: Ciao, Giadina.
3: Lo so che so cose che a quest'ora magari non si dicono perché c'è la fascia protetta. E
0: ma tu sei stata così carina che lo puoi dire.
3: Hanno i bimbi. Però io ho tanta voglia di fare l'amore con mio marito. Buon weekend donna a tutti.
0: Io credo questa sia la dichiarazione d'amore più bella del mondo, perché fare l'amore col proprio marito, col proprio compagno, compagna, il partner dopo tanti anni è ancora bello. E poi per i bambini all'ascolto, ragazzi, sappiate che anche voi siete qui grazie a qualcuno che ha fatto l'amore, sappiatelo, è giusto. Ciao.
4: Ho tanta voglia di...
0: Se da rivolta sta squillare il telefono, tutte le mamme, la mia figlia mi ha fatto la mamma, signora, una volta una villa,
4: ricevere un codice per prendere i biglietti degli Oasis.
0: Ah,
4: Claudia,
0: l'estrazione, la pesca degli Oasis.
5: Ciao Don Cash, sempre Claudia. Sai che cosa mi piacerebbe fare?
0: Sì.
5: Prendere un aereo al volo e andare a Sciacca.
0: Al volo, un aereo al volo, e come lo pigli l'aereo se non vola?
5: Sono già stata.
0: Okay.
5: Prendere un bel gelato in mezzo al panino, quei paninoni che fanno, che come sono speciali lì.
0: Ok, quindi puoi andare in aereo a Sciacca, te ne andiamo in Sicilia.
3: Sighita da Roma.
0: Sighita?
3: Io ho voglia di partire, c'ho proprio voglia di prendere aereo.
0: Mannaggia,
3: e partire.
0: Ho voglia di sciare, la neve, però la neve vera. Ciao, sono Marco, vi scrivo dall'Argentario, quindi partire pure Sighita. Marco, viaggiare.
6: Don Cash, Patrizia da Roma.
0: Ciao,
6: ho tanta voglia di crescere.
0: Crescere. Niente, incredibile, in un mondo in cui tutti vogliono tornare giovani e ringiovanire, lei vuole crescere, questa cosa è bellissima. Va bene, avete sentito gli amici e le amiche scelte dalla regia, a sto punto io ci provo, fatemi fare sta brutta figura del weekend.

0: spero di averle prese tutte, ragazzi. Ero particolarmente ispirato oggi, mi è piaciuta tanto questa cosa. Poi mi è piaciuto tanto il messaggio del ragazzino di prima che ringrazia suo padre e il messaggio della moglie che dice a tutti: ho voglia di fare l'amore con mio marito. Perché sono cose normali, ecco, queste sono le cose normali che dovremmo normalizzare e rendere speciali. Mentre invece cerchiamo sempre di normalizzare le cose brutte, e a me questa cosa non piace.
1: Drive time! Che il Dai sia con te! Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: sono rifatti Jobbik e Becky G in casa Dimensione Suono Roma. Sono le 17:17. Buon venerdon 25, non è venerdon 17. Finito il freestyle.
1: Ciao, perché c'è Ruggero. Ormai tu il freestyle proprio fai venire la pelle d'oca.
0: Grazie.
1: Cioè, anche un po' pelle di gallina, se vogliamo.
0: In spagnolo.
1: Cioè, sei proprio fuori classe.
0: Grazie.
1: Cioè, senza proprio pretese, senza niente, senza studiare.
0: No.
1: Cioè, sei proprio un campione.
0: Se mi dici senza prepararli, sì, perché il freestyle deve essere tutto quanto estemporaneo, però senza preparazione e senza studiare, no. Perché credo che il freestyle sia la risultante della massima esperienza. Cioè, quando tu inizi a fare freestyle è perché conosci bene le parole o la musica, gli spartiti musicali. È come fare jazz: se prima conosci bene tutta la musica classica, puoi iniziare a jazzare con gli strumenti musicali. Desideri?
2: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Ciao Robby.
2: Ho tanta voglia di una crema di caffè.
0: Bello, bello.
2: Ciao grandi.
0: Cose facili, perché questo weekend si possono fare cose facili o cose più complesse. Il tuo desiderio, i tuoi progetti del weekend con la modalità dammi tre parole.
3: Dammi tre parole.
0: Raccontati con la tua voce al 393 0119 119.
4: Drive time.
5: Che erdaglie sia con te.
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese e stai cercando il corso perfetto per te e i tuoi figli, sappi che esiste British School Group, dove l'inglese prende vita. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Troverai corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione, certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito, lo trovi qui sul sito britishschool.it o chiama il numero verde 80 0902 364. British School Group, insegniamo a tutti l'inglese dal 1952.
6: For you. For you.
7: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Dai Azzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
9: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
10: Roma accende i motori. Sta arrivando la 10ª edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
11: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
12: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
11: Auto Import a Roma dal 1957. Anche domenica.
13: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
14: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
15: Honda Moto Roma!
16: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: La scelta è tua, Eletto. Porta azzurra, fine della storia. Porta rossa, resti nel paese delle... No, Eletto, quella è la porta del bagno.
6: Per la tua casa, scegli la porta giusta. Su messereporte.it trovi qualità italiana al giusto prezzo. Come Chloe, tua da 180 euro più IVA. Messere Porte, più porte che mai.
17: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
18: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
19: A volte invece i sogni si avverano. Sono a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
0: Sono 4 scelte per te senza alcuna interruzione. Stiamo parlando delle hit della nostra unica e sola. Grazie madame, come lo dice bene lei, la Fire For You, scelto per te Pitbull, Cristina Aguilera, ma subito Peggy Gou, I A Star, Woman, Adigidam.

0: What is Love? Le note di Hathaway, 1993, in chiusura delle nostre quattro senza interruzione. Prima Jubel, Ocean House, Pitbull, Christina Aguilera, Feel This Moment. In apertura Woman di Peggy Gou insieme a Dire Star. Le quattro hit senza alcuna interruzione in casa Dimensione Suona Roma sono già volate via. 17:36, buon venerdon. I vostri appuntamenti del weekend con la modalità tre parole. Antonello dice: Don, te li dico così, figli casa marasma. Bello, Antonè, ci sta, figli casa marasma ci fa capire che sarà un weekend tutto quanto dedicato a loro. Del resto è ripartita la scuola, quindi magari durante la settimana riusciamo poco a goderci la famiglia, è ripartito anche il lavoro, invece il weekend è tutto per noi. In tre parole, cosa si fa questo weekend? E parliamo anche di colleghi e cose che vi danno fastidio dei vostri colleghi in ufficio. C'è una pratica, che ne so, qualcuno che ti ruba qualcosa, quella che ti tocca le penne, quello che ti mette le cose nell'armadietto, chi ti fa gli scherzi, chi tocca il computer, chi lascia le cose sporche, le carte in giro, cose che vi danno fastidio dei vostri colleghi al lavoro, al 393 0119 119.
1: Drive time,
2: che erdaglie sia con te.
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese o stai cercando il corso perfetto per i tuoi figli, esiste British School Group, dove l'inglese prende vita. Vieni a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Troverai corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazioni e certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito, lo trovi qui su britishschool.it oppure chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo a tutti l'inglese dal 1952.
3: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
3: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
3: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Auto Royal Company.
8: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992 professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Ehi, intelligenza artificiale. Un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
3: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
2: Strano. L'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
4: Nuova Jeep Avenger. Incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Anche sabato e domenica.
5: Da Rosati Auto, in via Salaria 665, via Tiburtina 1143.

0: The Weeknd, Blind Lights, 45 minuti trascorsi dopo le 17, bici, montagna e poi dritti verso il mare. Le tre parole che compongono il weekend di Massimo. Massimo quindi sarà un super healthy, è uno di quelli che con tre parole se fa il mazzo durante il weekend, quindi The Weeknd si sposava molto bene. E ancora, partenza in ritardo, bella questo messaggio. Lei si chiama Elisabetta. Ciao donne, quest'anno abbiamo deciso con mio marito di fare delle ferie alternative, infatti ce ne andremo in Egitto e partiamo proprio domani. Che bello ragazzi, persone che hanno la fortuna di farsi le vacanze comunque in momenti differenti e che avete anche la fortuna di poterle fare coincidere, marito e moglie, non è cosa facile, non è cosa da tutti. Ancora, tre parole per questo weekend, scuola, calcio e figli, giustamente, scuola, calcio e figli, messaggio anonimo. Con tre parole come si possono raccontare i vostri appuntamenti del weekend? E vi ricordo che la bellezza è negli occhi di chi guarda, già, questa è una frase classica, e anche ragazzi, le cose belle cambiano nel tempo, ma gli occhi sono lo specchio dell'anima, insomma l'occhio vuole la sua parte, non sono modi di dire, ma sono tutte cose che ci fanno capire che all'interno degli occhi c'è probabilmente grande parte dei nostri sentimenti. Lo pensano anche i prossimi. Adesso gli War Republic con In Your Eyes.
1: Drive Time. Che il dai sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Dynamite, Are You Cruz, 17:53 in casa Dimensione Suono Roma. Tre parole per descrivere il weekend. Armando D'Albano dice pala, ghiacciaia e pacciamatura. Adesso pala, ghiaia e pacciamatura. Sulla pala ci siamo, sulla ghiaia ci siamo, sulla pacciamatura mi devi spiegare, perché sono ignorante. Ho provato anche a scriverlo, però hai scritto qualcosa di sbagliato, oppure non viene ritrovata la pacciamatura, non so che cos'è. Ciao, tre parole che descrivono il vostro weekend qui al 393 019 119.
1: Tre parole per questo fine settimana?
0: Sì.
1: Gare. Taranto, Carate. Simone da Roma.
0: Ciao Simone, allora
1: ovviamente
0: bocca.
1: Ovviamente non le mie, quelle dei miei figli, quindi le devo accompagnare.
0: Bene, e allora io mi auguro che i tuoi figli spacchino tutto, che non so se si può dire spaccano tutta una... Speriamo che si divertano, facciamo così, che vinca il migliore e soprattutto che imparino a gareggiare. Ah, eccolo qua, la pacciamatura, pratica agronomica che consiste nel coprire il terreno intorno alle piante con uno strato di materiale protettivo sia naturale che artificiale, quindi bloccherai le erbacce, mantiene l'umidità, protegge la temperatura e serve a dare nutrimenti al terreno. Hai capito il nostro amico Armando D'Albano? Bravo per lui e tutti quelli che si rimboccano le mani, che si sporcano le mani e fanno del bene alla nostra terra, perché questa terra è la nostra, si chiama Gaia ed è la nostra madre terra e ogni tanto dovremmo rispettarla un pelo di più. E adesso ragazzi parliamo d'amore con Madame, arriva con la sua novità Mama non mama.
2: Drive time. Che il Dai sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: E ritorniamo nello studio 1 in casa Dimensione, sono a Roma. Allora, i nostri ascoltatori si stanno facendo sentire con le loro tre parole che descrivono il weekend e i loro fastidi. Fastidi nei confronti dei colleghi in ufficio. Quanto me rode quando? Quanto me rode quando, dice la nostra amica Simonetta, i miei colleghi fanno gli ignorri. Non si fanno vedere tutto il giorno. A 3 minuti dalla scadenza, quando dobbiamo andare via tutti quanti verso le 17:30, si presentano con le consegne delle cose difficili. Simonetta, te posso dire, tutti abbiamo un collega così.
1: Drive Time.
2: Che erdaie sia con te.
1: Il tuo mondo musicale
3: a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonoroma.it.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Yuhu! C'è nessuno?
6: Yeah! Uno c'è!
5: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere! Calciolone!
5: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: È tempo di news, voliamo in redazione e scopriamo insieme le ultime dalla capitale.
8: Buon pomeriggio da Francesca Proietti, applauso e un minuto di silenzio per Andrea Moretti, l'operaio 22enne morto in un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo, e per tutte le vittime sul lavoro alla festa del tesseramento di CGIL Roma e Lazio in corso a Villa Lazzaroni, in apertura della tavola rotonda a cui prende parte il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Ci costituiremo parte civile al processo come CGIL Filia Roma e Lazio, lo dice Natale Dicola, segretario generale della CGIL Roma e Lazio. Lunedì tutte le lavoratrici i lavoratori del Colosseo, non solo del Ministero ma anche degli appalti, delle società che svolgono le attività e le maestranze, faranno un'assemblea per decidere quali iniziative mettere in campo, aggiunge Dicola, e aprire una vertenza sicurezza che riguarda tutto il mondo del lavoro e della cultura. Abbiamo scelto di farlo lunedì per dare sostegno e continuità alla vertenza. Intanto il Colosseo riapre domani. 19 tifosi della Roma sono stati sottoposti a Daspo, il provvedimento della Questura di Firenze per gli scontri del 9 marzo 2025 durante l'incontro di calcio a Empoli-Roma giocato allo stadio Castellani. Nei confronti dei tifosi romanisti sono stati emessi 14 provvedimenti con durata tra 2 e 4 anni e 5 aggravati dalla prescrizione dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con durata di 5 anni. Per gli empolesi invece sono stati emessi 7 provvedimenti con durata tra 1 e 5 anni. È grave l'operaio di origine bengalese caduto da una scala mentre stava lavorando alla tinteggiatura di locali. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. Domani dalle 14 un corteo sfilerà da Piazza della Repubblica a Via di San Pietro in carcere, possibili chiusure al traffico e deviazioni per i bus. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: You know what time it is. Le 18 e un minuto, buon venerdì 25 settembre.
9: Suono Roma, il ritmo della capitale.
0: Detesto quando i miei colleghi o quando i miei compagni di classe, di scuola o magari le persone con cui vi allenate fanno che cosa? Al nostro numero di telefono e poi i vostri appuntamenti del weekend con la modalità tre parole. E invece di 3 io vi do il 4. 4 hit senza alcuna interruzione, quelle che stanno per partire adesso. E la prima viene dal 98, Byron Stingley. You make me feel.
1: Drive time. Che dai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma. Ritmi.

0: John Curry Whisper in chiusura delle nostre quattro hit senza interruzione. Prima Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love, Save Me Tonight, Jennifer Lopez e Guetta. In apertura You Make Me Feel, Byron Stingley. E allora, dimensione sonora Roma Lovers, un saluto fatto da una figlia a una mamma. Ciao, sono in macchina con Tiziana, mi puoi salutare Tiziana? Tiziana è mia mamma, vorrei vedere che faccia fa. E allora Tiziana, mamma Tiziana, un bacione da parte di tua figlia. Così, su Dimensione Suono Roma, dove sei beccato? 393-0119-119, problemi coi colleghi? Detesto quando i miei colleghi fanno che cosa? E poi, in tre parole, che cosa si fa questo weekend?
1: Drive time!
2: Che erdaglio sia con te!
0: E se quello che vuoi è imparare l'inglese o stai cercando il corso perfetto per te o i tuoi figli, esiste British School Group, dove l'inglese prende vita. A Roma ti aspettiamo nelle sedi Battistini, Cinecittà, Eur, Monte Sacro, Monte Verde, Salario, San Giovanni e anche Ostia Lido. Troverai corsi per tutte le età, lezioni individuali, quelle di gruppo, conversazione, certificazioni internazionali. Prenota subito il tuo entry test gratuito, lo trovi qui, digitando britishschool.it. Puoi chiamare anche il numero verde 800-902-364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1952.
3: Novità!
2: Novità!
3: Music. Le novità di questa settimana.

0: Stars, Planet Funk, Rewind My Mind.
1: New music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.
3: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita, e con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio e puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, largo Appio Claudio 336B.
4: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre, gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero, valore futuro garantito 20.679 euro, importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
5: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
6: Honda Moto Roma!
7: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100.
11: Sabato e domenica aperti.
12: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati dal 23 al 30 settembre. Latte Granarolo UHT 1 litro 89 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
13: Qui da noi, nei supermercati Dem.
12: Dem, ogni giorno il meglio.
14: Stanno arrivando le offerte irripetibili Auto Import Select.
15: Usato Days.
14: 150 auto a prezzo speciale. Disponibili chilometri zero. Garanzia Auto Import.
15: Prezzi speciali e occasioni irripetibili.
14: SUV, City Car, berline, anche ibride e GPL.
15: Scegli tu se con i nostri finanziamenti speciali o contanti. E solo questo fine settimana il passaggio di proprietà è omaggio.
14: Anche domenica dalle concessionarie Auto Import Select. A Roma dal 1957.
15: Sì, nella sede centrale Auto Import di via Salaria 729.
16: Dimensione Suono Roma, meteo.
17: Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. E inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sembra aggiornatissima di Trebi Meteo.
18: Drive time!
19: Gerdaie

0: La versione remix di Higher di These Days, Rudimental, Jocelyn Macklemore insieme a Dean Copeland. E allora, proprio oggi, These Days, proprio oggi, venerdì 25 settembre, tutti insieme in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash, stiamo parlando di cose che vi danno fastidio quando le fanno i vostri amici o i vostri colleghi in ufficio. Allora, detesto quando i miei colleghi in ufficio mi parlano e mi toccano contemporaneamente. La nostra amica Laura, che scrive al 393 0119 119, detesto chi mi tocca le cose che metto nel frigo. Invece qui arriva il nostro amico Riccardo: abbiamo un frigo con dentro tutte quante le nostre schiscette, tra parentesi tutte quante ben nomeate, con anche le cose da bere, con l'indicazione del nome e del proprio proprietario o proprietaria, e i miei colleghi si divertono sempre a toccare tutto. Detesto quando toccano il mio cibo, lo capisco. E a tal proposito c'è un ragazzo che è diventato miliardario, multimiliardario, proprio perché un collega voleva bullizzarlo e gli rubava lo yogurt. Te ne parlo fra un attimo, ma intanto la tua voce. Detesto quando i miei colleghi fanno che cosa?
1: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma. Stare

0: E se in questi giorni stiamo ascoltando I Need a Sign, la versione nuova di LB1, questo è l'originale. Show Me Love, Robin S. Peraltro Stonebridge ha fatto questo remix che stiamo ascoltando. Dimensione sonora, my lovers, venerdì is Friday. Ciao.
1: Thanks God, it's Friday.
0: Oh yeah, fra un attimo le vostre voci, il vostro entusiasmo. Continuate a raccontarmi qual è la cosa che vi dà fastidio, il quanto meno de quando, ufficio edition.
2: Drive time.
3: Che erdaglie sia con te.
0: E fidati di noi, settembre è il posto giusto e il momento giusto per partire da CarPoint. Ripartono le super offerte su tutta la gamma Ford. Hai fino a 11.000 euro di incentivi per acquistare la tua nuova Ford. Vuoi un esempio? Ford Puma Hybrid per te in pronta consegna con soli 21.750 euro, anche col microtasso da 3,95%. Trovi tutte le info qui, carpoint.it. Scopri così tutte le offerte di settembre su tutta la gamma Ford.
4: Sveglia, gladiatori!
5: Apriamo le porte dell'arena ai nostri due aurighi in 45 secondi. Vogliamo sapere da voi 10 strumenti musicali a fiato.
6: A fiato.
5: Solo a fiato, okay. Non a corda e non a percussione, eh?
6: Andiamo da Marco, inizia tu, vai.
7: Piffero.
6: Il piffero.
7: Il piffero.
6: Non esiste il piffero.
8: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
9: Yeah, uno c'è!
10: Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa, puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su auricacashandcarry.it.
13: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla Clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
14: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. E poi, il 25 settembre, c'è la notte europea dei ricercatori e delle ricercatrici. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
15: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
16: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
17: Ma dai!
16: Sì!
18: E fino al 1 ottobre, pasta di semola Barilla 500 grammi a 49 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
19: Drive time!

0: È arrivato il tempo di fare una bella scommessina sulla musica di domani.
1: In che senso?
0: Che la chiamiamo novità, ma non è altro che una scommessa su quella che è la miglior musica del panorama internazionale. Questa volta i nostri programmatori, che ringrazio, ci fanno scoprire la nuova hit firmata Fastboy. La musica suona così: The Music Sounds.
2: Dimissione Suono Roma, novità.

0: E intanto la musica suona, come dici qui la musica è buona, ce n'è una, la radio migliore, qui tutti i giorni Dimensione Suono Roma, come va ogni giorno è emozione, fisso alla radio parla il mollicone, come dici Dimensione Suono Roma, è una fede, una radio, è la giusta stazione. Ve l'ho detto in freestyle, The Music Sound di Fastboy, la nostra novità delle 18.45 quasi nello studio 1 in Dimensione Suono Roma. Un bacio a Lorenzo che dice oggi si lavora, domani si lavora, domenica si lavora e poi si ricomincia la settimana. Ciao Don, sono Gianmarco, volevo chiederti, ma stasera la guarderai la partita della nazionale di calcio? Perché io sono un grande appassionato di calcio, non ti sento mai parlare, quindi ti piace? Sai mio caro che io sono l'unico uomo etero, penso, sulla faccia della terra, del pianeta italiano, del globo terrestre, che non ama il calcio. Cioè io sono uno di quelli che il calcio non l'ha mai guardato.
1: Andiamo bene, so, proprio bene.
0: Ma arrabbiate, già vi vedo lì a fare la rivolta popolare, però ci sono difetti ben peggiori. Io ragazzi, essendo un ex ballerino, mi sono concentrato sulla danza, quindi il calcio per me era incomprensibile vedere quei ragazzini che correvano per milioni appresso un pallone, quando invece in sala di danza magari ti spezzi la schiena per 4 centesimi. Detto ciò, parliamo di cose dei vostri colleghi che vi danno fastidio. Ciao.
2: L'unico fastidio è quando uno sta a parlare, sì, e quello che ti parla sopra, sì, e ti continua a parlare sopra e dici fammi finire, e quello ti continua a parlare sopra. Ciao, sono Paolo De Roma.
0: Paolo De
2: Ciao.
0: Roma, lo capisco, ma ti racconto la storia di Andrew Wong. Andrew Wong è questo ragazzo che è intelligentissimo, un genio, che studia al MIT, l'MIT, l'università dove vanno i geni in America, e un altro suo collega voleva bullizzarlo rubandogli perennemente lo yogurt. Lui che cosa fa? Inizia a mettere una telecamera, che però non si poteva fare, legata all'intelligenza artificiale, in modo che cercasse di capire non il volto, ma semplicemente il momento in cui lo yogurt veniva sottratto dal frigo. Piccolo problema, l'intelligenza artificiale doveva essere allenata, doveva prima capire che cos'è uno yogurt, quando c'è, quando non c'è, cosa sono le altre cose. Quindi questo ragazzo, Andrew Wong, è il primo che inizia a capire che l'intelligenza artificiale va addomesticata e gli vanno insegnate le cose. Apre la sua azienda, lasciando l'MIT, quindi lascia la scuola, si apre la sua azienda, fattura 800 milioni nel primo anno e addirittura 2 anni dopo il signor Mark Zuckerberg gli paga 14 miliardi e mezzo soltanto per assumerlo. Quindi delle volte i tuoi colleghi, quelli che ti vogliono fare del male, alla fine te fanno solo del bene.
3: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Goya, la voce dei Pinguini Tattici Nucleari a dar vita al ritornello di Fabri Fibra in questo nuovo pezzo insieme. Collaborazione che ci porta alla fine della nostra giornata insieme. Allora salutiamoci.
1: Oh yeah, thanks God, it's Friday.
0: Giusto.
1: It's Verdon.
0: Conferma.
1: It's Weekend On.
0: Conferma.
1: And this is the King Old Roy Time.
0: Dillo, dillo, dillo.
1: Ladies and gentlemen.
0: Oh yeah.
1: Donkey!
0: E grazie dell'entusiasmo, grazie dell'amore, grazie di essere stati qui con noi, a tutti gli amici che abbiamo sentito e anche le amiche che abbiamo sentito e quelli che non siamo riusciti a sentire perché il tempo è tiranno. Ci risentiamo qui anche stanotte dalle 3 alle 5 e poi vi ricordo che se per caso siete in giro e avete voglia di anni 90 a Padova, questa domenica ci sarò io in apertura del mega show degli Eiffel 65 and Friend. Sul palco anche DJ Ross, Erika, Alexia, tantissimi artisti degli anni 90, alcuni non posso neanche svelarveli, e potete seguire tutto questo anche sui nostri canali social. Ma adesso siamo arrivati alla fine, l'appuntamento in radio qui è lunedì dalle 16 alle 19 sempre con Don Cash nel Kerdai e sia con te. Fra un attimo inizierà il salottino da parte mia. Peace out and I love you.
2: Kerdai e sia con te.
3: Drive time.
4: Kerdai e sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
5: Decidi la colonna sonora di Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Dimensione Suono Roma.
8: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
9: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: È partita la sperimentazione dei barchi elettronici sull'Appia Antica. La ZTL è in vigore sabato e domenica dalle 7 alle 19 per tutto l'anno tranne ad agosto. L'attivazione delle telecamere sostituisce l'attuale blocco della polizia locale. Torna a Mente Libera il progetto promosso da Roma Capitale per offrire supporto psicologico gratuito, individuale e anonimo ai giovani dai 18 ai 30 anni. 20 le sedi territoriali coinvolte con un potenziamento del numero di psicologi. Prenotazione obbligatoria su amentelibera.it. Il Macro inaugura la stagione autunnale con un programma che intreccia fotografia, immagine in movimento e ricerca sonora. Fulcro della nuova stagione è Sguardo Rovescio, la prima grande mostra museale italiana dedicata alla fotografa Marialba Russo. Info su comune.roma.it.
12: Una buona serata alla redazione, andiamo lì per tutte le news dalla capitale.
13: Buonasera da Francesca Proietti. Domani il Colosseo riaprirà, lo ha detto il ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha incontrato oggi i dipendenti del parco del Colosseo per verificare se ci fossero le condizioni per la ripresa delle attività dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti. Aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro, ha aggiunto il ministro. Intanto la CGIL chiede un incontro urgente al ministro sul tema della sicurezza e annuncia che ci costituiremo parte civile al processo come CGIL file a Roma e Lazio. Lo dice Natale Di Cola, segretario generale di CGIL Roma e Lazio, parlando con i cronisti alla festa del tesseramento della CGIL Roma e Lazio in corso a Villa Lazzaroni. Lunedì, spiega Di Cola, tutte le lavoratrici e i lavoratori del Colosseo, non solo del ministero ma anche degli appalti, delle società che svolgono le attività e le maestranze, faranno un'assemblea per decidere quali iniziative mettere in campo e aprire una vertenza sicurezza che riguarda tutto il mondo del lavoro, della cultura, ha detto Di Cola. Il giudice del Tribunale del Lavoro di Roma, dopo l'udienza di questa mattina sul ricorso urgente presentato da Ranucci contro la rimozione dalla conduzione di Report, ritenendo il procedimento cautelare sufficientemente istruito, si è riservata la decisione dando alle parti il termine per il deposito delle note per il 30 settembre 2026. Il calcio, UEFA Euro 2032, la FIGC trasmetterà tutti i dossier stadi ritenuti idonei il 30 settembre alla UEFA, lo rende noto la FIGC al termine del Consiglio federale. La scelta delle 5 sedi arriverà dopo la verifica di conformità del massimo organismo calcistico continentale. Ed ora il nostro approfondimento.
4: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
14: Sembra di stare in mezzo a una situazione che può cambiare il mondo. Contemporaneamente all'ONU è in corso quell'assemblea generale in cui uno dopo l'altro parlano i rappresentanti dei paesi che sono più in prima fila nelle guerre e nei tentativi di pace. Solo che parlano uno dopo l'altro e nessuno sembra ascoltare il predecessore. Nessuno sembra ascoltare quello che ha parlato subito prima e che magari si è rivolto proprio indirettamente a lui. Sembra quel sistema dei walkie-talkie per cui tu se parli non ascolti. Poi contemporaneamente, in questo stesso momento, Xi Jinping è arrivato alla Casa Bianca per l'ultima giornata della sua visita a Trump e negli Stati Uniti. E contemporaneamente il Papa ha varcato la risanata Basilica di Notre Dame e sembra di vedere in successione e in realtà in contemporanea tutti i potenti temporali e spirituali della Terra. Ma contemporaneamente si continua a sparare e a morire sia in Ucraina, sia a Hormuz, sia a Gaza in Cisgiordania, sia nel sud del Libano. Allora bisogna intendersi, è importante questa mobilitazione mondiale, è importante tutto quello che sta succedendo, purché qualcuno trovi il vettore, letteralmente, per poter imporre la pace, per poter cercare la pace. Le parole a questo riguardo del Papa davanti a Macron, all'Eliseo e poi anche all'UNESCO sono state molto forti. Però la testimonianza di pace, come si sa, è disarmata. Ed è questa la questione.
4: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast, sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
12: sono le 19. Vamos! You know

0: andiamo. E andiamo. Vamos! Chi è? Chi è?
1: Vamos, Dani, che è venerdì.
0: Vamos! Iniziamo alla grandissima, devo dire. Buona serata da Daniele Greco. C'è la musica che ci accompagna sempre, soprattutto nel weekend. Lady Violet subito.
2: Dimensione suono. Rhythmic History 99.

0: sono The Bauza su Dimensione, sono Roma. Il ritmo della capitale, 19.7 minuti, buon venerdì!
1: Taglie the weekend!
0: Taglie!
1: Super
0: taglieletto! Sì, sono qui, buona serata a tutti amici e ben ritrovati, state con noi in questa serata che apre le porte all'ultimo weekend del mese di settembre, pure settembre... Pure queste, non so, vabbè, sarà complice, io sono stato anche in ferie, una settimanella, però è volato anche settembre, va bene. Saluto un po' di amici che stanno tornando a casa e condividono con noi la loro posizione attuale, tipo Giulio, a proposito di vacanze, sta tornando a casa dalla sua vacanza di ritorno, è stato a Porto, in Portogallo, e torna a casa.

è tornato, dai. Buon ritorno, è tornato nella sua Roma. C'è anche Gaia che ci ascolta da casa, sta studiando in un momento importante della sua tesi, e la sta scrivendo, sta ultimando insomma la sua tesi, quindi in bocca al lupo Gaia per la tua tesi. Dai, noi siamo qui, incrociamo le dita. Tra poco parliamo di notizia incredibile, anzi tra pochissimo. Dammi due dischi e poi ti racconto quello che è successo. Re Carlo che scrive ad una ragazza di Latina, la storia è virale.

6, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, amici. Insomma, vi rendete conto di cosa è successo? Re Carlo scrive una lettera ad una ragazza di Latina. La protagonista è Sara, 26enne, di Formia, una ragazza normale come tante altre. A un certo punto che fa? Decide di scrivere una poesia addirittura sulla pace, intitolata Sotto lo stesso cielo. E che fa? Non la posta su TikTok, oppure che ne so, la manda nel gruppo delle amiche su WhatsApp, ci fa un reel su Instagram, la condivide sui social. No, la manda direttamente a Re Carlo d'Inghilterra, a Buckingham Palace, e lui le risponde, cioè incredibile. Pochi giorni fa la lettera ufficiale con lo stemma reale è arrivata a timbro figo di Buckingham Palace, che ringrazia la nostra Sara a nome del re per le sue parole sulla pace, e ovviamente notizia che ha fatto il giro del mondo. Beh, Re Carlo che risponde, insomma, è sempre qualcosa di importante. Noi mi sono immaginato la scena: Re Carlo che apre la posta tra un tè delle 5 e un biscotto e fa: oh, ma guarda, questa ragazza di Formia, che roba profonda mi ha scritto, le rispondo.

0: siamo british, di questa ragazza di Latina di Formia che scrive al re Carlo d'Inghilterra e lui le risponde. Robbie Williams, rock DJ, scommessione su Roma. E vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita a Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota adesso il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 1953.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.

0: poco su Dimensione Suona Roma.
1: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7,99, TAI 11,81. Rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: Auto Import, a Roma dal 1957. Anche domenica nella sede centrale di Via Salaria.
3: Pronto, devi avere grossa emergenza. Parenti arrivano da Monaco e bevono montagne di birra. Dove andare?
4: Da Bewex. Per l'Oktoberfest trovi tante birre in offerta. Ichnusa da 66 centilitri, Heineken e Peroni da 50 centilitri, tutto a 99 centesimi. Bewex, l'entusiasmo di servirvi.
5: Una Veneta Cucina è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
7: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage, tua con interessi zero. Anticipo zero, da 299 euro al mese, con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate. Prezzo promo a partire da 30.300 euro. Anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
8: Le hai viste, le hai aspettate. Ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
9: Honda Moto Roma!
10: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30%

0: negozio Outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
1: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show, da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del Gasometro. Biglietti disponibili online.
2: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Mozzarella vallelata fior di latte 3 per 125 grammi, 2,79 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
3: Dei supermercati Dem.
2: Dem, ogni giorno il meglio.
4: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it. In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppo apollonighetti.com.
6: Dimensione suono Roma, meteo.
7: Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. E inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sembra aggiornatissima di Trevi Meteo.
8: Grazie a Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Certo, dai, musica, musica. Questo inizio di weekend, 4 hit di fila, la prima di

0: Roma accende i motori fino al 27 settembre, vivi la 10ª edizione dell'Eternal City Motor Show, l'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli, centinaia di stand, musica live ed esibizioni mozzafiato. Fino al 27 settembre nella nuova location del Gazzometro. I biglietti sono già disponibili online, non fartelo raccontare.
1: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000!
2: Gazzoni!
1: Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni! Una può essere la tua! Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni. Via Appia Nuova 1160. Roma.
3: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20, DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
4: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate, biglietti e informazioni su museoetru.it.
5: Ibrida o elettrica? Cabrio o 3+1? E se fosse Abarth?
6: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
5: No, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
6: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo. Gruppo Rosati.
7: Torna Tennis and Friends Salute e Sport, sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti, ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
8: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
9: Auto Import è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, eco-incentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
10: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
9: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica.

0: love Roma. I love Roma.
1: Si gioca adesso al più veloce, regaliamo lo zaino di dimensione solo Roma, il nostro gioco ufficiale I love Roma in questo ultimo momento di giornata. A chi andrà? Non lo so, chi mi dà la risposta per primo al 3930 119 119 a questa domanda. Tema calcio, ok? Eh sì, perché fra un'oretta, anche meno, 20:45 al via, la gara di Nations League allo Stadio Olimpico di Roma tra Italia ed un'altra nazione europea. Italia contro? Dai, è facile stasera, te lo ti

0: Siamo, sei detto a presto. Scrivila adesso, vogliamo sapere la nazione che affronterà l'Italia tra pochissimo allo Stadio Olimpico di Roma. Italia contro? Dai, dai, grassa, dai.
1: I love Roma.
2: Dimensione suono Roma.
3: Il ritmo della

0: Fagli andare al telefono. Ciao Mirko.
1: Ciao Daniele, buonasera.
0: Buonasera a te, buon venerdì sera. Allora, che si dice, che fai, dove sei?
1: Adesso sono in macchina, mi sono fermato e vado un attimo in farmacia e poi vado a casa.
0: Oh, bene, bene,
1: a
0: bene.
1: La partita.
0: A vedere la partita, ma lo sai che tu sei, mi hanno detto che sei vincitore di stasera?
1: Grazie.
0: Dovresti aver vinto lo zaino, mo vediamo un attimo.
1: Controlla bene.
0: Senti, ma dalla voce, dall'accento tradisce qualcosa, non sei proprio di Roma tu?
1: No, sono pugliese, dove c'è il mare bello.
0: Non lo Salento, lo solo mare Oriento.
1: Ah, meraviglia. Santa Susanna, provincia di Brindisi.
0: Ah, in provincia di Brindisi, ok. Da quant'è che sei a Roma?
1: Sono quasi 13 anni,
0: va? 13 anni, vabbè,
1: insomma, non mi ricordo esattamente.
0: Da tanto, va bene, sì. Dai. Adesso qui c'è la famiglia, so che ti sei sposato, sì, hai due figli. Bambini,
1: sì, bello. Roma è una bellissima città.
0: Bene. Dai, come si chiamano i piccoli?
1: Re Diego, che sì? Sto a 8 anni fra un mese, ah. E Becca ce n'ha 5.
0: Ah, maschio e femmina, a posto.
1: Sì, cioè, posso.
0: Senti, saranno contenti perché il papà ha vinto. Contro chi gioca l'Italia stasera all'Olimpico? Contro?
1: Belgio.
0: Il Belgio, era questa la nazione. Bravo, bravo Mirko, ti mando un abbraccio forte.
1: Grazie Daniele, un abbraccio
0: e lo
1: forte
0: zaino.
1: Grazie.
0: Continua a seguirci.
1: Sempre, eh?
0: Beh, così devi fare, bravo.
1: Edizione, l'ascolto sempre.
0: Mirko,
1: ciao, ciao.
0: Un abbraccio forte. Ciao.
1: Ciao,
0: ciao, buona ciao. Serata, ciao, buona partita. Ciao.
2: Bella questa, che canzone è?
3: Scarica la vostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
4: Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic.

0: Civic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: Ritorniamo in redazione, un flash con gli aggiornamenti dalla capitale.
4: Buonasera da Francesca Proietti. Domani 26 settembre riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio 22enne Andrea Moretti. Lo annuncia il ministro della cultura Alessandro Giuli, che oggi alle 16 ha incontrato i lavoratori del monumento. Aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro, ha aggiunto il ministro. Intanto, per la morte dell'operaio 22enne al Colosseo ci sono 7 indagati per omicidio colposo, sotto inchieste responsabili di 2 società e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. È grave l'operaio di origine bengalese caduto da una scala mentre stava lavorando alla tinteggiatura di locali. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. Cambiamo argomento. Roma si prepara ad accogliere la 21esima edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 13 al 25 ottobre presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone e in altri luoghi della città. Uno dei momenti più attesi della Festa del Cinema di Roma sarà la consegna del premio alla carriera all'attore spagnolo Javier Bardem, che riceverà il riconoscimento direttamente dal regista premio Oscar Paolo Sorrentino. Infine il calcio. La Lega Serie A ha reso noto il programma completo degli anticipi e posticipi dalla 13esima alla 19esima giornata di Serie A. Domenica 13 dicembre alle 12:30 Lazio-Roma. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
3: Sono le 20 in punto.
5: Adesso, now, subito. 4 hit senza interruzioni.
3: E ancora una buona serata a tutti quanti da Daniele Greco e buon venerdì, inizio del weekend. Dai, si riparte dalla musica. Arrivano 4 hit di fila senza interruzione, subito con Gala, hit che quando parte tuttora in discoteca viene cantata a squarciagola, si balla sempre. Free from desire.

altro, senza interruzioni, di Dimensione Sono Roma, sei con noi, buona serata, buon venerdì sera da Daniele Greco, 20 e 13 minuti, serate di rientri, c'è qualcuno che è tornato dalla Spagna di ritorno verso casa. C'è invece una ricerca interessante che riguarda i primi appuntamenti, gli approcci e non solo, c'entrano anche i denti addirittura, i denti, in che senso? Ne parliamo tra un

0: Roma. Gini, torniamo subito, stai qua.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Marrakesh e Guè, Casini.
3: Casini da sta, Casini da ba, Casini giù in mezzo alla via.
2: Fast Boy, Music Sounds. New music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Daiazzoni, è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
5: Roma accende i motori. Sta arrivando la decima edizione di Eternal City Moto Show. Da venerdì 25 a domenica 27 settembre. L'evento della capitale più atteso dagli appassionati di moto, con i demo ride dei nuovi modelli e centinaia di stand. Dal 25 al 27 settembre nella nuova location del gasometro. Biglietti disponibili online.
6: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
7: Honda Moto Roma!
8: Da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1259.

0: anche domenica 27 settembre. autoroyalcompany.it.
1: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
2: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di che fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
3: Oh my car!
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
4: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
5: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
6: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su uniroma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
7: Vendasi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: In tutti gli showroom Nissan auto giapponese. Info su gruppoapolloniGhetti.com.
10: Dimensione suono Roma, meteo.
11: Qualche nuvola si farà vedere nelle prossime ore nel Lazio, tra l'altro sul basso Lazio, tra le province di Latina e Frosinone sarà possibile anche qualche locale breve piovasco. In vista comunque di un fine settimana sicuramente più estivo che autunnale, con ampie zone di sereno sia questo sabato che domenica. E inoltre temperature diurne che rimangono ancora miti, punte massime fino a 27-28 gradi, da segnalare un po' di vento da nord-est, soprattutto nel Viterbese. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita e sempre aggiornatissima di Trebi Meteo.

Lonely Dancers, c'è Conan Gray su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buona serata amici. Vi è mai capitato di presentarvi ad un primo appuntamento con l'outfit perfetto, i capelli sistemati e convinti, no, di fare stragi di cuori con lo sguardo? Beh, la scienza ci smonta tutte le certezze che avevamo. Pare infatti che nella dura lotta della seduzione il sorriso batta lo sguardo 10-0, è una vittoria schiacciante. Un sondaggio recente svolto su 1500 persone tra Stati Uniti e Regno Unito ha mostrato che i denti influenzano l'attrazione più degli occhi. L'effetto della dentatura varia tra i sessi, le donne guardano prima il sorriso, mentre gli uomini prima lo sguardo e poi il sorriso. In più, se hai i denti bianchi, belli bianchi, aumenti sensibilmente le possibilità che tu possa fare colpo. Ma sì, alla fine un bel sorriso è quello che conquista una donna, no? Conquista un'altra persona. Ridiamo, ragazzi, sono sempre nervosi, bisogna ridere. Dai, lasciamo perdere sti sguardi ammaliati.

0: Happiness is so sad. Si intitola così l'ultima della Swedish House Mafia. Menzione solo a Roma. Vuoi imparare l'inglese o cerchi il corso perfetto per i tuoi figli? Con British School Group l'inglese prende vita. A Roma nelle sedi di Battistini, Cinecittà, Euro, Montesagro, Monteverde, Salario, San Giovanni ed Ostia Lido. Corsi per tutte le età, lezioni individuali o di gruppo, conversazione e certificazioni internazionali. Prenota adesso il tuo entry test gratuito su britishschool.it o chiama il numero verde 800 902 364. British School Group, insegniamo l'inglese dal 52.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
4: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una

0: può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.
1: Hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
2: Ma dai!
1: Sì! E fino al 1 ottobre, passata al vapore Valfrutta 700 grammi a 79 centesimi al pezzo. Ipercarni.com.
3: Ci sono weekend che passano e poi ci sono quelli che non riesci a dimenticare. Il 26 e 27 settembre arriva Autostar Weekend Privilege. 48 ore, 10 marchi, più di 50 modelli nuovi, oltre 300 auto usate garantite e un vantaggio esclusivo che lunedì non torna. E sabato dalle 15 alle 20 DJ set e aperitivo. Non è il solito weekend, è il momento di scegliere. Autostar Flaminia, via Salaria 1282, Roma. Scopri di più su autostarflaminia.it.
4: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
5: Ehi, intelligenza artificiale, un'auto può risalire una strada sterrata, fangosa, sotto la pioggia, senza scivolare?
6: Elaborazione della richiesta in corso. No, non può.
5: Strano, l'ho appena fatto con la mia nuova Jeep Avenger.
7: Nuova Jeep Avenger, incredibilmente reale. Con nuovo design, nuovi fari LED Matrix e interni rinnovati. A settembre, tua da 21.900 euro con interessi zero. TAN 0 TAEG 333, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it, anche sabato e domenica.
8: Da Rosati Auto, in piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport in un'oasi di verde e benessere. Più di 1000 ore di attività

0: giornata la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. Duepontisportingclub.it.
1: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Nuova Toyota Yaris Cross, motore full hybrid da 130 cavalli e AVDI, tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid, ready for what's next. Info su toyota.it.
0: Scoprila nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100, sabato e domenica aperti.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Il ritmo della capitale.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Novità!
1: C'è un giovanissimo artista che è molto interessante, l'abbiamo conosciuto con Lie to Me, parliamo di Harvey, amante follemente della nostra città di Roma. Ogni tanto anche lui fa qualche vacanzetta a queste parti. Harvey!
0: Dimensione Suono Roma, novità!

0: venerdì sera.
1: Da dire, molto bella, mi piace tanto.
0: Lui è Harvey,
1: giovane promessa, però molto interessante questo ragazzo.
0: Ma adesso c'è lei.
2: Dimensione Suono Roma, Special Party.
3: Special Party Top 3.
0: Il weekend è arrivato e quindi dobbiamo buttare un occhio anche a quelle che sono le sonorità da club del momento, quelli che poi sono i suoni che troviamo all'interno della nostra festa. Special Party ogni sera dalle 23 alla mezzanotte, il venerdì e il sabato sera con i mixati del nostro DJ Arturo JK Arturi. Primo focus con la nuova di David Guetta insieme ad Hypaton, che suona così.

Un pezzo che porta subito quell'energia da pista da ballo, quella inconfondibile, del DJ francese David Guetta. You and I, Me and You. Dietro questa hit c'è un viaggio indietro nel tempo di quasi mezzo secolo. E sì, perché l'avrei sicuramente riconosciuta, è quella dei Delegation, che la pubblicano nel 1979, un gioiello della disco funk che diventa un vero cult negli anni 80. E Guetta prende proprio quell'anima vintage, la aggiorna con una produzione elettronica moderna e la riporta dritta sulle piste da ballo. Secondo focus che facciamo è con la nuova dei Fastboy, Music Sounds.

quando sei con la persona giusta, quando parte la musica giusta e tutto sembra improvvisamente più bello. Parla di questo Music Sounds, ritornello gioca infatti su un concetto molto semplice ma potentissimo: la musica suona meglio quando quella persona ti stringe vicino. Il brano è stato ispirato anche dall'amore dei Fastboy per l'Italia e anche per la Grecia, ma il videoclip è interamente girato a Ibiza con i due fratelli Hein e Fastboy, protagonisti assoluti. Niente pose da superstar, tanta ironia e voglia di divertirsi. Chiudiamo le anticipazioni di Special Party con l'ultima del DJ australiano Sonny Fodera.

0: titola Say Something, la nuova di Sonny Fodera con la voce irresistibile ed inconfondibile di Becky Hill. E il titolo Say Something dice già tutto, di qualcosa, quella sensazione, no, di aspettare una risposta, un segnale, una parola dall'altra persona. Queste le tre anticipazioni di Special Party di questa settimana. Special Party è la nostra festa, che poi nel weekend si accende con i mixati del nostro Arturo Jaguar. Arturi,
1: Special Party Top 3.

0: sono loro, Alok e Khalid. Bella, mi piace questa canzone, Dive Into Me si chiama così. Sa se la mette anche Arturo stasera, Special Party Weekend, lo scopriremo dalle 23. Intanto siamo pronti a tornare in redazione, un altro giro con tutte le news, l'ultimo di oggi, stai qui.
1: Dimensione Suono Roma ti aggiorna sulla capitale.
2: Vai su dimensionesuonoroma.it e scopri tutte le notizie della città ogni giorno.
3: Anche quando arriva una diagnosi di tumore, un bambino continua a giocare, a sognare, a essere se stesso. L'associazione Peter Pan è accanto ogni giorno alle famiglie con bambini e adolescenti oncologici, perché nessuno affronti tutto questo da solo. Un bambino con il cancro resta un bambino. Scopri di più su progettofaro.org.
4: Progetto realizzato con il finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, avviso 1, 2025.
0: E adesso sentiamo le notizie dalla capitale.
5: Buonasera da Francesca Proietti. Domani 26 settembre riapre il Colosseo dopo l'incidente sul lavoro di giovedì, vittima l'operaio Andrea Moretti. Lo annuncia il ministro alla cultura Alessandro Giuli, che oggi alle 16 ha incontrato i lavoratori del monumento. Aspettando che la giustizia faccia il suo corso e sapendo che quanto prima nelle sedi opportune affronteremo con le rappresentanze sindacali tutte le questioni relative alla sicurezza e alla tutela del lavoro, ha aggiunto il ministro. Intanto per la morte dell'operaio 22enne ci sono 7 indagati per omicidio colposo, sotto inchiesta i responsabili di 2 società e tutti i dirigenti della sicurezza del monumento. Un fiore per Andrea, basta morti sul lavoro, un momento di cordoglio dalle realtà giovanili della città, trasversale e senza simboli di partito, nella giornata di domani alle 15 presso Piazza del Colosseo, Arco di Costantino, per mantenere viva la memoria di Andrea Moretti. Ed è grave, l'operaio di origine bengalese è caduto da una scala mentre stava lavorando alla tinteggiatura di alcuni locali. È stato trasportato all'ospedale San Giovanni, dove è stato ricoverato con prognosi riservata. Sull'incidente sono in corso gli accertamenti della Procura di Roma. Lo sport, l'Italia scende in campo in Nation League. Gli azzurri sfidano il Belgio allo Stadio Olimpico nella prima giornata del torneo per nazionali. Esordio in panchina per Roberto Mancini. Per oggi è tutto, l'informazione torna domani mattina. Una buona serata.
0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E ancora una buona serata da Daniele Greco. Questo è il ritmo della capitale, Dimensione Suono Roma. Ultima ora insieme. Saluto anche chi sta uscendo. Giustamente, venerdì sera si esce con gli amici, tipo Marco e con gli amici. Noi ripartiamo dalla musica del passato. Arriva un bel disco dei Technotronic. Ma quanto c'è?
6: Rhythmic History 1990.

Cremont nel venerdì sera di Dimensione su Roma. Buona serata ancora a tutti da Daniele Greco. Mettete giù quel telefono, non sia mai che state lì ad aspettare che vi risponda la persona che non risponde mai, per esempio quello con cui vi sentite, quella con cui vi sentite. Oggi affrontiamo questo grande classico che accomuna almeno il 99% dell'umanità. Perché continuiamo a voler disperatamente chi ci ignora? La logica, quella sana, ci direbbe non ti calcola, ok, vai avanti. E invece no, il nostro cervello decide di fare esattamente il contrario. Riscatta la modalità missione speciale. Più non ti risponde, facci caso, è così, più quella persona entra nella nostra testa, così. E la scienza ci dice anche il perché. Non è amore folle, no, assolutamente no, è colpa della dopamina di intermittenza. Funziona esattamente come le slot machine oppure i social. Se una persona ti dà attenzione un giorno sì e tre no, il cervello va in tilt totale, perché non sa mai quando arriva il premio. È il fascino, no, del forse. Se poi ci mettiamo pure i social, beh, facciamo proprio tombola. Magari mette quella storia, non ti risponde in direct, quindi va così. Non è che siamo innamorati di quella persona che ci ignora, che ci costa. È colpa della dopamina, sempre colpa della dopamina.

gusta esta canción. DJ Gojja, Jason Derulo, Melody nella serata di Dimensione Suono Roma. Buon inizio di weekend a tutti da Daniele Greco. C'è anche una protagonista, la protagonista dei mondiali, lei Shakira, fa davvero dei numeri incredibili per quanto riguarda i concerti. Per esempio in Spagna 10 live consecutivi sold out, numeri da record, una grandissima artista, una pop star mondiale. La ritroviamo dal 2002 con Obsession Time.

0: Shakira ritrovata nel nostro venerdì sera. E a settembre da CarPoint su tutta la gamma Hyundai è un doppio risparmio. Il finanziamento è anticipo zero, interessi zero, e in più se scegli la motorizzazione GPL i primi 5.000 km te li regala CarPoint. Un esempio, la tua nuova Hyundai i20 può essere subito tua in pronta consegna a soli 14.900 euro. Vai ora sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Hyundai.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suona Roma.
2: Ehi, hai sentito? All'Ipercarni qualcuno è diventato matto. Ogni 10 giorni più di 200 prodotti di marca sono scontati fino al 50%.
3: Ma dai!
2: Sì!
4: E fino al 1 ottobre, un chilo di biscotti Oro Saiva a 2,49 euro al pezzo. Ipercarni.com.
5: Una Veneta Cucine è progettata per trovare spazio nella tua casa e nella tua vita. E con la promozione Diamo Valori alle tue scelte, il piano Caranto in ceramica o quarzo è in omaggio. E puoi pagare a 24 mesi tasso zero, TAN zero, TAEG zero, salvo approvazione finanziaria. Veneta Cucine, a Cinecittà, Largo Appio Claudio 336B.
6: Torna Tennis and Friends Salute e Sport. Sabato 3 e domenica 4 ottobre al Foro Italico di Roma. Vieni a visitare il villaggio della salute e dello sport con visite mediche gratuite grazie alla presenza di medici specialisti provenienti dalle strutture sanitarie di eccellenza della Regione Lazio e a sostegno della prevenzione. Personaggi noti dello spettacolo e dello sport si metteranno in gioco sui famosi campi degli internazionali di tennis. Vi aspettiamo in tanti. Ingresso gratuito. Per info tennisandfriends.it e salutelazio.it.
7: A Roma 3 l'anno accademico inizia alla grande. Si parte con le giornate delle matricole e gli open day magistrali. Il 6 ottobre torna Roma 3 Live, la festa degli studenti con musica, interviste, DJ set e un ospite speciale. Scopri tutte le nostre iniziative su

0: roma3.it. Il futuro ti aspetta, scegli Roma 3.
1: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo. Prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
2: Scopri da Collina la gamma Full Hybrid Honda. Comfort, prestazioni e dotazioni ti sorprenderanno. A settembre, Honda HR-V Full Hybrid da 27.900 euro con 6.600 euro di eco-incentivo Honda e la tranquillità di 8 anni di garanzia a chilometraggio illimitato. Collina ti aspetta in via Adige 35, via Gozzoli all'Eur. Info collina.com.
3: 8 giorni di sottoprezzo da Dem Supermercati, dal 23 al 30 settembre. Birra Ichnusa 66 centilitri, 99 centesimi. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati.
4: Qui da noi, nei supermercati Dem.
3: Ogni giorno il meglio.
5: Torna protagonista lei, la nostra 4 hit di fila da sentire che aprono ufficialmente il weekend. Let's go.

Dal 2000 una hit meravigliosa che abbiamo riascoltato nel momento appuntamento Rhythmic History, che tornerà anche più tardi, un'ora in realtà, quindi c'è tanta carne al fuoco anche stasera con la nostra Mary, che ti farà viaggiare intorno agli anni 90, agli anni 2000, riscoprendo anche le sonorità che tanto ci hanno fatto battere il cuore. Buona serata, state con noi, c'è anche Topic.

0: Sorry papi, torniamo subito, stai qui nel ritmo della capitale. Prima ti ricordo che a settembre da CarPoint ripartono le super offerte su tutta la gamma Volkswagen. Qualche esempio: nuova T-Cross a 29.900 euro e nuova T-Roc da oggi disponibile anche con la motorizzazione full hybrid, tu a 189 euro al mese in pronta consegna. E in più solo da CarPoint hai 3 rate in omaggio. Vai subito sul sito carpoint.it e scopri tutte le offerte di settembre sulla gamma Volkswagen.
1: Che erdaglie sia con te!
2: Ok ragazzi, ma vi ho chiesto come potreste chiamarvi voi se diventaste dei DJ, uomo o donna non importa.
3: Stasera con voi DJ Onzi e dai, Puccio Onzi, Puccio Onzi.
2: Eh no, a questo punto devi fare Puccio Onzi e Puccio Onzi.
4: Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
2: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Lì una volta c'era un bar. Qui c'era un supermercato. Le città cambiano, ma sulla clinica Guarnieri puoi contare da sempre. Dal 1950 è conosciuta per la sua professionalità, i suoi servizi eccellenti e un'idea di salute accessibile. Prenota una visita su clinicaguarnieri.it. Direttore sanitario, dottor Nicola Silvestri.
6: Fino al 29 novembre, il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia presenta l'Indovino, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia, reinterpretati da Munar e Bates, dialogano con uno dei luoghi più affascinanti del Rinascimento. Non mancate! Biglietti e informazioni su museoetru.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Una macchina? Due? Dieci? Cento? No! Più di 2000! Da Iazzoni è tempo del mercatore dell'auto. Oltre 2000 auto usate e chilometri zero tra Fiat, MG, DR, Peugeot e tanti altri marchi a partire da meno di 8000 euro con bonus finanziamento. Tantissime occasioni, una può essere la tua. Ma hai tempo solo fino a domenica 27 settembre. Se stai pensando di cambiare auto, non aspettare che quella giusta la scelga qualcun altro. Mercatone dell'auto Iazzoni, via Appia Nuova 1160, Roma.

0: Benvenuto su Dimensione Suono Roma. Metto in riproduzione la radio.
1: Feel the rhythm.
2: Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa.

0: di David Guetta nel venerdì sera, nella serata con Dimensione su Roma, l'inizio del weekend. Spero insomma abbiate già deciso cosa fare, qualcosa di bello per magari per domani, per domenica, i piani del vostro fine settimana, anche perché poi le condizioni meteo sono favorevoli, sono buone, visto che insomma stavo dando uno sguardo al meteo e insomma 27-28 gradi va benissimo per essere un fine settimana, un weekend di fine settembre. E c'è Giada dalla provincia di Viterbo che ci saluta, ci manda qualche scatto della sua serata in macchina con le amiche, un bel selfie, quindi insomma noi vi salutiamo. C'è anche Marco, tanti gli amici che sono con noi al 3930 119 119. Non riusciamo a salutarvi tutti, ma è un grande abbraccio immenso per tutti voi all'ascolto.
1: Dimensione suona Roma.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Nella sera di Dimensione Sono Roma, spazio anche ai Gorillaz. L'abbiamo ritrovati dal 2005, sono passati 21 anni dall'uscita di questa hit che ci ricordiamo molto bene, con grande affetto, perché quell'anno poi accadevano tante belle cose, tipo ad esempio usciva Una Notte al Museo, per dire così. Adesso sono passati davvero tanti anni dall'uscita di quel meraviglioso film con Ben Stiller. Io sono Daniele Greco, questa è Dimensione Sono Roma, buona serata amici, c'è la musica anche dei Medusa con Khalid, questa è Weekend.

Siamo arrivati alla fine, per quanto mi riguarda, da Daniele Greco è tutto, ma non vado via, tra un'oretta torno, c'è Special Party Weekend, ti accompagnerò all'interno della nostra festa. Intanto arriva Mary, quindi i suoni del passato, un'oretta con lei, con Rhythmic History Extended Version. Bevitos, a tra poco, ciao!

0: all'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Buonasera e ben ritrovati su Dimensione Sono Roma. Io sono Mary e questa sera saremo insieme fino alle 23 ad ascoltare le hit che hanno fatto la storia del ritmo. E sì, parlo degli anni 90 e anche 2000. Tra poco Robert Miles con Children, ma prima ancora un titolo il quale non so quanti di voi sanno il significato: Dragon Steady in Tail, amore sotto il tilt.

0: elettrica, cabrio o 3 più 1. E se fosse Abarth?
1: Siamo alle solite, non sai mai cosa scegliere.
0: Eh no, questa volta non ho dubbi. Da Rosati Auto vado sul sicuro. Una Fiat 500, non posso sbagliare.
1: Eh sì, gamma 500 è tua, tasso zero e anticipo zero da 149 euro al mese. Rosati Auto ti attende in via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
0: Oggi super novità, Rosati Rent, il tuo noleggio. Vieni a scoprirlo, grupporosati.it.
2: Le hai viste, le hai aspettate, ora puoi guidarle. Le nuove Honda CB1000F e CB1000 GT sono arrivate da Honda Moto Roma. Prenota il tuo test ride e fino al 3 ottobre extra bonus di 300 euro sulle moto. Ora tocca a te.
3: Honda Moto Roma!
4: Rhythmic History Extended Version.
5: E questa è Dimensione Sono Roma con le hit che hanno fatto la storia del ritmo. Quanto vorrei tornare indietro nel 2001, dove le relazioni erano molto più facili. Non c'era il visualizzato, non c'era la spunta blu. Era tutto più facile, aspettavi il semplice SMS. Tra poco Erika Relations del 2001, ma prima ripartiamo con Corona.

0: Extended Version.
1: C'era un gusto e una soddisfazione diversa nel prepararsi il venerdì negli anni 2000, perché non sapevi chi avresti incontrato o cosa avresti visto. Adesso il social ci dà un po' l'anteprima. Tra poco Benny Benassi con Satisfaction del 2003 e prima ancora Armand van Helden, I Want Your Soul.

0: special for you.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Successione dello zio, nascosto 2 miliardi di lire, che oggi al cambio sono più di 1 milione di euro.
3: Lo zio è morto, non gli aveva lasciato detto sta cosa. Che se mi fosse successo a me, veramente.
2: Figurati.
3: Che ne so, viene, che ne so, un parente alla lontana.
2: Tu stavi già al verano.
3: Che era a fare con due casini e me? Io stavo già al verano capala.
1: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
5: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
6: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100.
5: Sabato e domenica aperti.
7: Due Ponti Sporting Club, la tua nuova stagione di sport comincia qui. Dal 1992, professionalità, innovazione e passione per lo sport. In

0: ha la sua energia e ogni ripartenza il suo posto giusto. Due Ponti Sporting Club, dal 1992, lo sport nella capitale. duepontisportingclub.it.
1: Autoimport è la certezza di chi guida a Roma e oggi la nostra storia diventa convenienza. Nei nostri showroom trovi offerte imperdibili, ecoincentivi e occasioni su veicoli nuovi, chilometri zero e usato garantito in pronta consegna.
2: Scegli tra Opel, Suzuki, Mazda, Peugeot, Citroën e Leap Motor con promozioni esclusive e finanziamenti su misura. Un esempio, Peugeot 208 da 14.950 euro in pronta consegna con permuta o rottamazione.
1: Autoimport a Roma dal 1957, anche domenica.
3: Rhythmic History Extended Version.
4: È già passata più di mezz'ora insieme su Dimensione Sono Roma Late che hanno fatto la storia del ritmo, ma ne abbiamo ancora un po' fino alle 23. Tra poco due artisti diversi, stesso titolo: The Bucketheads, The Bomb 1995, Love Connection, sempre The Bomb del 2000, ma prima ripartiamo con Bob Sinclair, Love Generation, su Dimensione Sono Roma.
5: Rhythmic History,
3: Rhythmic History
5: Extended Version, Late che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: sulla nostra app. Prometto che compro solo una giacca, ma forse anche degli stivali, una borsa, una camicia. È impossibile resistere alle nuove collezioni. Oltre 160 boutique con sconti fino al 70%. Castelromano Designer Outlet. Vieni per i nuovi arrivi e rimani per tutto il resto.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Se domani per caso hai voglia di farti un nuovo taglio di capelli, beh, io ti faccio fare un revival con Wynonna Ryder in Giovani Carini e Disoccupati, quel taglio corto un po' sbarazzino che ti fa quasi tornare un po' nel 1994 come Scatman John con Scatman. Noi ci salutiamo, ci sentiamo domani mattina alle 5, adesso special party.
0: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
0: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma. Scatman.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Siamo pronti a ballare. Buona serata ancora a tutti da Daniele Greco. Ci sarò io ad accompagnarvi nella festa del venerdì, quindi special party weekend. Il nostro Arturo Jaghe Arturi è pronto a mixare i suoni più forti del momento per farci ballare in questo inizio di weekend, l'ultimo del mese di settembre. Una playlist niente male, bella ricca. Anche stasera ritroveremo Robbie Schulz di Embers, anche il DJ italiano Anima, che sta andando alla grandissima dall'altra parte dell'oceano, negli States. Anche Bad Bunny, tra poco una versione remix di Caffè con Ron, la casina dei Bad Bunny. ci siamo anche Alok Kali di Dive Into Me, una bella produzione anche quella, così come quella Dirty Fingers Lovers from Ibiza, anche quella niente male all'interno della playlist di questa sera, del venerdì sera, con Special Party Weekend. Ci sono tutte le condizioni per far sì che sia una grande serata. Voi dall'altra parte ci siete, pronti a ballare insieme. E allora iniziamo. Camel Fat, Josh Gigante, chiuda So Good, let's go.
0: Special Party,
3: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Da Kia Auto Royal Company, solo a settembre. Gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. TAN 0%, TAIG 0,81%, 35 rate, prezzo promo a partire da 30.300 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.361 euro. Siamo in via Salaria 1259 e via Tivoli 31, anche sabato e domenica. Annuncio con finalità promozionale. Dettagli e limitazioni su autoroyalcompanykia.it.
3: Da Aurica Cash & Carry più spendi più risparmi. Sei un professionista del food? Questa promozione è per te. Fino al 30 settembre fai una spesa di almeno 400 euro e ricevi 30 euro di buono sconto da utilizzare a ottobre. E se torni a fare la spesa puoi accumulare fino a 3 buoni. Non lasciarteli scappare, ti aspettiamo nei nostri punti vendita. Maggiori info su aurecacashandcarry.it.
4: Parte la super rottamazione Opel. A settembre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.733 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 30 settembre. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
5: Auto Import, a Roma dal 1957, anche domenica nella sede centrale di via Salaria.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono.

0: ritmate del momento con Arturo J.K. Arturi.
1: Arturo J.K. Arturi.
2: You make me feel alive again.

0: Special Party, le hit più ritmate del momento. Con Arturo J.K. Arturi.
1: Arturo J.K. Arturi.

0: Social Party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
0: Dal 24 al 27 settembre a Valmontone Outlet è tempo di Special Shopping Days. 4 giorni di sconti da non perdere. 30% dal prezzo outlet sulla collezione autunno-inverno nei negozi aderenti per i possessori della Valmontone Outlet Virtual Card. Info e condizioni su valmontoneoutlet.com. Valmontone Outlet, autostrada Roma-Napoli, uscita Valmontone.
2: A settembre da Auto Royal Company arrivano grandi occasioni su tutta la gamma Toyota. Approfitta di sconti fino a 8.500 euro sulle nostre car line. E se cerchi un crossover dal design moderno, tecnologico e affidabile, scopri Toyota Yaris Cross. Oggi puoi averla con tasso agevolato e in pronta consegna. Ti aspettiamo a Roma nelle sedi di Via Flaminia 888, Via Salaria 1259, Largo Luchino Visconti 16 e Via Tiburtina 1125. Aperti anche domenica 27 settembre. Autoroyalcompany.it.
0: Special Party!
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: firmati da Arturo Jaguet Arturi, il nostro DJ che ci ha fatto ballare alla grandissima anche questa sera. Io vi ringrazio per essere stati dall'altra parte della radio, per aver ballato con noi in questa serata, serata che continua, la notte di Dimensione Sonora, ma tra poco la notte dei gladiatori con Gepperrino. Io torno dalle 18, quindi vi aspetto per passare il pomeriggio insieme. Mua, besitos a todos e buonanotte. Ciao!
1: Suono Roma. Hai uno smart speaker? Allora sai già cosa fare.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Chiedigli di ascoltare Dimensione Suono Roma.
4: Sei un pizzaiolo, un operatore o un imprenditore del mondo pizza? Lunedì 28 settembre dalle 11 alle 21 a Spazio 900 Euro c'è la quinta edizione di Pizza Maxima, l'Oscar della pizza con i migliori 150 pizzaioli d'Italia, e la seconda edizione di Pizza Conference con i massimi esperti del settore. Partecipazione gratuita scrivendo subito a info@pizzamaxima.com.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte. Siamo tornati su Dimensione Suono Roma, Geppellino De Niro, anche in questo sabato 26 settembre.
2: Partono
1: ci siamo.
2: Le tre ore della notte che ci porteranno nel profondo della notte tra buona musica, tante risate, i nostri contenuti inediti e soprattutto il mio nuovo romanzo. Oggi un romanzo oscuro.
1: Dai, che si respira aria di weekend, non vediamo l'ora di partire. Conta la rovescia e ci siamo.
2: 3, 2, 1, si vola.
0: Gladiatori.
2: Notte.
3: La notte.
0: Gladiatori.
3: Notte.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione

0: trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Due amici stanno chiacchierando, a un certo punto uno si sfoga con l'altro, no? Gli fa: guarda, lasciami stare, ieri ho discusso tutto il giorno con mia moglie. Quello mi fa: ma davvero? Sì, a un certo punto gli ho detto: senti bella, lo sai che c'è? Io sto con te perché m'accontento. E lei? E lei mi ha risposto: io invece non m'accontento e sto pure con altro.
0: La notte. La notte.

0: Trasmissione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
2: Antonio.
3: Ragazzi.
2: Eccolo. Finalmente.
3: Allora, diciamo che io vi voglio bene e per questo non sto qui a sindacare il vostro argomento, no? Perché per quanto mi riguarda, visto tutti i casini che ho combinato da bambino, più che sindacare ci vorrebbe proprio il sindacato, capito?
2: Ma io l'ho fatto apposta, lo so che eri tremendo da piccolo.
3: Tremendo, diciamo, era un po', ero vivace, diciamo. Però visto che io non mi sono mai nascosto sulle verità della mia vita privata, anche in questo caso sarò senza freni. E proprio de freni che se parla, perché quando avevo 8 anni ero in sella alla mia bicicletta durante

0: durante una vacanza estiva.
1: Perfetto.
0: E fece una gara di velocità con un altro bambino che aveva preso la mia età, 8-9 anni, sulla strada principale praticamente del nostro comprensorio. Una volta partiti, a pochi metri dal traguardo, questa è storia vera, mi rendo conto che i miei freni non funzionavano. Così, non avendo la possibilità di rallentare la mia, diciamo, velocità, così da poter controllare la bici, no? Durante il percorso, evitando, che ne so, dei tossi, marciapiedi e vecchiette varie che attraversavano, diciamo un po' di tutto, ho avuto la brillante idea, essendo tra l'altro uno molto competitivo, proprio di natura, di dargli una piccola spallatina a sto ragazzino, ma piccola,
2: tipo Valentino Rossi con Marcos.
0: Sì, bravo.
1: La sportellata,
0: esatto. Sì, vabbè, proprio una sportellata, una spallatina prima dell'arrivo. E così è caduto sto ragazzino. Ma senza farsi niente, era a bassa velocità, senza conseguenze. Ma invece le conseguenze ci furono.
1: Perché?
0: E furono pure abbastanza pesanti, perché essendo agosto praticamente l'asfalto
1: era rovente,
0: quindi sto ragazzino è cascato di fianco, perché stavamo poi tra l'altro solo col costume sulla bicicletta, e praticamente gli si sono infilati tutti sti sassolini,
2: come si diceva una volta, se scarta vetrato.
0: Sì, tutti sti sassolini praticamente roventi addosso, capito? Io mi ricordo che mio padre dovette pagare una cosa tipo 700.000 lire, che era,
1: lo ha risarcito, quindi
0: per risarcire la famiglia più le spese mediche per ben oltre 700.000 lire. Così presi una maxi punizione, immaginate che è successo. E quando andai a chiedergli scusa, perché giustamente mio padre e mia mamma dice adesso vai pure a chiedere scusa a sto ragazzino,
2: certo.
0: Andai a chiedergli scusa, poi mi sono guardato e dico t'ho sfartato.
3: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
2: Emiliano, facce ride!
3: Piano.
2: Che è successo?
4: Continuiamo dopo, sto dal dentista, regà.
3: Dal dentista,
2: di venerdì, ma sei pazzo?
4: Sì,
2: vuoi rovinarti il weekend?
4: Ma no. Perché a Roma il dentista non è un medico, è uno che ti deve dare una brutta notizia.
3: È bruttissima, direi.
4: Perché sai qual è il bello?
2: È
4: che...
2: come il postino una volta.
3: Bravo,
2: no?
3: Quando bussa, brutta cosa.
4: Beh, guarda, non sempre, invece lì sempre. Perché tu entri e ti fa male un dente, e lui dopo 5 minuti ti ha trovato 7 problemi, 3 cari, 2 ponti e una tangenziale.
2: Che deve fare? Scusa, non deve segnalarli.
3: Che fa l'innesto, non lo facciamo?
5: Allora, Emiliano, qui c'è parecchio lavoro da fare.
4: E quando dice parecchio lavoro, tu non pensi più alla bocca.
2: No.
4: Pensi al mutuo. Al mutuo.
3: Saccocce pensi.
2: Alla tasca.
4: Perché poi arriva subito la frase, adesso le preparo un preventivo, no?
2: Sì.
4: E il preventivo dal dentista non si legge, si affronta.
2: Capito? A testa proprio... alta, possibilmente.
4: Ma Dio, quello insomma, non sei. Te lo mette davanti e tu, dottor, mi devo sistemare a molare o sto comprando box a Ponte Milvio? Non ho capito. E poi Romaro dal dentista mente sempre.
5: Usa il filo interdentale?
2: Certo. Ma che schifo.
4: Mai usato in vita mia. L'ultima volta che ho usato un filo era quello del telefono di mia nonna, è fisso.
2: Anche perché poi non è semplice da utilizzare sto filo interdentale.
4: Ma ognuno dice la sua. No, guarda, ti fai avanti e indietro, su e giù, poi devi strappare, ma che... Poi ti mette sulla poltrona, se sente dolore alzi la mano e tu alzi subito. Sì, però devo ancora cominciare.
2: Infatti,
3: non sono ancora messo le mani in bocca.
4: Perché la paura.
2: Poi quando inizia a lamentarti troppo, lui si spazientisce.
4: Sì, vabbè, dottore, io tanto gli ho detto, non famo scherzi. Sì, apra forte.
3: Ah,
4: mi
3: che
4: fa ridere.
3: Dire, apra forte.
4: Apra, perché io dico ai ragazzini. Allora, quando finalmente esci ancora mezzo anestetizzato, che parli così, no? Chiami casa, com'è andata? Benissimo.
2: Semplice giovanotti.
3: Sì, che c'è la